0: Italia Starter Pack. Questa canzone è sempre
1: Cantata da
0: così.
1: te, però è
0: No, no,
1: orrenda.
0: meglio di no.
1: È
0: Infatti,
1: orrenda cantata da te,
0: per
1: vorrei
0: fortuna
1: dirtelo.
0: non ho questa dote,
1: Ma per
0: quindi mi
1: fortuna.
0: diverto più a fare il DJ che a fare lo speaker, il
1: No, il
0: vocalist, il cantante,
1: cantante
0: il
1: è diverso,
0: vocalist,
1: perché lo speaker sei
0: eccetera.
1: anche bravo,
0: E allora,
1: cantante un po'
0: quindi
1: meno.
0: un po' meno. Quindi niente, abbiamo alcune notizie da darvi proprio in diretta, perché sabato 9 maggio. Quindi questo sabato alle 15:30 al parco c'è la festa di tutte le associazioni della Consulta del Terzo Settore, per cui ce ne sono davvero tante: Pura Vida, Music Machine, Cassantino, Maestrale, leggo Cattolica per la Tanzania, Centrovici, sono tante associazioni. Un pomeriggio divertente con la Consulta del Terzo Settore di Cattolica, tantissime attività, Ludobus Scombussolo, un furgone carico di giochi di legno per tutte le età,
1: Bellissimi.
0: intervento musicale cura di Diego Olivieri, balli popolari, laboratori per bambini e ragazzi e una sana merenda per tutti. Quindi il 9 maggio, sabato 9 maggio, dalle ore 15:30 al Parco della Pace. Mentre noi saremo impegnati, Radio Talpa e Almanacco, con la conferenza, la terza conferenza di questo. E al Curso, l'Hotel Cursal in piazza Primo Maggio, le relazioni internazionali tra Stati Uniti ed Unione Europea, la storia del rapporto tra USA e Europa dal secondo dopoguerra ad oggi. Interviene Michele Giovanardi, esperto in intelligenza artificiale e pace. United Nations University for Peace. Ma faccia. Sabato 9 maggio alle 15:30 all'Hotel Cursal, ovviamente ingresso gratuito. E andiamo avanti con una bella canzoncina. Piuttosto, quando è che la viene a prendere
1: La mia Vespa
0: la tua
1: è a casa
0: Vespa?
1: tua, infatti,
0: E
1: infatti,
0: quindi
1: a breve, a
0: però.
1: breve, a breve, a breve, a breve. Appena smette, vedi, già volevo prenderla, è iniziata a piovere, quindi facciamoci
0: È
1: delle
0: tutta colpa di
1: domande.
0: Sara,
1: È
0: tutta.
1: colpa mia, come sempre.

0: Ma la conoscete l'altra versione?
1: No.
0: Non la conosci l'altra versione della Vespa a quattro ruote?
1: No.
0: Non conoscete la versione della Panda Special dei Game Boy?
1: No.
0: Ascoltate il testo.

0: Ma Mauro, ma
1: sì, c'è
0: ma,
1: un po' di,
0: ma cosa fai ascoltare alle 15 del pomeriggio? Ma Mauro, ma a proposito, parlavamo di Vittorio prima, ma Vittorio ci sta ascoltando? Ma quindi salutiamo Vittorio e anche sua mamma Giada, suo papà, l'altro suo fratellino. E lui, vedi, mi scrive: salutami Mauro, vedi, proprio qui in diretta live mi sta scrivendo: salutami Mauro. Vedi,
1: ciao Vittorio.
0: Vedi, ovviamente chi fa colpo? Mauro, cioè, invece vedi, non mi calcola nessuno, ormai salutano tutti Mauro. E Vittorio ci chiede una canzone un po'
1: fantastica, fantastica.
0: Degli AC/DC, vedi? Cioè lui parte subito da carico, andiamo da Cremonini agli AC/DC così, in un batter d'occhio. Allora Vittorio, questa è tutta per te allora. E niente, ti saluto Mauro, ahimè. A me, vedi, non mi calcola, vedi, non scrive niente. È tutta per te, alza il volume a palla, Vittorio.

0: E bravo Vittorio che hai riportato un po' di rock in questa radio che era nata veramente con tanto rock. Ti ricordo che, anzi vi ricordo a tutti gli ascoltatori, Radio Talpa è una radio storica di Cattolica, ora web radio, ma a suo tempo era partita con l'FM e organizzava concerti importanti, addirittura aver organizzato un concerto con Battiato, Gianna Nannini e un altro che non mi ricordo, e Finardi, ecco. E tra l'altro c'è stato poco tempo fa a Rimini Finardi e ci ha mandato proprio un saluto a Radio Talpa, un messaggio speciale per la radio, perché tanto tempo fa era stato proprio qui nei nostri paraggi grazie a questa radio dal profilo internazionale. A proposito di profilo internazionale, Sara in questa trasmissione ha portato un po' di mondo,
1: un po' di mondo curioso dal web.
0: Quindi andando a cercare sul web le notizie, quelle più simpatiche.
1: Esatto, e adesso oggi ti leggo questa. Allora Mauro, vincere la lotteria è difficilissimo, giusto? Pensa a riuscirci per ben due volte. Il fortunato è un ex parrucchiere del Galles, Richard Davis. Ascolta un po' Mauro, eh? La sua storia sfida le leggi della statistica. Lui è riuscito a fare ciò che i matematici definiscono praticamente impossibile. Io direi culo, se può
0: sì,
1: dire?
0: Sì,
1: se può
0: dire, dopo la panda special, penso che possiamo dire tutto.
1: Allora, vincere €1 milioni alla lotteria, ma per ben due volte. Lui dice: ho sempre avuto la sensazione che un giorno avrei vinto, ma anche io ce l'ho questa, ancora non è arrivata. No. Ho sempre giocato le stesse combinazioni da quando sono nati i miei figli, basandomi sulla data di nascita e sul loro peso della nascita. Nel 2018, mentre lavorava quindi nel suo salone, scopre di aver vinto €1 milione ed è tornato a sciacquare i capelli come se niente fosse. Nonostante la vittoria, lui ha deciso di continuare a giocare finché un giorno ritorna a vincere. Questo si chiama culo, scusa.
0: Sì, però dipende anche quanto gioca, perché poi...
1: Ma tanto ha vinto €1 milione e voglia giocare.
0: Sì, però dipende
1: allora,
0: per quanto gioca.
1: Ma il bello
0: gioca.
1: Che anche lui quella mattina, dopo aver scoperto nuovamente la vittoria, è andato a lavorare come corriere, perché intanto nel frattempo aveva chiuso il salone di parrucchiere. Quindi questo ha vinto due volte, cioè noi non riusciamo a vincere neanche un caso, vince da 2 euro, questo vince due volte €1 milione, €2 milioni, e poi ho letto che si è comprato ovviamente casa, sistemato,
0: certo,
1: i figli,
0: certo. Come sai, io sul calcio non è che sono la piccola nera, perché sì, lo stadio è dedicato a mio nonno eccetera, ma io il calcio non l'ho mai considerato, anzi mio fratello mi faceva fare le schedine milionarie, quelle che davano, non so, l'ultima in classifica che vinceva con la prima in classifica.
1: Sì,
0: a me,
1: okay.
0: Io andavo a simpatia, davo quei risultati pazzi eccetera. Una volta abbiamo fatto lo schema, si usava,
1: sì,
0: fare
1: lo schema.
0: Lo schema, abbiamo fatto 2-0, che era difficile, ma non come fare 13. Con lo 0 hai 2 possibilità, con 13 ne hai una, quindi
1: niente.
0: Era premiante, ma non lo so.
1: Quindi non sei ricco?
0: Non sono ricco, no.
1: Quindi ragazzi, è inutile lasciare che lo fermate per gli autografi, foto, non c'è una lira, quindi non c'è un euro, quindi lasciatelo lì, tanto
0: qualcuno
1: non
0: dice
1: non
0: che
1: aiuta.
0: Siamo ricchi inside, soprattutto de
1: esatto.
0: Magnà.
1: E quindi siamo happy per

0: non canto perché altrimenti qui si rompono i microfoni. Oltre alle cose belle della rete, ricordiamo che siamo qui pronti a ricevere le vostre dediche, le vostre richieste musicali. Mi è arrivata una?
1: Sì, ci è arrivata un messaggio da parte di Cristina che dice così: tutti cerchiamo la libertà di movimento, di pensiero, però quando ci dicono sei libero, fai e di ciò che vuoi, ci blocchiamo, rimaniamo senza parole. Eppure vorremmo essere liberi, ma abbiamo sempre bisogno di una guida, per partire a quanto pare. La mia dedica di oggi, viva la libertà di Jovanotti. Questa è bellissima ed eccola qui, servita tutta per te, Cri.

0: Viva la libertà! Io poi sono un sagittario, io i sagittari ancora di più vogliono la libertà.
1: Brava, siamo tutti. Allora, volevo anche annunciare questo prossimo appuntamento, sabato prossimo, e Radio Talpa sarà tra i giudici di questo festival, La Musica nelle Aie, a Castella Raniero Folk Festival.
0: Forse ci sarò anch'io.
1: E sarà
0: forse
1: una cosa molto molto divertente, perché si inizia il venerdì 8 e continua poi, ma soprattutto la domenica è il punto principale, e ci sono tutte queste folk band nelle aie delle case coloniche lungo questa strada. È una camminata di circa 5 km,
0: sì.
1: Quindi si cammina, nelle varie,
0: c'è la musica, sì,
1: nelle varie case con la musica,
0: si mangia
1: tanti prodotti tipici romagnoli. Io purtroppo sono anch'io in un altro giardino, io sarò a Donferno per la presentazione di prodotti naturali, infatti di bellezza hanno chiamato a me,
0: chiamano
1: proprio a me. E niente, direi che la musica che mettiamo e che piace tanto, ma che ci ha fatto,
0: piace tanto a Sara,
1: ma è anche, va bene a tutti,
0: ed è proprio lei, Serena Brancale.
1: E va bene proprio al mio paese, c'è questo,
0: vai al mio paese, ma
1: c'è questo sound molto bello da festa popolare.

0: vai, sì, bella, bella. Canzone proprio anche ricorda un po' spagnoleggiante,
1: ma
0: questa
1: è bellissima,
0: ma
1: mette un'allegria.
0: Sì, sì, sì,
1: ma, cioè, io
0: molto
1: divertente. Faccio fatica a non ballare.
0: Allora, abbiamo una richiesta fuori campo, questa fuori sede, anzi in sede, inside, proprio perché decido io, la faccio io. Non lo sa niente la Sara, anche
1: no,
0: perché la notizia
1: è
0: proprio
1: paura quando fai
0: del last
1: roba.
0: Minute,
1: sì.
0: A parte il discorso che al Palazzo del Turismo continua fino al 17 maggio la mostra fotografica collettiva Scatti da Cattolica nel mondo, fotografie di viaggio, quindi dal 24 aprile al 17 marzo dalle 18 al Palazzo del Turismo a Cattolica, entrata libera, quindi foto dal mondo. Ma c'è anche un'altra notizia, bella notizia, siamo riusciti a portare anche a Cattolica la proiezione del film The Sea, il mare. Questo è un film prodotto da Shai Carmen Polak, Israele 2025, la storia di un bambino che vuole vedere il mare, quindi attraversa tutta la Palestina, mm-hmm. per andare a vedere il mare. È un film che viene promosso anche da Giulia Innocenti di Report, e quindi questa settimana c'è in tutte le sale in tutta Italia. Cattolica, siamo riusciti a portarlo lunedì prossimo alle ore 21:30 al cinema Snaporaz. E per portarci un po' nel mondo ci ascoltiamo questo fantastico pezzo dei Matafix, Living the Four.

0: l'Africa, l'Africa, bellissimo, dovreste venire. Quando torniamo giù in Africa,
1: sì, sì, vorrei venire.
0: Ottobre, novembre con Cattolica per la Tanzania, potresti venire.
1: Sì, sì, te l'ho già detto,
0: noi,
1: che è una cosa che sento di dover fare da tanti anni.
0: Sì, è da vedere, anche da vedere. Ieri guardavo l'ultimo, non l'ultimo, quello di Checco Zalone, quello che parlava proprio,
1: sì,
0: dell'Africa.
1: Sì.
0: È una sorta, sì, di La vita è bella di Benigni, che riguarda,
1: sì, sì,
0: ovviamente
1: molto,
0: il discorso Auschwitz,
1: bello, sì.
0: Invece quello di Checco Zalone riguarda,
1: sì, con l'ironia,
0: con l'ironia, certo, certo,
1: lui
0: però
1: prende sempre dei punti importanti
0: molto,
1: con l'ironia lui coglie sempre,
0: è da vedere, perché a parte i paesaggi poi c'è proprio questo mercato dell'usato, dove appunto Checco Zalone si arrabbia. Faccio un piccolo spoiler, perché i suoi vestiti di marca vengono venduti a pochi euro e allora si arrabbia, però è veramente bello. E pensavo, volevo dedicare questa alla nostra amica Elena, la prossima canzone, anche
1: niente,
0: se
1: Ellie è nel tuo cuore,
0: anche se non è della
1: sua zona, dici?
0: No, della sua zona. Lei lavora per Carmen Consoli.
1: Sì, per Carmen Consoli, però è molto amica di Joe Evan.
0: Ecco, immaginavo, anche perché
1: sì,
0: appunto uno non è che perché lavora per quello deve ascoltare solo,
1: no,
0: lei.
1: No,
0: quindi
1: forse neanche l'ascolta tanto,
0: quindi
1: ormai.
0: No, ascolterà
1: ormai
0: sicuramente.
1: Non ne può più,
0: tanto,
1: secondo me.
0: Quindi dedichiamo a Ellie Guerriero questa
1: canzone. Un abbraccio, Ellie.

0: Ma bene, Joe Evan, bellissima, bellissima canzone, grazie Sara di avermelo presentato e fatto ascoltare. Il bello della radio è questo, perché se ci riuscissimo anche a fare rete come abbiamo fatto in questo lungo weekend,
1: sì.
0: Si cresce tutti, perché ognuno porta i propri cantanti, le proprie musiche preferite, si cresce
1: insieme. Si cresce sempre più. Comunque il bello della radio è anche che io mi sono svegliata, veramente oggi ero in down, tra i dolori fisici, questo tempo, ero veramente giù. Oh, sono arrivata qui, niente, faccio altro che ballare.
0: Sì, sì, è vero, è vero, a parte la musica,
1: la musica, la musica aiuta.
0: Ma ragazzi, c'è la mia presenza, è questa.
1: Sì,
0: è questa.
1: Okay.
0: Non l'avete capito,
1: e
0: non l'avete
1: questa
0: capito
1: io
0: com'è.
1: Metterei il mute, infatti, metti muto proprio, metti muto così non sento più queste robe, grazie.
0: Allora, visto che...
1: Sì, potresti mettere, esatto, tipo una risata adesso, dopo che ho detto questa cavolata, io metterei proprio, non lo so. Cosa ti metterei? Ma lasciamo stare, va. Cioè, oggi sei di una simpatia, guarda Mauro. Non so cosa ti è successo.
0: Ecco, qui c'è.
1: Guarda cosa sta combinando adesso. Guarda cosa sta combinando adesso. Si fa gli applausi da solo. Guarda. Sì.
0: Oh, funziona.
1: Sì,
0: mi ricordo.
1: Sì, sì.
0: Mi ricordo
1: l'inizio della canzone di Michael Jackson, eh?
0: Sì, sì.
1: È vero?
0: Andiamo, dai, siamo seri. Non siamo seri.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Abbiamo fatto una facciamo sempre puntate sempre più meridionali.
1: Ma hai capito qualcosa di questa
0: guarda
1: canzone?
0: Che poi sono di sotto qui con Spotify che guardo i testi, ti dà anche i testi, ho capito la finestra. Quello che ho capito,
1: ma
0: poi dopo ci sono tante parole che
1: guarda
0: sono...
1: che questa canzone
0: questa l'abbiamo sentita a concerto
1: Forlì,
0: esatto, bellissima.
1: Ma è bellissima perché se tu adesso vai a vedere la traduzione è proprio un ritratto sociale della Sicilia, del nuovo, del ricco, del mafioso, perché praticamente ci sono dei passaggi tipo, non so se hai ascoltato un po', c'è Giusi che rifiuta le tradizioni popolari, che dice che la brioche con la granita, no? La rifiuta perché preferisce i consumi più esotici come la lemon soda, perché si deve dare un tono. Poi oppure lei che rimprovera il marito perché deve imparare a parlare. Quindi Mauro, c'è di tutto in questa canzone, la corruzione. Non so se hai anche ascoltato, ad un certo punto c'è il mafioso che scende, va in chiesa, quindi il prete lo vede, inizia a balbettare, fa passare tutti perché deve dare la comunione a lui.
0: Ah,
1: esiste
0: no.
1: Prima lui.
0: Certo.
1: C'è tutta questa cosa dietro. Ma cosa mi hai messo sotto? Bellissima.
0: Ascoltiamo Malanova, Piedi in Terra, dal nostro amico Antonio Bonaccorso che abbiamo rivisto ieri nel weekend alla mostra di Fiume.

0: è bellissima, bellissima questa
1: bellissima,
0: canzone,
1: bellissima, Piaggio Antonacci. Grande,
0: e con questa
1: grande.
0: Salutiamo mia mamma Maria, perché lei ama Biagio e quindi non potevamo che metterle questa canzone.
1: Certo, certo.
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Ciao mamma, guarda come ci divertiamo. Infatti siamo già arrivati alla fine di questa puntata, che ricordiamo andrà in onda in replica il giovedì dalle 18 alle 19.30.
0: Mentre noi saremo, ricordiamo sempre la nostra diretta, siamo sempre in via del Prete 7 a Cattolica, ricordatevi, spazio Radio Talpa. Ma dove siamo, Mauro? A Cattolica, ma dove, ripeti?
1: In via del Prete 7.
0: Allora, riattento, oh, bravo.
1: Stavo guardando, dicevo, cosa mi fa? Cosa ci chiede? Niente, siamo già ai saluti finali, perché appunto...
0: Sì, manca un minuto.
1: Un minuto, ma lo diciamo, se no poi andiamo sempre a coprire... i programmi altrui. Non va bene, Maurizio Benvenuti che segue subito dopo, quindi salutiamo tutti, tutte le ascoltatrici, tutti con l'asterisco,
0: tutti i fan di Mauro e le fan di Mauro,
1: soprattutto le fan
0: i
1: fan te li lascio a te.
0: Ciao Mauro, a martedì.
1: Ciao Sara, ciao ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Noise.
7: I like Chilling Me Softly.
8: Smooth Noise.
9: Chilling Me Softly.
10: Un programma di Patrizio Sigona.
11: E si ricomincia, come tutte le volte, dalla stessa radio, allo stesso orario, indovinate che c'è? Chilling Me Softly, Smooth Night. Ben ritrovati, Patrizio Sigona con voi per tenervi compagnia e presentarvi tante altre novità nel mondo della contemporary jazz che mi arriva qui sulla scrivania e io non faccio neanche in tempo a smaltirle tutte. Una dietro l'altra proprio, e ne metto una e ne arriva un'altra e non so più che cosa fare. Beh, senti, alla fine sai che c'è? La musica è talmente bella che la ascoltiamo e la riascoltiamo. Come per esempio Andrew New, che è proprio una novità, sia di cognome Andrew New, nuovo, ma nuovo come non si sa che, ma soprattutto perché questo è il suo ultimo singolo che si chiama Evening Stroll, passeggiata, Andrew New, a Chilling Me Softly.

insolubile, quello tra le passeggiate, il saper vivere italiano e la musica brasiliana. Quindi tutto questo l'ha generato André New, musicista brasiliano che ha voluto con questo singolo rendere omaggio allo stile di vita italiano. Appunto la passeggiata, questo modo di uscire, di stare insieme, di socializzare, tipicamente nostro, mediterraneo, tipicamente italiano, questo piacere di convivere insieme agli altri. André New, il suo ultimo singolo che ascolteremo ancora e ancora in attesa anche dell'album Evening Stroll, tra virgolette, passeggiata italiana. Meglio di così non c'era. Ma adesso passiamo a una voce femminile, anche questa è una novità. Lei si chiama Emmy e questo suo singolo è Always in My Head, sempre qui da Chill Me Softly, Smooth Night.

della Smooth Jazz Internazionale, Eric Knight torna finalmente con un altro singolo appena mettiamoci un'altra appena uscito, si chiama Exotica e racchiude tutto il suo viaggiare per il mondo, perché questo signore ama viaggiare per il mondo, si sposta da una parte all'altra del mondo con una facilità estrema. Exotica, il singolo in attesa del prossimo album di Eric Knight. C'è tutto, eh? C'è il Costa Rica, c'è il Messico, c'è tutto dentro questo brano, assolutamente sì, abbiamo viaggiato. E ringrazio quindi tutti coloro i quali mi mandano continuamente messaggi su WhatsApp. Ricordo, c'è un numero WhatsApp 327-6852-592 con i quali mi suggerite addirittura i vostri brani, come il caso per esempio del prossimo rapper che si chiama Eric Robertson.

0: Rhythm and Blues, quello di Eric Robertson, musicista, compositore famoso in tutto il mondo anche come Errol, ma soprattutto di questa seconda dolcissima voce che è quella di Avery Sunshine, per chi non l'avesse riconosciuta. E questo grazie sempre a voi, perché Sweeter Than You, che è un ultimissimo singolo di Eric Robertson e Avery Sunshine, è uscito, mi pare, a inizi di febbraio di quest'anno. Ma l'avete suggerito voi al 327-68-52-592. Vedete quanto è importante avere questa cosa? Ma intanto ascoltiamo un grande amico.
1: Hey everyone, saxophonist Gerald Albright here, letting you know about a hot project. When I say hot, I mean really hot. It's called Hot Chocolate. It is my 24th career project. It's an EP of 3 songs that we feel so great about. I know you're going to enjoy them. One of the songs features one of my dear friends and one of my favorite vocalists of all time, Miss Layla Hathaway. And so groove with these songs, download them, purchase them, make your day better with Hot Chocolate.
0: Gerald Albright, ultimissimo singolo anche per lui, dall'album che arriverà a breve, si chiama Hot Chocolate. E adesso ascoltiamo More Than Enough.

e i grandi artisti, i grandi musicisti di quella che è la contemporary jazz più attuale, la smooth jazz degli ultimi anni, come Gerald Bright per esempio, sassofonista eclettico, ma tanti altri stanno per presentarci. Io ve li sto mandando piano piano in onda per farvi sentire i singoli dei prossimi produzioni di questi signori. Come presento, stiamo, per esempio, stiamo aspettando l'ultimo di Najee. Qui lo vogliamo riascoltare con un album del 2025 da cui abbiamo estratto Catch a Feeling insieme a Will Downing.

18 per riscoprire questo gruppo che a parer mio è anche un po' troppo dimenticato per essere così, come dire, poco ascoltato e poco diffuso ovviamente dal mondo della radio. Ed è un peccato perché loro sono gli Aston Grey Project, molto interessanti, assolutamente, anche perché fanno una contemporary jazz piena di tante cose, di soul, di rhythm and blues, di jazz, ma tantissime anche sonorità. Questo era un album del 2018, si chiamava, se non vado errato, Out of Time, e da questo album abbiamo voluto riascoltare No One Can Love You More, con la voce bellissima di Danny Wilburn. Ma la musica jazz non è soltanto internazionale, è anche italianissima, come questa signora, Erika Petty.

0: strano, quello della cantante chitarrista Erika Petti, da questo album del 2025 che si chiamava Tornerai. Abbiamo ascoltato Smokey Bar.
1: The best contemporary jazz in the world.

Anche per lui una novità, questo ultimo disco, perché un intero album è uscito, The Cool Side of 55th. Sto parlando di Constantine Clash Tony, che abbiamo ascoltato con Separable. Ma adesso Linda Webster, Music and Me, una novità 2026. Succedimi softly.

quando la musica è elegante, raffinata, non può essere altro che quella di Chilli Me Softly, Smooth Night. Come questa chicca, appena mettiamoci i soliti 200, appena uscita dal compositore, nonché arrangiatore, nonché musicista francese Philippe Sess, famosissimo per gli amanti del vero puro jazz. Qui esce insieme a Eric Darius, il sassofonista americano, con questo loro ultimissimo 45 giri che si chiama City Sync, una novità, ma un'altra novità italianissima è questa, un'altra scoperta di Papik. Lei si chiama Stessi, una giovane cantante napoletana. Qui il suo ultimo 45 giri. Per un momento, Stessi su Chilli Me Softly, Smooth Night.

E spesso bisogna anche, come dire, patire la qualità del suono. Se si vogliono delle anteprime, se si vogliono delle novità, bisogna anche arrivare a cercarle sulla rete. Non sempre tutto che si trova è di buona qualità, come nel caso di questo ultimissimo ritorno di Ronald Lawrence Albert Simpson. Mettici un altro nome, un altro cognome, per favore. Vabbè, chiamiamolo Ronnie Jordan, così avete riconosciuto qual è il personaggio. Storico chitarrista, compositore britannico, uno dei re della smooth jazz e dell'acid jazz internazionale. Torna insieme a questo gruppo che è un gioco di parole, perché si chiamano ACI di Jazz. Scritto ACI come Automobile Club Italia, tanto per capirsi, ma in realtà è ACI di Jazz, ACI Jazz, poche parole. Questo è il loro ultimo brano, estratto dall'album The Groovy Mood del 2026. Il brano è So What, If I Stay. Ma detto questo, un'altra novità.

0: E rientra anche nel circuito delle novità anche questa cantante canadese pluripremiata con non si sa quanti award nella sua carriera. Torna con questo singolo, The River. È una canzone dedicata alla interazione tra la natura e il proprio io. È un molto intrinseca, diciamo la verità. È una bella canzone cantata da una grandissima cantante soul che ha un aspetto tipicamente jazz, ma insomma, pesantina, eh?
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: D'altronde non tutto è semplice, ascoltabile, fruibile, piacevole. Spesso e volentieri vi porto delle novità che hanno un senso anche importante, no? Diciamo la verità. Quindi è giusto saper mediare la musica ascoltabile che ci, in qualche modo ci rilassa, con quella che invece ci fa pensare. Lui è giapponese, si chiama Wakana e questo è il suo ultimo singolo, After Hours.

0: Wakana Inamura, suo ultimo singolo.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Meravigliosa canzone questa, scritta da Torquato Neto tantissimi anni fa e suonata e interpretata da Stacey Kent, questa voce stupenda a dir poco. Il brano era famosissimo To Say Goodbye. E approfitto di dirvi arrivederci perché ormai il programma sta per concludersi. Passiamo quindi ad ascoltare l'ultimo brano della puntata di oggi e poi ci diremo To Say Goodbye.

0: The Steve Bell Project, insieme alla voce di Chiara Abigail. Abbiamo ascoltato in questo mondo, in this world, in questo mondo così strano, particolare, ma anche bello. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a rimanere su questa emittente, continuare ad ascoltare i programmi di questa radio e soprattutto vi rimando alla prossima puntata di Cieli Mi Soffli, sempre con tantissime novità. Intanto scrivetemi sul numero di WhatsApp 327-68-52-592. E che altro ho da dirvi se non ringraziare tutti i tantissimi e tantissime ascoltatrici e ascoltatori che ogni giorno mi seguono e mi danno il sostegno giusto. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e buonanotte da Patrizio Sigona. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Grazie a tutti e buonanotte, direi, a questo punto.
5: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica. Quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Ehi, tu che ci stai ascoltando, chiedi perché Radio Talpa, come l'araba fenice, è risorta. Ti diranno che la rivoluzione non è morta, perché quando donne e uomini si impegnano nell'azione sociale e politica, lo fanno guidati da passioni generose. Radio Talpa vuole dare spazio e voce all'amore di libertà, alla solidarietà ai deboli, ai poveri, agli oppressi. Radio Talpa vuole urlare lo sdegno contro tutte le ingiustizie sociali. Radio Talpa vuole affermare la dignità delle persone. Ti diranno che le nostre armi sono le passioni civili contro l'indifferenza meschina dei muri del nostro tempo. Ti diranno che le nostre pallottole sono parole di amore e note musicali ribelli. Dopo 40 anni siamo ancora qui per realizzare un sogno. Non accontentarti solo della musica. Segui e partecipa alle nostre iniziative culturali e sociali. Abbiamo costruito lo spazio Z perché senza spazi liberi non c'è democrazia. La buona e vecchia Talpa continua a scavare. La rivoluzione continua. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radiotalpa.it.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla Riviera Romagnola, da Laguna Beach a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Ehi, tu che ci stai ascoltando, chiedi che musica trasmetteva Radio Talpa negli anni 70 e 80, quando l'etere era inondato di melensi, brodini musicali, dove la parola cuore faceva sempre rima con amore, mentre il mondo stava esplodendo di lotte. Ti diranno che a Radio Talpa il rock straripava, l'etere sobbalzava, con l'heavy metal, il punk, la new wave, il country rock e le sonorità dell'American Dream e della West Coast mitigavano l'atmosfera surriscaldata per poi riflettere con le canzoni dei grandi cantautori italiani e stranieri. Ti diranno che il grande rock era l'identità di una generazione di giovani ribelli. Ti diranno che Radio Talpa era lì, con loro, dentro una rivoluzione musicale, forse irripetibile. 40 anni dopo, siamo ancora qui con il rock e i giovani ribelli. Ascoltaci su radiotalpa.it, è il sito web che ti mantiene sempre giovane.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla Riviera Romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Radio Talpa, web radio e televisione, è un contenitore polivalente multimediale che si articola in uno spazio virtuale, sito internet, web radio e televisione, Facebook, ed uno fisico, in via del Prete 7 a Cattolica, come luogo di incontro e sede della radio, redazione di giornali, associazioni, giovani creativi. Un luogo che diventi punto di riferimento per le associazioni, per piccoli e medi eventi come presentazioni di libri, mostre d'arte di giovani artisti, incontri e dibattiti, proiezioni di filmati, piccoli concerti. Radio Talpa, web radio e televisione, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Stai ascoltando Flashback, solo hit dagli anni 70 ai 90, in studio Paolo Simoncelli.
1: Sì, buonasera a tutti gli amici di Radio Talpa, come avete sentito dalla sigla stiamo per partire con il programma Flashback. Tutte le migliori hit dal funky agli anni 70 e alla prima disco music. Spero che la musica sia di vostro gradimento e buona serata a tutti.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla Riviera Romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto Alenove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana

0: Sono quasi le nove, equi finisce avatar. Il programma di musica tematica Acura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con Avatar.
1: Riccardo Pellegrini presenta...

0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Arriva tutti i giorni a quest'ora a condurre questo programma. Ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi era rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: State ascoltando Radio Talpa.
3: Ora musica, le novità del giorno.
4: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

Dust, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo, tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare.
2: Era

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di una musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora

ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

più di casa bene che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo il caldo. Poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
0: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
0: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.
4: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
5: E il cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto. Il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca, bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì! D'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse, nella notte nera.

respirare l'aria. Che delizia! Parlare, passeggiare, afferrare qualcosa con la mano. Essere questo incredibile Dio che io sono. Oh, meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh, spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio, e come ora nel tramonto. Tremo commosso della saggezza e della bellezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra. E credo che una foglia di erba non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle. E dico che la natura è eterna, la gloria è eterna. Lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo, non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo? La risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso. All is not so black today.

verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muto.

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ieri ho sofferto il dolore. Non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta d'orizzonti. Il dolore è senza domani. È un muso di cavallo che blocca i garretti possenti. Ma ieri sono caduta in basso. Le mie labbra si sono chiuse e lo spavento è entrato nel mio petto con un sibilo fondo. E le fontane hanno cessato di fiorire la loro tenera acqua. Era soltanto un mare di dolore in cui naufragavo dormendo. Ma anche allora avevo paura degli angeli eterni. Ma se sono così dolci e costanti, perché l'immobilità mi fa terrore?

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste e le prenotazioni, di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide à chez e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia, perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok, e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.

forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo nene, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

Ascolta, il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo, chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie. Un incredibile cammino che diventa una meta di coraggio. Io ti ho offerto il mio corpo come un moto di gioconda tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta a ancorare la radice. Io ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vite feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi. E mi credi, una Venere delusa.

Conosci già i canali social di Radio Talpa? Seguici su Instagram e YouTube per non perderti nessuna novità riguardo eventi, incontri e tante altre occasioni. Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con A Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene, chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Tal.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti come al solito davanti a un microfono per raccontarvi un'altra storia, perché qui a Radio Talpa apriamo le porte a un luogo che non si visita una sola volta. Oggi vi parliamo ancora una volta di musica nelle Aie e vi raccontiamo di un gruppo che ha trasformato una giornata di pioggia in un'esperienza condivisa. Musica spiccia. Chi quel giorno era a Castel Raniero sa bene di cosa sto parlando. 40 persone tra violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni e costumi di scena. Non è solo musica, sono prove, attese, risate, bambini stanchi ma felici. La forza di un gruppo che ha trovato un ritmo comune. Sono arrivati a Faenza con aspettative e organizzazione, sono tornati con qualcosa che non si programma, la magia di suonare insieme. E allora ascoltate con noi oggi le storie dietro le note, i piccoli imprevisti che diventano ricordi e l'energia che resiste anche quando il programma cambia. Restate sintonizzati perché tra un brano e l'altro vi portiamo davvero dentro questa esperienza, perché questi ragazzi che hanno partecipato ci hanno voluto raccontare e scrivere le loro note esperienziali in quel di Castel Raniero.

E così ci raccontano quelli di Musica Speech, iniziano dicendo che ci sono luoghi che si visitano una volta e poi ci sono luoghi che, senza accorgersene, iniziano a far parte della propria storia. Per il nostro gruppo, Musica nelle Aie è uno di quei luoghi e queste pagine, queste parole nascono per raccogliere un'esperienza fatta di musica, persone, attese, prove, fatica, imprevisti e momenti che una volta passati si trasformano in ricordi condivisi. Siamo arrivati a Faenza in 40, lo sapete, con violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni, costumi di scena, organizzazione e aspettativa. E siamo tornati con qualcosa che non si prepara e non si programma. La giornata è stata diversa da come ce l'eravamo immaginata. La pioggia ha cambiato il percorso, gli spazi, i tempi, ha costretto tutti a trovare nuove soluzioni, a riorganizzarsi, a rinunciare a qualcosa e a scoprirne altre. Eppure, rileggendo le parole raccolte dopo il ritorno, quasi nessuno ricorda la pioggia come il centro della giornata. Ritornano invece altre immagini, i bambini stanchi ma felici, la forza del gruppo, le persone sotto il tendone, le risate, la voglia di continuare a suonare, la scoperta che anche quando il programma cambia, l'energia può restare. Tra i tanti gruppi arrivati da tutta Italia, il nostro percorso è stato riconosciuto ancora una volta dal pubblico, un riconoscimento che per Musica Speech ha un significato particolare, perché non è la prima volta. 10 anni fa, nel 2016, sempre tra le colline di Castel Ragnero, l'orchestra Musica Speech riceveva già il premio del pubblico. Oggi il tempo è passato, sono cambiate le persone, sono arrivati nuovi bambini, nuovi musicisti, nuove storie, ma qualcosa è rimasto. Il desiderio di fare musica insieme, la capacità di creare partecipazione, quell'energia difficile da spiegare, che nasce quando una quarantina di persone di età diverse trovano un ritmo comune. Il premio del pubblico ricevuto oggi non sembra soltanto un risultato, assomiglia piuttosto a un passaggio di testimone, ad una conferma silenziosa che il senso di questo gruppo continua ad essere riconosciuto da chi ascolta. E allora le parole che seguono raccolgono le parole di chi c'era. Sono state lasciate nella loro forma originale perché ogni voce ha il proprio ritmo, il proprio modo di ricordare, il proprio modo di raccontare cosa significa vivere un'esperienza così. E le fotografie che accompagneranno questi racconti che potrete vedere nei post di Radio Talpa non serviranno a dimostrare cosa è successo, serviranno a ricordarlo, perché alcune cose non si raccontano, si rivedono e altre semplicemente si continuano a portare con sé. Thank you.

E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune delle tantissime testimonianze dei componenti di musica spiccia, perché ne vale veramente la pena, perché sono parole che arrivano direttamente dal cuore. E allora, tra i protagonisti di questo gruppo, iniziamo a sentire le loro esperienze. A cominciare da Cecilia, che dice: a mio parere è stata un'esperienza assolutamente formativa e interessante. Seppur ci sia stato un momento difficile causato dal brutto tempo, tutto ha funzionato bene. Mi sembra che ogni gruppo abbia avuto il suo tempo, sebbene molto ridotto rispetto alle aspettative, per esibirsi. La cosa che ho apprezzato maggiormente è stata vedere la felicità e la gioia dei bambini che suonano con il nostro gruppo da poco. Si sono impegnati molto e sono veramente contenta di vederli così stanchi, ma felici. Per quanto mi riguarda, il concorso è stato un evento che ha richiesto molto impegno da parte mia e che ha occupato la maggior parte dei miei pomeriggi. Tuttavia, è stato meraviglioso prendere parte a questa iniziativa che si è rivelata più formativa del previsto, in quanto mi ha aiutato a capire come organizzare il mio tempo in maniera efficace. In conclusione, il concorso Musica nelle Aie è stata una fantastica esperienza che non vedo l'ora di rivivere. E questa è invece l'esperienza di Caterina. L'esperienza di Faenza è stato un momento significativo di determinazione, amicizia e di collaborazione. Anche se il tempo ha cambiato qualche aspetto del programma, siamo riusciti a realizzare lo spettacolo e a provare una fantastica emozione che speriamo di avere trasmesso al pubblico con la musica. L'esperienza è stata molto diversa da qualsiasi altro concorso o spettacolo per l'ambientazione, per l'abbigliamento e per le emozioni provate. È stato un momento di conoscenza e di divertimento che spero di rivivere. Giorgia e Carola, ciao a tutti. Per noi è stata la prima volta a Faenza e speriamo non sia l'ultima. Ci è piaciuto molto, soprattutto il clima festoso. È stato un momento in più per conoscerci meglio e stare insieme. Peccato per il tempo, ma ci ha permesso di imparare ad adattarci. È stato anche un nuovo traguardo ed una nuova esperienza. Grazie. Viola, quello che mi è piaciuto di più di Faenza è stato suonare insieme in un luogo festoso e conoscere ed ascoltare altri artisti. Mi sono divertita molto anche a sfidare la pioggia, che ha ostacolato un po', ma mi piacerebbe ripetere l'esperienza ancora e ancora. 3, 2, 1.

È stata un'esperienza stupenda, abbiamo provato tanto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Mi è piaciuto molto l'ambiente che ha aiutato a formare un gruppo ancora più unito e spero di poterne fare molte altre simili come questa. Giulietta, per me è stata la prima partecipazione al festival ed è stata un'esperienza molto positiva. Ritengo che organizzare questi eventi sia bellissimo per la comunità che ne usufruisce, ma dall'altra parte è una grande occasione per i musicisti che vi partecipano. Per i gruppi come il nostro, con persone di tutte le età, è veramente magico uscire, trovarsi in una situazione nuova, legare tra di noi in un contesto che non è solo quello dei concerti, a casa. Al di là della musica, Faenza è un'esperienza che sicuramente i più piccoli ricorderanno come la prima grande trasferta che li ha fatti crescere, mentre per i più grandi è stato sicuramente qualcosa di nuovo e diverso perché con il tempo cambiano il festival, i musicisti e anche noi. Inoltre è bello conoscere altri tipi di gruppi, anche se non ne ho sentiti tantissimi. In particolare ho apprezzato il momento in cui abbiamo suonato sotto il tendone. Certo, peccato per la pioggia, ma forse improvvisare qualcosa al momento con una partecipazione così attiva anche da parte del pubblico è ancora più bello e nutritivo per il gruppo stesso. Gianni, bella manifestazione. Peccato per il tempo cattivo, un'esperienza che i giovani e meno giovani non dimenticheranno. Ottimo il cibo e considerando le previsioni del tempo si potevano organizzare le esibizioni dei gruppi in modo più efficace e organizzando lo spazio per tempo. Speriamo che per i giovanissimi e non solo sia un'esperienza che possa motivare nello studio dello strumento e far apprezzare la bellezza di suonare insieme.

Iris, l'esperienza Faenza è stata un'altra certezza sul fatto che noi, Musica Spiccia, siamo un gruppo speciale. Per questo concorso ci siamo preparati a lungo, con costanza, voglia di fare e imparare a suonare insieme. Penso che a Faenza questo si sia visto, la voglia e la bellezza di suonare insieme, cosa che purtroppo viene spesso sottovalutata, ma all'interno del baule dei suoni è davvero ancora presente. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche poco favorevoli, siamo riusciti a trasmettere la nostra energia, i nostri ideali e l'amore che mettiamo quando suoniamo insieme. Il suonare insieme è splendido perché è il risultato di persone che hanno voglia di portare un messaggio pacifico nel mondo di bellezza e felicità. E anche questa volta il nostro gruppo, nonostante le difficoltà, si è dimostrato unito e coeso, non con l'obiettivo di vincere, ma con lo scopo di portare la nostra musica nei cuori della gente. Personalmente, questa occasione mi è piaciuta particolarmente. Mi ha insegnato tanto e mi ha mostrato come con della buona musica, gli amici e la forza di un gruppo si possa ancora credere in un mondo migliore. Ringrazio quindi tutto il gruppo per quello che facciamo e soprattutto come, ricordando che siamo un'orchestra rara e dobbiamo essere fieri di noi. Francesca, l'esperienza musica nelle AIE è stata incredibile sotto diversi aspetti. Ha permesso a noi musicisti di entrare in sintonia con altri artisti presenti, ma anche di affiatarci di più tra di noi e conoscerci meglio, in particolare con i nuovi entrati nel gruppo. L'atmosfera in cui ci siamo immersi è stata unica. Mi è sembrata di tornare indietro nel tempo e di essermi ritrovato in un campo di contadini degli anni 20, per gli abiti che il baule dei suoni ha indossato, ma anche per quelli che molti altri artisti o spettatori indossavano. Il clima di festa ha sicuramente annullato l'iniziale malumore causato dal brutto tempo e ha dato a tutti i presenti la carica per divertirsi e suonare insieme. Consiglio a chiunque voglia immergersi nella natura e nella musica folk di partecipare proprio a questo evento. Milena, per quanto riguarda Faenza, per me è stata la prima esperienza più lunga con voi e mi è piaciuta assai. Colgo l'occasione per ringraziarmi, per avermi dato la possibilità di poter suonare con voi e per questo mi sento molto, molto fortunata. Da Faenza mi porto a casa questo grande momento. Quando la Giulia ha preso in mano la situazione sotto il tendone e ha detto: «Noi abbiamo preparato tot pezzi, dovevamo suonare per 4 ore e mezza e adesso ci dicono di suonare mezz'ora, quindi il primo pezzo lo facciamo noi, i prossimi pezzi li scegliete voi». E da lì si è accesa, anzi scatenata la festa per tutti, per noi che avevamo voglia di suonare, per la gente e per gli organizzatori. Tutti avevamo in mente un certo tipo di giornata. Penso anche al pubblico che avrebbe voluto passeggiare sulla collina gustandosi al sole i vari gruppi e agli organizzatori che avevano previsto diverse postazioni, perché organizzare eventi è sempre impegnativo. Questo è un grande insegnamento, perché nella vita spesso non va mai secondo scaletta, come quando si suona, ma quando c'è la voglia di fare, quando si crede fortemente in qualcosa, allora bisogna essere bravi a trovare la soluzione B, senza abbattersi e soprattutto conservando l'energia. Fai quello che puoi, con quello che hai, e tira fuori tutta l'energia. Grande Giulia, che hai trovato un modo super giocoso per dare il via alla giornata, accendendo il sorriso a tutti, nonostante la pioggia. The show must go on.

Stefania. Il baule dei suoni mi ha insegnato ad esercitare la resilienza come a Faenza di fronte alle difficoltà. Si possono trovare nuove strategie e nuovi percorsi per poter esprimere e realizzare progetti e desideri. Il premio del pubblico ne è stata la gradita conferma. Alla fine di ogni viaggio resta sempre una domanda: che cosa ci portiamo a casa? Forse non soltanto un premio, una fotografia o il ricordo di una giornata speciale. Forse quello che resta davvero è la conferma di ciò che siamo. Musica Spiccia è l'orchestra inclusiva nata dall'esperienza dell'Associazione Baule dei Suoni di Albese con Cassano. Qui la musica si suona senza spartito. Le note non passano prima dalla carta, ma dall'ascolto reciproco, dalla relazione, dal gesto e dalla presenza. È una pratica musicale che mette al centro il coinvolgimento, l'inclusione e l'apertura al mondo. Suonare insieme in questo gruppo non significa cercare la perfezione, significa imparare a lasciare spazio all'altro, fidarsi, trovare un equilibrio comune e costruire qualcosa che da soli non esisterebbe. Ogni persona entra con il proprio tempo, il proprio suono, la propria storia. Ed è proprio questa diversità a diventare musica. Come una rosa cresciuta in Brianza che continua a diffondere il suo profumo oltre i confini, Musica Spiccia porta con sé storie, incontri e nuove possibilità. Non a caso Giulia Cabicchioni guida l'orchestra con una rosa al posto della tradizionale bacchetta, un gesto semplice che è diventato simbolo. E forse è proprio questo che il pubblico anno dopo anno continua a riconoscere, che dietro ogni nota non c'è soltanto un'orchestra, c'è un modo di stare insieme, e finché continueremo a guardarci, ascoltarci e lasciare spazio alla voce di ciascuno, il viaggio non finirà con il ritorno a casa. Continuerà una prova dopo l'altra, un concerto dopo l'altro, una rosa dopo l'altra.

E allora, cari amiche e cari amici, con queste testimonianze così vere che ci hanno regalato i partecipanti dell'ensemble Musica Spiccia, siamo davvero entrati nell'atmosfera di quella giornata, di cosa ha significato per il pubblico e per questi artisti la loro musica, i loro momenti, quella giornata al Festival La Musica nelle Aie. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, restiamo con l'immagine di Musica Spiccia sotto il tendone, persone che si scoprono comunità, bambini che ridono, musicisti che non smettono di suonare. 10 anni dopo il premio del pubblico a Castel Raniero, la formazione rinnova la sua promessa: fare musica insieme, creare partecipazione, regalare emozioni. Non è dunque solo un riconoscimento, è la conferma che qualcosa di autentico continua a vivere quando si condivide il palco e il cuore. E allora grazie oggi a chi ci ha ascoltato, a chi ha suonato, a chi ha applaudito sotto la pioggia quel giorno. Se vi è piaciuto il viaggio di oggi, portate con voi un pezzo di quella giornata, la voglia di suonare insieme. Questa è Radio Talpa, una radio che, come avete ascoltato, racconta storie. Naturalmente un invito a tutti quanti voi. Se non avete vissuto le emozioni che si vivono in quantità incredibile in quelle di Castel Raniero per la musica nelle Aie, beh, il prossimo anno il festival continua e cercate di non mancare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

used to tear me apart. But now

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: E con questa sigla da brivido, per chi non lo sapesse, stiamo ascoltando Steve Winwood. Io vi risaluto, è passata un'altra settimana, speriamo bellissima per voi, piena di cose belle.

come sempre del buon materiale da ascoltare insieme, eh? Vecchi successi, vecchi grandi successi. Partiamo, mettetevi comodi. Come back.

siamo partiti bene. Siamo partiti veramente col botto. James Taylor. Quanti alti abbiamo qua? Ecco, abbassiamo un pochettino tutte queste tonalità alte. Sicuramente un concerto che mi piacerebbe vedere tantissimo, quello di James Taylor. Un grande artista nato nel 48, ha venduto nella sua carriera più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Grande classe, suona benissimo la chitarra, infatti a volte molto spesso si esibisce dal vivo lui e la sua bella chitarra. È stato sposato con Carly Simon, che fra un po', non voglio spoilerare, fra un po' troveremo, da cui però ha divorziato presto e ha avuto negli anni 80 problemi di tossicodipendenza. Ha comunque avuto una lunga e proficua carriera, iniziata nel lontano 1966 e che continua tutt'oggi. Vorrei segnalarvi, si parlava di live, lui ama molto l'Italia e molto spesso torna qui da noi a fare dei bei concerti. E il problema è sempre quello, trovare i biglietti. È una cosa impossibile. Benissimo, James Taylor, siamo partiti benissimo questa settimana con Comeback, Stefano Gentilini, ma soprattutto Radio Talpa, che so che seguite con tanta attenzione. Si continua i grandi successi del passato, qui per voi.

Appuntamento comeback che si rinnova ogni settimana alle 21 il lunedì, in replica alle 14 il giorno di martedì. Purtroppo abbiamo solamente un appuntamento settimanale nel quale dobbiamo fare confluire tutte le cose belle, bellissime del passato. Questa era una di quelle, è diventato un grande classico. Veramente una cantatrice americana da amare, una grande artista nata a New York nel 1943, è stata sposata, come detto prima, con James Taylor. È stata un'icona degli anni 70, ha scritto e interpretato brani importanti nella storia del rock, ha inciso 24 album, vinti molti premi. Nel 72 incide la canzone che la consegnerà alla storia, You Are So Vain. Con voce illustre, molti lo sanno già, e chiaramente il coro era quello di Mick Jagger. Niente poco di meno, grande, grandissimo classico qui su Comeback. Ma noi non ci fermiamo perché abbiamo tante belle cose da ascoltare. Torniamo in Italia con tre grandi artisti, poi ne parleremo alla fine. Italia, Comeback.

Ivan Graziani è stato un cantautore, e abilissimo chitarrista. La sua morte prematura avvenne nel 97 a Nove a Feltria. Ha due figli, Tommaso e Filippo, che segue le orme del padre diventando un cantautore. Lo abbiamo ascoltato oggi, anzi li abbiamo ascoltati oggi dal 1980, quando Ron, Goran Kuzminek e Ivan Graziani realizzarono un Q-Disc edito dalla RCA. Nacque una tournée addirittura dove i tre composero insieme il brano Canzone senza inganni. È stato bello riascoltarla, tanto che non la sentivo questo pezzo. Ancora oggi i successi di Ivan Graziani girano moltissimo, è molto di frequente nelle radio e aveva dei suoni stupendi, molto moderni, un'abilità alla chitarra veramente forse inimitabile. Ivan Graziani, Goran Kuzminek, Ron, ma non è finita qui perché noi continuiamo con uno dei tre che io adoro, perché sicuramente è un cantautore non premiato quanto meritava. Io vi ripropongo la sua più bella canzone, secondo me. Goran Kuzminek, Trentino, questo è il pezzo, si chiama Tempo. Questo è un rifacimento più moderno, non è l'originale, ha dei suoni un po' più moderni. Goran Kuzminek, Come Back, Radio Talpa, per voi.

giostra non ti va. Ma il tempo, tempo passa per te, passa per me.

0: che dire? Una chicca, una cosa bellissima. Goran Kuzminac, di Trento, di origine serba. Nel settembre 18 purtroppo ci ha lasciati all'età di 65 anni e l'ha definito il medico cantautore.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Goran Kuzminac, come dicevo, purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, nel 2018, a 65 anni, si occupava di musicoterapia, quindi era un medico, definito il medico cantautore, un bel personaggio, veramente. Il suo successo arrivò con Ehi, ci stai? Dove arrivò secondo al Festival Bar nel 1980. Abbiamo ascoltato Time, il tempo, non è la versione originale, però comunque bellissima. Attenzione, si riparte, siamo sempre in Italia però, tenetevi forte, come back.

0: Ron, a come back, Rosalino Cellamare, questo è il suo vero nome e cognome, pluripremiato cantautore italiano.
1: Come back.
0: Lui è di Dornio, in provincia di Pavia. Debutta a 17 anni nel 1970 al Festival di Sanremo in coppia con Nada. Arrivano settimi. Il pezzo era Pa, diglielo a Ma, molti se lo ricorderanno. Nel 72 scrive per Lucio Dalla Piazza Grande. Nel 79 De Gregori e Dalla lo vogliono per curare arrangiamenti della loro tournée Banana Republic. Accetta e vi partecipa sia in veste di musicista, piano e chitarra, che come interprete di due brani famosissimi. I suoi primi grandi successi furono Come va e anche I ragazzi italiani che abbiamo appena ascoltato. Ron doveva esserci qui nella nostra comeback, i grandi successi del passato. Ripartiamo, amici miei, mettetevi comodi, ancora non è finita. Siamo lì però, forse questo è l'ultimo pezzo. Torniamo sempre indietro, Italia ancora, Anna Oxa.

Anna Oxa, cantante con cittadinanza albanese, nata a Bari, ha venduto 10 milioni di dischi, ha collaborato con grandi artisti come Fausto Leali, Fossati, Dalla, Minghi, Rino Gaetano, Gaber, Lavezzi, Vecchioni. È stata 15 volte al Festival di Sanremo, ne ha 22, ma il brano che l'ha sicuramente lanciata è sicuramente questo, Un'emozione da poco, Festival del 78. Brano scritto per lei da Ivano Fossati, un look punk creato per lei da Ivan Cattaneo, sempre Ivan, si classificò a seconda. Ragazzi, alla fine vi ringrazio per l'ascolto, come sempre l'appuntamento è fra una settimana, lunedì sera alle 21, replica alle ore 14, il programma Comeback, per voi Stefano Gentilini, ma soprattutto Radio Talpa. Ciao a tutti.

0: Buon ascolto, con la replica di un programma di Radio Telpaz.
1: Dagli studi di Radio Talpa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno, ben arrivata estate!
0: Ma che bello, finalmente il caldo!
1: Ma adesso devo dire...
0: Sì. Io da buona pugliese voglio sempre il sole.
1: Ma io dovrei chiederti, invece, lei signora, che è tutta...
0: Signora Tosorella.
1: Tutta marocchina qua, non lo so.
0: Allora, oggi... intanto aspetta, salutiamo la nostra ospite che è qui. Abbiamo un ospite oggi.
1: Ospite speciale.
0: Oggi abbiamo un ospite speciale. Puoi parlare, Valia, puoi parlare.
2: Posso parlare?
0: Puoi parlare, puoi parlare. Anzi, okay. Parla te al posto di Mauro, che io non lo sopporto più.
2: A chi lo dici? Io l'ho ritrovato dopo 30 anni.
0: Pensa che fortuna. Adesso tra poco spiegheremo un po' la presenza di Valia, perché qui oggi si parlerà di sport. Mi dispiace, Mauro, ma... oggi si parla di sport.
1: Beh, a me piace praticarlo, non guardarlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, praticarlo. Immagina lui nel campo da tennis, immaginalo. Immagina un campo da tennis.
1: Io ho il polso della tagliatella.
0: Esatto, esatto. Quindi oggi si parlerà molto di sport, ma soprattutto di un atleta un pochetto conosciuto.
1: Sì,
0: un
1: bravo
0: certo
1: ragazzo.
0: Sinner. Si chiama così? Sinner? Si chiama così?
2: Pare
0: che si chiami così.
2: Che debutta stasera.
0: Dopo tra poco ne parleremo. Comunque, Mauro, oggi sono entrata in un... sono andata a trovare Elena, ti ricordi l'agenzia immobiliare sensoriale? Ti ricordi? Ecco, sono entrata e la sua socia mi ha scambiato per una marocchina.
1: Ah, allora
0: vedi. Ma non sto scherzando, pensavo che fossi... Sì, perché avevo la maglia nera, cuffie nere, sono entrata, ha visto che tutto nero, ho detto ma cos'è? Ho detto no, non vendo bracciali, però ero io. Vabbè, intanto ascoltiamoci una canzone e poi diciamo il perché la signorina Valia è qui. Io dico signorina, vedi, sono, vedi? Non come quel cafone lì.
2: Sì, che ha detto?
0: Sì, cafone.

0: Don't Speak, invece noi dobbiamo parlare.
1: Assolutamente sì, anche perché sono molto curioso di ascoltare Vaglia, perché noi ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori. Io ho scelto traduttori perché il microfono mi faceva paura.
0: Anche perché
1: il traduttore era molto più facile rispetto all'interprete. La Vaglia invece, se non sbaglio, hai fatto interprete?
2: No, anche io ho fatto traduttore.
1: Però te eri brava anche
2: nella trattativa. Cabina non esiste.
0: Oh, innanzitutto di dove sei? No. Subito.
2: Io sono di Rimini.
0: Di Rimini.
2: Nata a Rimini, sempre vissuta a Rimini. Proprio di Rimini.
0: Quindi spiegaci un attimino cos'è che la tua passione, cos'è che fai, tutto questo hobby bello che hai, questa passione bella, spiegala un po'.
2: Allora, praticamente io da sempre, fin da ragazzina, amavo prendere le canzoni famose e riadattarle, ovviamente che stessero anche metricamente bene all'interno mm-hmm. della musica originale, per dedicarle, che ne so, quando c'era un compleanno, quando c'era la cena di fine anno dei prof, per un'amica che si sposava, sì. Praticamente ho sempre fatto questa cosa.
0: È un leone di Lernia riminese.
1: Sì, ma serio.
0: Leone di Lernia.
2: Leone di Lernia.
0: Riminese, vero?
2: Riminese. E l'ho sempre fatto. Anche per le cene di fine classe, per prendere in giro i professori, per anche quando lavoravo in ospedale, quando mm-hmm. andava in pensione il dottore, gli si faceva la canzone e io facevo queste canzoni.
0: Okay.
2: Poi dopo per diverso tempo ho smesso, perché tra il lavoro, una cosa e un'altra, non avevo più stimoli, non so come dire. Devi avere anche un motivo per...
0: Certo.
2: E questo motivo per mi è arrivato con Sinner.
0: Eccolo perché.
1: Io lo sto cercando gli ho scritto un paio di lettere, ma per sostenere dei progetti belli che abbiamo in Cattolica.
0: Davvero?
1: Sì, ci provo, perché tanto loro hanno la fondazione. Non si sa mai.
2: Non si sa mai nella vita. Mi sembra
1: anche un bravo ragazzo che è molto, molto modesto, si vede anche da come tratta.
0: Secondo me. È raro.
2: È
0: merce rara, sì.
1: Merce rara anche perché parla molto bene l'inglese, è una cosa.
0: Sì, ma a parte quello è proprio la sua mentalità che io ho fatto anche una puntata. Non posso dire nell'altra radio.
1: Ma come? No, certo.
0: Ho fatto una puntata dove ho dedicato anche qualche minuto proprio a lui e sulla sua mentalità. E da ex tennista lo dico anch'io. Lui è veramente lì, è quadrato, sta lì,
2: sì,
0: così. Lui
2: è proprio
0: così.
2: Il modo che ha.
0: È vincente.
2: Che ti conquista, al di là che possa fare dei bei punti.
0: Sì, ma lui è vincente. Poi la cosa bella sua è il dopo partita, quando vedi le interviste con Ubaldo Scanagatta. Io lì mi crepo dalle risate, perché se tu, Mauro, vai a cercare un po' le sue interviste, la sua faccia, le sue risposte, le sue freddure così da serio, io proprio mi muoio dal ridere. A me piace tanto lui come ragazzo. Poi è un bel esempio finalmente per lo sport italiano, ma ovviamente mondiale, ma soprattutto per l'Italia. Rappresenta secondo me veramente un grande sportivo.
2: Sì.
0: Quindi te fai le canzoni per Sinner?
2: Sì, fondamentalmente per Sinner, perché è lui che mi dà questa, perché io devo avere l'ispirazione giusta. Però le ho fatte anche, che ne so, per Berrettini, l'ho fatta per Arnaldi, per Musetti, però loro sono tipo... una tantum.
0: Ma Mauro, per ad esempio, Sinner, Mauro le fa tutti i giorni per me.
2: Ma immagino.
0: Sì, me le scrive.
1: No, non sono poesie, quelle sono dichiarazioni così chiare. Che ancora non le ha capite.
2: Che non le ha capite, mannaggia.
0: Tutti i giorni mi arrivano proprio le sue poesie che mi dedica mentre gioco. Allora, tra poco qualcuna ne ascoltiamo e ti facciamo anche qualche altra domanda. Adesso ascoltiamo un po' di musica, ma dopo altre domande. Poi a proposito, se qualcuno vuol chiedere qualcosa a Valia, 375-792-5901, può anche messaggiarci con un WhatsApp.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: direi che abbiamo scelto una bella canzone da
1: carici.
2: Mi piace, possiamo iniziare a parlare diversamente dagli altri, siamo carici
0: no, perché forse ho pensato a calici, forse
1: esatto,
0: perché c'è stato il wine tour questo weekend, c'è stato il wine tour e ti dirò che
2: io ci sono stata da Stemia, ci sono stata,
0: noi ci siamo stati da,
2: da
0: orizzontali siamo stati sabato, sì, è stato molto carino, poi dopo sai le conoscenze ci conoscono eccetera, 5 biglietti sono diventati 7,
2: no,
0: 8,
2: cioè, quindi sei anche raccomandato
0: eccetera,
2: vedi?
0: Io me ne sono trovati in mano, ho detto me ne ha dati di più, li distribuiamo tra amici, ma il problema grosso è che a un certo punto devi anche mangiare, e quindi siamo andati in ristorante per forza a mangiare qualcosa dopo i 3 calici per poi riprendere più tardi eccetera, però
1: con
0: è stato altri 3 calici se non di più, e adesso ovviamente sono assaggi non è che, però ti vedono ultimamente ci hanno preso per bene.
2: È che Vaglia non lo sa che ormai il signor Mauro viene fermato e gli chiedono le autografi,
0: sì,
2: le
0: sì, la polizia
2: cioè, detto, a me non mi calcola più nessuno, ormai è lui la star.
1: Chi è Sara D'Ambrogio?
2: No, io che sono zero, lui è la star, lui è proprio la star, cioè io proprio scompaio vicino a lui, proprio sono trasparente, non mi guarda nessuno.
0: No,
2: zero.
0: Diciamo che dietro di me non si vede, quello sicuramente.
1: Beh, quindi io sono onorata ad averlo conosciuto in tempi non sospetti, magari un suo autografo ce l'ho da qualche parte.
0: Sì.
2: Vedi, te puoi dire, io lo conoscevo da...
1: Quando,
2: vedi?
1: Esatto.
0: Quando ti ricordi, ahimè?
1: Certo.
0: Di questo giornale, la scuola faceva una rivista seria di...
1: Coinè,
0: che era linguistica, noi avevamo fatto la versione semiseria,
1: esatto.
0: Ahimè.
1: C'è anche la Roberta Fabbri che ci sta ascoltando.
0: Sì. Ah, bene,
1: quindi...
0: la salutiamo. Saluto anche Stefano a questo punto.
1: Me li sono sognati stanotte.
0: Ancora mi ricordo, sì. Stefano, nostro professore daltonico, io da lontano si è bloccato il registratore. Prof, il pulsante rosso. Ops.
2: No, davvero, ma sei veramente... Se posso dire. Allora, Vaglia, ma la tua prima canzone qual è stata?
1: La prima canzone
2: che hai scritto
1: per Sinner è stata durante il periodo maledetto della sospensione, siccome mi mancava da morire, ho scritto Meravigliosa creatura della Nannini, che è quella, diciamo, che alla fine non è legata ad una partita, ad un torneo, ma secondo me va bene su tutto.
2: Proprio
1: è come il tubino.
2: Ma
1: nero.
2: Te quindi fai parte anche di una, non so, di un gruppo Sinner, non lo so come funziona,
1: sì,
2: non ho idea,
1: allora,
2: perché so che ci sono i Carota Boys.
1: Sì, esatto.
2: Io sono iscritta, Mauro, queste robe
1: sì.
2: Non le sai, però ascolta così ti fai una cultura, quindi ci sono i Carota Boys,
1: Carota Boys.
2: Questi ragazzi che si vestono da carota,
1: esatto,
2: tutti arancioni, quindi sono tutti vestiti d'arancio. E ormai sono diventati un po' la mascotte di Sinner, quindi vanno in tutte le partite, lo seguono ovunque, quindi hanno fatto anche un libro,
1: sì,
2: visto.
1: Sì,
2: da lì,
1: libro.
2: Dai, sono riusciti anche a prendere,
0: su questo gli italiani
2: a fare business,
0: sono...
1: esatto.
2: Su Sinner,
0: su gli italiani, dopo Valentino Rossi e il suo gruppo, dai,
1: infatti.
0: Vari campioni vengono seguiti comunque e vengono supportati dal pubblico, è una cosa bella.
1: Sì. E dopo io sono iscritta, oltre al gruppo dei Carota Boys, anche ad altri gruppi, come per esempio quello di Giovanni Spassiani, che è Sinner e Italia Team Tennis, e dove pubblico appunto le canzoni, perché tra l'altro Giovanni mi ha fatto questo invito proprio speciale.
2: Sì.
1: Io ho lì una sorta di rubrica che si chiama Tennis in Musica, dove io, quando mi sento ispirata, perché io gliel'ho detto a Giovanni, io non riesco a comporre a comando, e lui mi ha detto no, tu componi quando senti,
2: te lo senti
1: dentro,
2: okay,
1: che t'arriva la canzone. E quindi io metto le mie canzoni nel suo gruppo, però anche in altri gruppi, Sinergia, Yannick Sinner Orgoglio
2: Sinergia
1: Italiano.
2: Mi mancava.
1: Sinergia è bellissimo.
2: Sinergia
1: è un gruppo
2: bello.
1: Bellissimo.
2: Sinergia mi piace
0: bellissimo,
2: la parola
0: Sinergia. Complimenti, bello.
1: Sì,
2: è
1: bellissimo. E poi è un gruppo molto, dai, fatto
2: ma
1: molto
2: lui
1: bene.
2: Sa che esiste, cioè lo sa?
1: Che
2: Sinner sa che voi ci siete?
1: Non lo sappiamo, perché io so, come sappiamo tutti, che lui non è molto social, anzi dice che li usa pochissimo.
2: Sì, vabbè, li userà, però,
1: qualcuno... però
2: dice che ovviamente però li userà un po', perché lo vedi spesso col telefonino e cose,
1: sì.
2: Però sì, ovviamente ha i social manager dietro,
1: esatto,
2: che li seguono la pagina,
1: esatto,
2: anche perché lui poche distrazioni da quel che ho capito.
1: Infatti, abbastanza centrato.
2: Però so che con i Carota Boys si conosce,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Loro, però non sappiamo se sa della vostra esistenza.
1: Esatto, non non lo sappiamo. Quindi noi
2: mai dire mai.
1: Esatto.
2: Ma non l'hai mai incontrato dal vivo lui?
1: No. Ah, è uno dei miei sogni. Adesso a novembre vado alle finals, ho già preso il biglietto. E chissà, io ho preso il biglietto per il lunedì, chissà, giocherà il lunedì, non giocherà? Però magari, che ne so, vederlo
2: sì,
1: anche...
2: O si sta allenando, non lo so.
0: Scusa, se vuoi chiamarlo, lo chiamo, se vuoi. Se vuoi incontrarlo, lo chiamo.
1: Numero, dai, grazie, volentieri.
2: Ti ho detto che ormai si è montato la testa.
1: No,
2: ormai cioè, l'umiltà è zero. Cioè, ormai lui è così.
1: Così. E invece Sinner è uno umile. E quindi...
2: Io non so più cosa fare. Ti ho detto, giocavo anche a tennis, ma ormai non sono più neanche tennis. Cioè, ormai è lui. Purtroppo è lui. Mi tocca, però dai, sarebbe bello incontrarlo.
1: Sì,
2: no?
1: Ma in realtà io vorrei proprio, a parte vedere una partita o più di una partita dal vivo.
2: Ma anche un semplice ciao, piacere.
1: Esatto, io proprio avrei questo bisogno di, sai cosa vorrei fare io, il mio sogno segreto?
2: Abbracciarlo.
1: Mettergli le mani tra i capelli, tra i riccioli rossi.
2: Io impazzirei se lo facessero a me.
1: Sì, e beh, immagino.
2: Perché io non amo che mi tocchino i capelli.
1: Il mio amoroso, che mi sta ascoltando, purtroppo. Odia questa cosa.
2: Purtroppo a me è successo che che stavo facendo un evento, questa impazzita quando mi ha visto mi è saltata addosso abbracciandomi cose, mi ha iniziato a toccare i capelli, che belli, io impazzisco se mi toccano i capelli, proprio vado in tilt, quindi immaginate la mia faccia quando lei mi ha abbracciata e poi ha iniziato a toccarmi i capelli. Ho detto no, i capelli no, mi devi toccare i capelli. Vabbè, intanto ascoltiamo qualcosa e dopo continuiamo un po' a parlare con Valia.

0: Oggi, mamma mia, quanta allegria sarà questo sole finalmente che ci dà, no? Ci dà allegria, gioia.
1: Eh beh, certo. A me piacciono un
0: Comunque,
1: sacco queste
0: oggi ho
1: canzoni
0: fatto quello che fai di
1: latineggianti.
0: solito te, sono andata in bici e in effetti bello, bello anche andare in bici. Hai ragione, Mauro, adesso capisco quando mi dici vado in bici a fare un giro, bello,
1: Ah,
0: bello.
1: poi un giorno ti porto a fare un anello a San Bartolo
0: Sì, ma
1: qui.
0: io sono una bici
1: Ma ti presto la mia o ti procuro una bike? Così
0: Va
1: andiamo su due
0: bene, sì,
1: tranquilli senza
0: l'hai
1: morire.
0: promesso, eh?
1: Sì,
0: L'hai
1: ce l'ho,
0: promesso.
1: tranquilla.
0: Si può, mangiamo anche qualcosina poi?
1: Io vado
0: Sai
1: solo per
0: che...
1: quello.
0: Esatto. Allora, intanto dal nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un messaggino che dice così. Salve, mi chiamo Tony Di Rossi. Volevo sapere da Valia se sa cantare, perché oggi per la prima volta ascoltando la vostra radio ho sentito la sua voce e mi chiedo se, sapendo cantare, non potrebbe spingere la sua nuova ispirazione a cantare decisamente con una base le parole da lei composte. Sarebbe molto originale. Auguri a lei e complimenti a voi per l'originalità della formula. Saluti. Grazie intanto Tony, grazie per essere qui con noi. E Valia, cosa dici? Cosa rispondi?
2: Allora, Tony intanto è un mito perché è un ex musicista e mi ha aiutato quando io ho iniziato a fare questa cosa proprio molto artigianale e lui mi ha dato un sacco di consigli anche per come far
0: Comporre.
2: rimare, comporre metricamente
0: Sì.
2: le canzoni, perché le mie canzoni non sono solo cambiate, ma devono stare
0: È
2: nella
0: certo.
2: melodia. E sì, io diciamo che so cantare, non sono né Giorgia né Elisa, però dai, me la cavo e
0: Ok.
2: quindi so cantare quando devo fare le mie canzoni, prima di pubblicarle, le provo sempre con una base sotto, con la base sotto
0: Sì.
2: originale, per vedere se filano, come dico io, se rimano, se filano, se vanno bene, altrimenti
0: Ma le
2: cambio.
0: registri come? Col telefono?
2: Le
0: Come registri?
2: registro sul telefono e uso un'app che si chiama Star Maker,
0: Ah.
2: dove praticamente ci sono le basi, tu scegli la base, ci sono, non
0: Ah,
2: so,
0: ok.
2: migliaia di basi, e tu fai partire la base, dopo lì ti passa tipo
0: Sì,
2: karaoke il testo
0: ok.
2: originale. Io ovviamente col mio quaderno, perché io scrivo su un
0: Sì.
2: quaderno, io leggo il mio testo e la
0: La
2: canto,
0: canti sopra,
2: poi
0: ok.
2: la salvo e
0: Ah, si può fare proprio
2: poi...
0: così, bello,
2: Sì,
0: interessante questo.
2: sì, sì.
0: Come hai detto che si chiama l'app? Beh,
2: Star Maker.
0: facciamo anche pubblicità all'app praticamente. Però
2: Se si
0: bello,
2: può
0: bello.
2: dire.
0: E beh, allora ascoltiamo un pezzo, che dici, Mauro? Ascoltiamo un
1: Sì,
0: pezzettino di
1: andiamo
0: canzone?
1: avanti.
2: Quale vuoi fare?
1: Direi meravigliosa creatura.
2: Che è un evergreen.
0: Dedichiamo anche a te, Mauro.
2: Ma insomma.
0: Non solo a Sinner, dai. Oggi sono romantica.

0: Beh, direi non male, anzi, addirittura trovare le parole proprio per rirendere la melodia non è facile.
1: No, non è semplice, non è semplicissimo. Ci ho provato anch'io, non è semplice. Devi avere anche le rime, devi andare proprio lì.
0: Anche perché Vaglia non usa l'intelligenza artificiale, ma stai facendo proprio tutta mano. Siamo,
2: sì, sì.
0: Siamo testimoni, qui abbiamo un...
2: il mio quadernino.
0: Il quadernino.
2: Sì, sì.
1: Con la matita.
2: Con la matita, certo, perché
1: sono
2: poi
1: quelle
2: dopo...
1: invece a penna. Io scrivo a penna.
2: No, mi serve la matita perché se devo cambiare, giustamente, se non
1: cancelli.
2: Rima,
1: cancelli.
2: Poi
1: adesso ne scrivi una pure per Mauro?
2: Ma di, adesso che l'ho ritrovato potrei... Pensando... Solo no, che a lui piacciono i Queen, ma dopo in inglese è difficile.
0: Poi una su Bohemian Rhapsody avrei.
1: Bene, facile. Facile, dai.
2: Più facile di tutti.
1: Ascolta, ma oggi debutta?
2: Stasera, 20, non prima, not before, 20:15, debutta contro Tabur.
1: Ma tu vedi, sai yes. Sky, sai
2: tutto.
0: In che senso debutta?
2: Perché oggi, cioè, è iniziato Roland Garros.
1: Sei proprio ignorante.
0: Io sono ignorante.
2: Che è il secondo grande slam della stagione, giusto Sara?
1: Sì, dopo lì sei più, guarda, Open. Io ormai il tennis l'ho un attimo accantonato, quindi sei te quella adesso forse più esperta,
2: esatto,
1: dei tornei, vero? Sì, sì.
2: È il secondo grande slam su terra rossa. Quello che lui l'anno scorso ha perso in
1: sì.
2: finale contro Alcaraz dopo 5 ore
1: sì.
2: e 37.
1: Sì, è stata dura.
2: È stata dura. Una sofferenza. E quindi oggi debutta e quindi c'è anche questa coincidenza che voi mi avete invitato proprio oggi, 26-5-26. Io sono molto... vedo segni, vedo cose.
1: Siamo in due, tranquilla.
2: Esatto.
1: Mauro non vede niente, io sono quella un po'
2: io vedo
1: così.
2: No,
1: anche
0: io ancora sto ragionando dai numeri che hai detto, quindi...
1: Mauro si è perso un attimino già i numeri, invece no, anche io sono come te, quindi
2: sì.
1: sono molto sì sì.
2: Poi dopo vedi, c'ho il kit del torneo.
1: No, ma mi piace un sacco la
2: maglia.
1: King 4664 2025. Questa era
2: la partita
1: quindi
2: la maglia di Wimbledon,
1: questa
2: della
1: è bella.
2: Finale di Wimbledon.
1: Questa è molto molto bella. Poi bello il colore, mi piace. Poi l'orecchino, perché dobbiamo dire come ci siamo un attimo anche incontrati,
2: esatto,
1: no?
2: Perché siamo
1: quindi
2: qui.
1: Eravamo alla festa dei fiori, ti ricordi Mauro? A parte che
0: tutto
1: mangiavi
0: tramite
1: e basta.
0: tutto tramite me
1: esatto,
0: sempre, sono sempre io.
1: Quindi
0: mezzo,
1: Valia era vicino al nostro stand, perché Valia poi puoi anche dire come mai eri lì vicino al nostro stand, cosa fai?
2: Io alla festa dei fiori ero con il banchetto dei dottor clown Rimini,
1: sì.
2: Io sono un dottor clown ormai dal sì. 2008. I dottor clown sono i clown dottori che portano
1: un po' di
2: allegria, un po' di sorrisi in
1: ospedale. Purtroppo non sono tanto felici.
2: Esatto, in ospedale a Rimini andiamo noi fondamentalmente.
1: Esatto.
2: Pediatria, oncologia pediatrica,
1: sì.
2: chirurgia pediatrica. Eravamo lì col nostro banchetto per farci conoscere.
1: E
2: per
1: te sei venuta a salutare questo brutto mone qui.
2: No, lui ha urlato Vali a un certo punto.
0: No, in realtà l'ho visto io a lei prima.
2: Esatto.
0: Perché
2: ah, okay.
0: Ma è anche vero, perché noi con la radio eravamo un po' imboscati, eravamo dietro al bancone,
1: sì.
0: dietro al discorso, dietro la strumentazione. Quindi
1: ma eravamo
0: l'ho vista passare.
1: Perché sennò tutti poi quando ti vedevano, allora ti sei nascosto.
0: Ah,
1: sennò tutti poi
0: sono gelosa.
1: E quindi te sei venuta poi a salutare Mauro, io
2: esatto.
1: ti ho visto questi orecchini, all'inizio avevo scambiato per racchette da padel perché vedevo i buchi, invece
2: sì.
1: no, erano le corde, quindi da lì ti ho chiesto come mai questi orecchini, hai parlato di tennis, capirai, io poi sento tennis, immaginiamo un attimino.
2: Si è risvegliata
1: in me un po' qualcosina così, ma giusto qualcosina, e poi da lì mi hai un attimo parlato di tutto quello che fai.
2: Sì.
1: Però bello.
2: È stata proprio una coincidenza.
1: Sì,
2: tra l'altro,
1: astrale.
2: Quel giorno che noi ci siamo incontrate, posso dirlo,
1: sì?
2: era il 2 di maggio. Il 2 di maggio è il compleanno di uno dei miei primi sostenitori.
1: Ecco, vedi?
2: Di due amici di Facebook, cioè di
1: sì?
2: gruppi tennis, che sono Marco e Sabrina, marito e moglie. E lui il 2 maggio fa il compleanno e lui è stato uno dei primi a sostenermi, a dirmi che le mie canzoni erano belle, che io sono il mogol del tennis. Tra l'altro loro sono di Torino.
1: Ok.
2: E i biglietti per le finals me li hanno comprati loro.
1: Ah,
2: e quindi
1: vedi.
2: Io finalmente a novembre li conoscerò.
1: Vedi che bello, vedi che poi da lì nascono poi amicizie,
2: sì.
1: nasce tanto. Poi grazie, vedi, grazie a un campione. poi da lì c'è tutta una community, no?
2: Sì, esatto.
1: E quindi poi diventa una cosa bella, perché poi si creano amicizie, sì. Cioè proprio rapporti belli, bellissimi, sinceri. Questo sì, è vero, è molto bello. Un po' come succede anche con i cantanti, no? Quando hai nel fine club, io ho tanti amici.
0: Io
1: ho tanti amici che da tanti anni, tramite Carmen Consoli, che siamo amici da una vita, grazie a Carmen Consoli siamo rimasti amici, cioè addirittura sono andata al matrimonio anche di un ragazzo, quindi...
2: Sì,
1: è bello.
2: Io i miei primi amici li ho avuti negli anni 80, quando c'era solo la radio, la vecchia radio,
1: sì.
2: Perché amavo prima il catch, sai, la lotta libera, sì, giapponese, poi Duran,
1: Fegatata.
2: Io ho avuto tantissimi pen friend, all'epoca si scrivevano le lettere,
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: cui sono ancora in contatto tuttora.
1: Vedi che bello. Te, Mauro, invece, niente, te è proprio la sociale.
0: No, io sto. Abbiamo WhatsApp.
1: No, quindi te invece cosa seguivi? Cosa hai? Io amici nella... di cosa? Dei Queen?
0: No,
1: non so.
0: Amici magari dei Queen. No,
1: nel senso c'è una community che non so, seguivi qualcuno.
0: No, su quelle no, veramente. No. Ne ho poche, perché proprio ho tante altre passioni. In realtà no, ho poco tempo da dedicare. Però i pen friend ce l'avevo. Infatti ero stato in Scozia anch'io, sono stato 6 mesi, sì, in Scozia. Sì. Poi dopo mi avevano ospitato là, è stato molto bello.
1: Bene.
0: Tutta un'altra cosa. E direi allora andiamo avanti con ci ascoltiamo un altro pezzo della Valia.
2: Quale metti? Così la spiego.
0: Come saprei.
2: Come saprei, che sarebbe come saprai, di Giorgia, che è quella che ho scritto una settimana fa, perché ha vinto gli Internazionali d'Italia. 6.000 di fila.
1: Mauro non sa cosa voglia dire, però tranquillo, Mauro.
2: Pazienza.
1: Pazienza.
0: Guardo comunque, solo gli highlights.
1: Comunque Tony ci scrive: ma è la voce di Valia, con la musica è tutta un'altra cosa, fantastico, ci volevate voi per far esplodere questo gioco. Ecco, vedi, almeno serviamo a qualcosa. Mauro, servi a qualcosa, vedi?
0: Servo.
2: Grazie Tony.
0: Servo, sto servendo la palla.
1: Mauro, non metti la musica, okay. Mauro, ti prego.

0: Dicevamo proprio adesso parlando così che per il tennis non abbiamo una canzone ufficiale come per il calcio abbiamo quelle del mondiale di Bennato e della Nannini sì. Che vengono ogni tanto riprese, invece per il tennis non ci sono canzoni se non sbaglio. Voi che siete tenniste, comunque appassionate, non c'è proprio una canzone che ha ripreso. Poi magari se gli ascoltatori ci suggeriscono qualcosa la inseriremo.
1: Eh sì, non ce ne sono. O mi metto io al lavoro e ne faccio una ex
0: beh,
1: nuovo.
0: Toccherà fare però una generica senza...
1: Sì, sì, certo.
2: Allora, a proposito di Sinner, arriva questo messaggio da Cristina che dice... Lui per me non è un campione solo perché raggiunge sempre l'obiettivo, ma perché è un atleta che ha fatto dello sport la sua vita con rispetto per l'avversario, l'eleganza nel gioco e la serietà nell'allenamento, ma soprattutto per l'umiltà nei confronti delle persone che sono a bordo campo. Da lui si può e si dovrebbe imparare tanto. Cristina poi ci chiede The Best di Tina Turner. Comunque sì, la cosa bella anche di Sinner che io noto sempre è che lui non parla mai di lui, dice sempre noi, cioè lui vince e dice noi oggi abbiamo vinto, noi oggi abbiamo faticato, cioè è sempre il noi. La cosa che a me ha colpito è che nessuno lo fa, cioè esatto. Nessuno quando esce
0: sì,
2: da,
0: sì.
2: Cioè non viene a nessuno di dire oggi, no? Oggi ho vinto, no? Dicono tutti oggi è stata per me dura, oggi è stata per noi dura, cioè pensa quanto il team è compatto, quanto è bello, dai, quanto è bello tutto ciò, perché non è semplice. Guarda, uno sportivo, lo dico da sportiva, no? Non... cioè se hai veramente un team dietro che ti segue veramente con quella passione diventa una famiglia e Sinner ha proprio questa famiglia ed è bello proprio questo, vero?
1: Sì, il bello è proprio che lui proprio... non parla mai al
2: no,
1: singolo, non è mai ego
2: mai,
1: riferito
2: mai, mai, mai,
1: è sempre
2: mai,
1: noi,
2: mai,
1: noi,
2: mai.
1: Noi, noi, noi, ma perché è così?
2: Sì, sì, ma cioè il bello è che uno vince, no? Hai vinto Wimbledon per dire noi abbiamo vinto, cioè in quel momento non sta dicendo io ho vinto, noi abbiamo vinto, cioè è la cosa più wow che dici. Che figata.
0: A proposito di famiglia, mi hai fatto venire in mente un aneddoto di Sinner quando ha detto che non c'era il fratello che era andato a vedere,
1: la Formula 1
0: e ha vinto lo stesso, nonostante il fratello ha preferito andare altro.
1: Giustamente.
0: Ma giustamente, ma anche perché comunque dai, è il nostro campione.
2: Ma ascoltiamo allora questa canzone che ci ha chiesto Cristina, che ci dà un po' di carica anche.

0: ci stanno rispondendo. Allora, ci hanno suggerito, Vaglia, ti hanno scritto?
1: Sì, una mia amica, tale Cristina Ricci, che è la figlia di Annelise, che è un'altra mitica compagna di avventure di tennis, da divano, ovviamente, e ha scritto che per il tennis c'è la Giulia Michelin che ha scritto l'inno della FTP che si intitola Di campo in campo.
0: Bene, bene, non lo
1: Quindi
0: sapevo.
1: In realtà prossimo... esiste.
2: Mauro, cos'è la FTP?
0: Dai. Federazione Tennis...
2: Dai, ci puoi arrivare?
0: Polivalente.
2: FIT. F-I-T-P.
0: Federazione Italiana Tennis.
1: Guarda, guarda la mia maglia. C'è scritto, guarda la mia maglia.
0: Ah, è padel. È padel.
1: È padel.
2: Federazione Italiana Tennis, e da qualche anno è diventata con la P anche padel, perché si è unito il padel.
0: E quindi prima non c'era la P?
2: No, prima
0: oppure...
2: era FIT.
0: Ah, FIT.
2: Per tantissimi anni è sempre stata FIT. Poi da quando è nato, è esploso il padel, hanno aggiunto questa P di padel, che tu proverai prima o poi.
0: Ma io l'ho provato, dopo non mi hanno voluto nel campo perché tiravo le palle dall'altra parte.
2: Due domande te le sei fatte, sì?
0: Sì, certo, mi devo allenare, devo andare...
2: Te, Vaglia, hai giocato mai a padel?
1: Né a tennis né a padel.
2: Ma neanche a tennis
1: no,
2: hai provato mai? Cioè hai tutta
1: no,
2: questa...
1: Questa passione?
2: Passione non l'hai
1: ma
2: mai provato?
1: Ma da sempre, io seguivo, che ne so, quando c'era Agassi.
2: Era il mio
1: Agassi,
2: idolo.
1: Cioè
2: il mio
1: io
2: idolo.
1: Amavo immensamente.
2: Certo. Io il mio idolo.
1: Però da divano. Cioè io sono terrorizzata da tutte le palline che volano.
0: Tennis non è facile.
2: Allora,
0: dire,
2: lo dico da ex
0: che...
2: tennista, ma soprattutto ex insegnante, e il tennis non è per tutti.
0: No, il tennis anche...
2: Il padel può essere per tutti, perché il padel a livello amatoriale,
0: certo,
2: è semplice.
0: Sì.
2: Perché bene o male la becchi, la tiri di là. A livello mio ovviamente è difficile il padel, ma a livello amatoriale la becchi, la tiri di là e ti diverti. Tennis anche a livello amatoriale non ti diverti, perché se non esegui bene il colpo, la palla scappa via, non ti diverti, specialmente la battuta nel tennis.
0: Ah, quello è difficile.
2: È il colpo più difficile, perché se non riesci a fare la battuta non puoi fare una partita.
0: Certo,
2: quindi
0: certo,
2: immagina che se il primo colpo
0: il padel è già più semplice, perché
2: sì, perché batti da sotto.
0: Batti da sotto, quindi
2: ma soprattutto
0: molto più
2: ripeto,
0: il campo
2: padel
0: è più piccolo,
2: non avendo la corda deve avere una gran sensibilità anche di mano, di manualità, per riuscire a non sì, perché la racchetta con la corda, appena la palla tocca la corda, deve avere cioè un bel controllo, perché sennò la palla ti scappa via ed è fuori, ti va via subito. Invece il padel, non avendo le corde, attutisce il colpo, e quindi bene o male anche il più impedito riesce a colpire.
0: Sì, sì.
2: Mi è successo io vi giuro, da insegnante mi è successo una cosa che racconto sempre. La mia prima sconfitta da insegnante, io ho avuto, cioè insegno da quando avevo 20 anni, quindi questo sport. E la prima volta mi è arrivato un ragazzo, un uomo, perché dici dai, tanto l'uomo bene o male la becca, l'uomo di solito negli sport ce la fa, questo no. Questo mi ha fatto un'ora di lezione privata, vi giuro, la palla andava sempre totalmente fuori dal campo e fuori dalla rete di protezione.
1: Addirittura.
2: Cioè io dicevo, come fai? Io non l'ho più visto, ovviamente, un'ora ha fatto, per me è stata la mia, ho detto,
0: ma secondo
2: sono,
0: me perché
2: mi
0: andava
2: sono umiliata
0: a cercare...
2: per lui, ho detto, com'è possibile, non riesco a fargli colpire la palla, cioè è stata la mia prima volta che non sapevo come fare. Questo ragazzo non l'ho più visto, è scomparso.
0: No, ma
2: cioè
0: perché non l'hai più
1: si
0: visto?
1: Si è autocensurato.
0: No, perché ancora sta cercando le palline che...
1: Chissà dove sono volate. Ma infatti, Sara, ti posso solo chiedere una cosa. Giovanni, famoso Giovanni, del gruppo che seguo, voleva sapere, da ex tennista e campionessa mondiale di padel, secondo te oggi il padel può aiutare il tennis in termini di popolarità e passione, oppure rischia di allontanare i giovani dal tennis tradizionale?
2: Allora, no, non li allontana, perché anzi abbiamo avuto il boom del padel, no? Quindi si parlava solo di padel. Adesso si parla solo di tennis grazie a Sinner. Quindi Sinner ha di nuovo fatto, diciamo, allontanare...
1: ha fatto allontanare
2: perché adesso tanti bambini che lo emulano, cioè che lo amano, cioè vanno a giocare a tennis perché vogliono diventare Sinner, quindi no. E poi io ho sempre detto che padel e tennis sono due fratelli, non due nemici.
1: Esatto.
2: Perché parecchi pensano che siano... No, perché tanti tennisti purtroppo, e dico purtroppo, denigrano il padel. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a padel, la prima cosa che è stata detta a me, anche sui social, quando io ho messo la prima foto, ecco, guarda, non ce l'ha fatta col tennis, si è buttata lì. Ovviamente non sapendo la mia storia, nessuno sa la mia vicissitudine e tutto. Quindi per offendere la prima cosa, certo, che dicono: ecco, guarda, si è buttata al padel, come per dire, guarda, fallita, è andata lì, tennis, fallita del tennis, è lì. Quindi sì, questa cosa, e io ricordo proprio di aver fatto un post, parlo del 2015-2016, ho fatto un post dicendo: tutti quelli che oggi mi stanno denigrando e stanno denigrando il padel, tra poco li vedrò nel campo da padel, perché non riusciranno più a insegnare tennis perché non gliela fanno, e si butteranno lì pur di guadagnare. Tutti li ho aspettati tutti, e sono tutti lì, ecco, nel campo da padel.
1: Li hai aspettati, sì, sulla riva del fiume.
2: Sì, sì, e adesso sono tutti nel campo da padel, ovviamente improvvisandosi insegnanti. Però all'epoca mi prendevano, certo, in giro. Però no, no, il tennis e il padel sono fratelli, quindi non c'è questa cosa di allontanare uno l'altro. Anzi, parecchi tennisti fanno fatica ad avvicinarsi al padel, perché... Certo. Non lo vedono, sì, non lo vedono, sì, non lo vedono tra virgolette come sport, ma soprattutto tecnicamente sembra simile, ma non lo è. Però io sono convinta che ognuno ha il suo, quindi no, non allontana.
1: Sì, sì, sono paralleli.
0: Io non credo che,
1: sì,
0: comunque no, dal padel possano passare al tennis. Sono proprio completamente
2: di solito il contrario. È il contrario, sì, dal, cioè, tennis, perché
0: è quello forse che allontana.
2: Allora,
0: nel senso che...
2: allontana forse, allora, i ragazzi giovani, purtroppo c'è da dire che il tennis è difficile. È difficile arrivare ad essere professionisti, sia per una questione economica, ma anche una questione proprio di impegno e tutto.
0: Vabbè, immagino.
2: Quindi parecchi tennisti, ragazzi, che a 14 anni, cioè 13 anni, 14, devi essere già, a parte Sinner che è stata l'eccezione che ha iniziato a quell'età, però a 14 anni devi essere già una promessa, cioè io a 12 anni ero campionessa italiana, quindi a 12 già devi essere già un nome, no? E quindi purtroppo oggi i ragazzini non hanno quello che ha Sinner, la volontà, la determinazione, mm-hmm, e quindi smettono, e quindi la cosa più facile è avvicinarsi al padel, che ci assomiglia, certo, e per loro diventa più facile. E poi in Italia adesso giovani non ne abbiamo tantissimi, quindi per loro potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi nel padel. Quindi può allontanare solo per quello, perché, okay, è difficile arrivare professionisti nel tennis,
1: certo,
2: ma nel resto no, non allontana, anzi... Non lo so, poi io sono molto sportiva, quindi per me lo sport
1: è bello tutto.
2: Io amo tutto, amo il ping pong, il beach tennis, sì, il pickleball, sì, sì, io li amo tutti. Cioè tutto ciò che è racchetta io amo.
1: Però almeno tu la tieni in mano, io tutto dal divano, sì, tutto dal divano.
2: Un giorno verrai con Mauro.

0: Allora, non abbiamo ancora detto da dove stiamo trasmettendo. Connessione in onda tutti i martedì dalle 14.30 alle 16 e in replica il giovedì alle 18, dalle 18 alle 19.30 qui Radio Talpa in via del Prete Setta Cattolica. E munitevi di pazienza perché parcheggi non se ne trovano e quindi ci dovete organizzare eccetera, perché Valia l'altra volta, le prime volte che abbiamo aperto lo studio, eravamo io e Sara qui a parlare, è entrato un tipo e ci ha chiesto, abbastanza un po' indeciso ma anche quasi arrabbiato, perché non mettavamo la musica e i cantautori giapponesi degli anni 70.
1: Addirittura.
0: Io mi sono guardato in giro se c'era una candy camera, perché mi sembrava così strana la domanda che, perché sai, cantautori sì, ma quelli degli giapponesi, anni 70, poi dai, giapponesi.
1: Detto. Giapponesi, sì.
0: Allora, vediamo, allora... Passo un attimo agli appuntamenti della settimana, questo weekend a Cattolica, c'è Cattolica Retro dal 30 maggio al 2 giugno, sabato, domenica, lunedì, tutti alle 18, ci sono concerti con cover band, sabato tributo a Mina e Battisti, domenica tributo ai Beatles, lunedì The Cross Stomper Big Band, dopo chiedo alla Valia se alla Valia,
1: no, la Sara. Chissà perché non a me, io con l'inglese.
0: No, perché te avrei dovuto chiedere la cadenza pugliese. Sì. Martedì 2 invece Rock and Go 50s Big Band. Sta buon che sono finiti. E da domenica invece a martedì 2 giugno c'è il mercatino tutte le sere, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 24 su vintage, retro, modernariato, antiquariato, riciclo, di tutto e di più. Cattolica Retro, quindi vi aspetta. Pubblicità, non regresso, perché non lo facciamo...
1: Perché anche il rumore dei fogli fa sentire, lo facciamo se, da sempre, giornalista.
0: Da sempre, questa qui è una trasmissione che ha ripreso, giusto per raccontarti, durante il lockdown avevamo iniziato una trasmissione che si chiamava Cari Amici Vicini e Lontani, abbiamo iniziato a parlare con le persone in diretta da tutta Italia, chiamavamo col telefono, come state voi, eccetera, eccetera, chiedevamo agli amici da Bergamo, Roma, eccetera, come passavano questo lockdown. Passato finalmente il lockdown, abbiamo continuato la cosa e poi è venuta Sara, così che ci ha conosciuto per caso.
1: Così, sempre per caso.
0: Tutto
1: ma
0: per
1: no,
0: caso.
1: Devi sapere che io 10 anni fa sono andata a guardare su Facebook, 2016, esattamente 10 anni fa, ho scritto a quest'uomo.
2: Quest'uomo qui?
1: Sì. Ho scritto su Facebook, gli ho detto, guarda, sono un agonista tennista, maestra di tennis, quindi faccio sport, non c'entro niente con la radio, però mi piacerebbe far radio. E ho detto, fate qualcosa, perché ho visto che c'è una radio. Lui mi ha scritto, no, mi dispiace, niente, facciamo niente in diretta. Ok, ciao. Dopo 10 anni vengo ad abitare qui a Cattolica, abito quasi, non dico dove, sennò però abito vicino alla radio. Vicino alla radio. E non me ne sono accorta di avere la radio di fronte quasi casa, veramente ho detto ma possibile, dopo 2 mesi mi sono accorta della radio, quindi riprendo il telefono e scrivo prima al sindaco di Cattolica chiedendo informazioni e mi dice senti Mauro Calbi, e io nel frattempo avevo già pensato di scrivere a lui, ho detto vabbè scrivo a lei, ma nel frattempo ho scritto già Mauro, mentre prima che lei mi rispondesse. Ciao Mauro, sono Sara, non mi conosci? Lui mi fa, sì, ti conosco, ti seguo sui social, quindi sapeva un po'. E gli ho chiesto, ti va di fare un programma? No, fate le dirette? No. Ah, faccio peccato. E lui fa, cosa vorresti fare? Questo e questo. Ed è nato così, forse adesso tra poco facciamo un anno, dobbiamo festeggiare.
2: Sì, siete giovani.
1: Vado a guardare perché era inizio estate. Sì. Anzi, cioè, adesso vado a guardare la prima puntata perché dobbiamo fare la torta, dobbiamo festeggiare.
2: Sì, vi faccio la canzone.
1: Esatto, canzone, però c'è da mangiare. Quindi.
0: Da mangiare noi ci siamo sempre. Lei è esperta di padel, io di padelle.
1: Esatto. Quindi. Esatto, bravo Mauro, questa mi è piaciuta Mauro.
0: E ti piacerà anche questa, guarda, agganciamo la canzone.
1: Vai.
0: Due vite, se parte. Ecco. Due vite, versione bassata, riarrangiata dal gruppo di Cattolica.

0: E dicevo, quindi questa è la canzone dei Croma Latina, questo gruppo di cattolica del mondo che riprende tutte le canzoni più famose e le rende in versione latinoamericana, quindi questa è una baciata. Ha fatto anche canzoni salsa molto bella, molto Bailando.
1: E poi hanno fatto anche quella di Sal Da Vinci loro? Era loro?
0: Sì,
1: quella nuova?
0: Sì. Mi sa di sì loro? Che hanno fatto loro, però in versione salsa sempre.
1: Sì, sì, sì, in versione...
0: Sì, sempre loro.
1: Salsa, per quello ti piace, perché la salsa.
0: No, perché piace ballare la salsa anche.
1: A mangiarla.
2: Anche. Soprattutto.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio e io vorrei fare anch'io un grandissimo in bocca al lupo ad un pelosetto di 1,6 kg, bello come il sole, che oggi gli ridaranno il dono di correre come il vento, e speriamo vada tutto a 1000. Ma noi, guarda, facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sia io che Mauro che Valia, a questo, guarda, questo cagnolo, questa cagnolina è di un bello, sembra mia figlia, è riccia, tutta riccia, l'ho avuta in mano, Almi si chiama, e sembra davvero mia figlia, perché è tutta
2: capelli
1: marrone, sì, capelli come me.
0: Ma che parla pugliese?
1: Sì, abbaia pugliese, abbaia pugliese. E quindi questa canzone è tutta per te, Almi, mi raccomando, forza, forza, forza, che ti vogliamo vedere correre al più presto.

0: Che bella questa, eh?
1: I Coldplay hanno sempre quest'anno una carica, ma poi vedi i concerti, sono veramente molto molto belli, molto coinvolgenti.
0: Immagino. Allora Mauro, io vorrei salutare un ascoltatore che ci sta ascoltando, si chiama Marco. Lui deve avere, guarda, oggi è una fortuna che non puoi capire. Doveva venire a lezione, ma oggi salta. Quindi fortuna per lui, perché oggi l'avrei proprio demolito.
1: Poverino.
0: Sì, ma... sì, oggi l'avrei demolito. Allora. Quindi ha la fortuna oggi di non venire, perché il suo compagno non poteva venire. Quindi salta la lezione con me, perché oggi sono proprio cattiva. Oggi sarei stata cattivissima. Poi fa anche caldo, quindi sotto il pallone sarebbe... Oggi l'avrei fatto morire.
1: Ma quando è che togliete il pallone?
0: In settimana prossima, credo, i primi di giugno. Quindi Marco, ti sei salvato e ti faccio ascoltare questa canzone che io adoro, adoro, adoro. 883 gli anni.

0: Che bella questa canzone.
1: Bella, bellissima.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie Marco, volevo fare anche così un saluto alla Maria Claudia Zerboni, che tra l'altro anche Valia conosce, la nostra amica, che proprio ieri mi ha chiesto di realizzare un video con le foto per una sua amica che compie
0: con questa canzone.
1: Infatti me la sono sentita così tante volte per sistemare quel video
0: che adesso la odi praticamente,
1: non
0: la sopporti più. Ma Mauro, oggi non mi chiedi niente?
1: Sì, ti ho mandato tutte le lettere, non le capisci. Adesso mi tocca chiedere anche qualcosa. Dai, su questo invece è molto brava. Sulle lettere non le capisci.
0: Lettere che mi manda Mauro non le comprendo, perché quelle lettere romantiche, sai.
1: Ma
0: a
1: perché
0: me
1: non, romanticismo. Ma poi te le scrivi in morso, forse per quello.
0: Sì,
1: che
0: sì, forse per quello. Lui cerca di mandarmi queste lettere romantiche, dolci,
2: per conquistarmi,
0: ma non gliela fa, non gliela fa.
1: Passo molto l'invito a cena, così facciamo prima.
0: Ecco, già lì potrei. Tanto io sono quella che magna. Allora, vuoi sapere una delle notizie curiose del web oggi?
1: Ne ha beccate in questi mesi di trasmissioni.
0: Di tutto e di più. Comunque mia mamma prima mi ha scritto un messaggio, mi fa: stasera se vuoi passa che io ho un po' di melone a casa, ti do un pezzo. E quando poi ho visto questa notizia ho detto quasi quasi vado veramente a prenderlo, perché ascolta bene signor Mauro, Asta Record in Giappone, cioè già rido. Praticamente meloni venduti a 31.400 euro. Pregiatissimi, sono famosi per la polpa dolcissima e per il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5,8 milioni di yen, equivalenti quindi ai nostri 31.000 euro. Quindi, alla prima asta stagionale, superando quindi il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ma io voglio capire, ragazzi,
1: che
2: melone è?
1: Cioè, a meno che non sia da andare a prendere sull'Everest, allora
0: ma
1: ti
0: che
1: posso
0: ne
1: capire.
0: È ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo. Quindi adesso vado da mia mamma e dico: mamma, aspetta, che varietà hai a casa? Giusto per capire.
2: Per capire.
0: Fiore all'occhiello della città di Yubari è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati di Tokyo fino a domenica 24 maggio. Quindi
1: magari
0: Mauro,
1: attaccati al muro con lo scotch.
2: Beh, è passato
0: Mauro,
2: però.
0: Se, no, 24 oggi cos'è?
2: Sì, 20, oggi
0: ah,
2: 26,
0: cavolo, dobbiamo andare a prendere questi 34 cioè,
2: di
0: meloni. Conto,
1: gli spicciolini in tasca.
0: Ma ti rendi conto, fanno l'asta per i meloni? Cioè, pensa come siamo messi? Cioè, che melone? Cioè, cosa avrà? Ok, sarà buono, no? Però adesso 30.000 euro di melone. Cioè, ne parliamo. E prendi i fighi della Puglia, sono molto più buoni, con 2 euro ti prendi un chilo. Allora,
1: infatti, non saprei.
0: Vabbè.

0: Già, siamo qui. No, siamo già arrivati alla fine, mancano pochi minuti.
1: Sì, 7 minuti e già minuti. È finita. Comunque la radio, ragazzi. La radio a me mette, guarda, stamattina era una giornata no, decisamente no, ma appena arrivo qui non sarà perché c'è Mauro, non lo so,
2: può darsi.
1: Però succede a tante, da quel che so, giusto Mauro?
0: Ah sì?
1: No.
0: Purtroppo no.
1: Comunque la radio è la musica, è vita. Cosa mi fai ascoltare di bello adesso?
3: Sento una gitana per la strada.
1: Me la dedichi, giusto?
0: Eh beh, certo, sono canzone.
1: Tanto questa ormai, cioè per te sono, non che sono io Serena, magari, però Serena Brancale è uguale Sara, giusto?
0: Sì,
1: è vero. Puglia.
0: Ma anche perché sono canzoni che bellissima. Le ho sempre avute, ma non le ho mai considerate così belle.
1: Eh sì, ma perché adesso ci sono io, no, Pugliese.
0: Ma Sara, su questo posso dire che mi ha dato molto spunto, mi ha fatto crescere musicalmente, vi dico la verità.
1: Beh.

0: sono fondamentali per questa mia attività creativa, che sono, vabbè, uno il mio santissimo moroso, che si chiama Antonio, che ogni tanto lui canta per casa, quindi mi dà lui gli spunti, perché io sento quella canzone che lui sta cantando e dico, ah, questa la faccio. E poi perché mi sopporta su tutto. E poi devo ringraziare mio cugino Guido e Alessandro Visani, che sono quei primi due che leggono tutte le mie canzoni. Io le, okay. Una volta che le ho scritte le giro a loro e loro mi danno l'ok se fila o non fila. Okay. E poi basta, volevo ringraziare voi perché mi avete dato questa fantastica opportunità. E mi ha scritto Giovanni che ha detto sì, che sia lui che il gruppo Sinner Italia Team Tennis vi saluta tantissimo.
1: Grazie, te, grazie Giovanni.
0: Che a Mauro.
1: Giovanni, come ho già detto a Valia, disponibile per qualsiasi cosa, quindi perché già Valia mi ha girato un po' di domande, quindi quando vuoi ci possiamo sentire, puoi farmi tutte le domande che vuoi, tranne quella di Mauro, perché su Mauro non posso dire niente perché è proprietà riservata ai diritti. Lui c'ha il manager, lui ha il manager, quindi se vuoi chiedere qualcosa su Mauro non posso dire niente. Però su me posso dire quello che vuoi. non ho il manager. Invece
2: se vuoi
1: Mauro,
2: posso dire anch'io tutto quello che su di Sara.
1: No.
0: su di Sara.
1: No, perché ho timore di quello che potresti dire. Ho tanto timore. Ma mancano 2 minuti, Mauro. Sentiamo ancora una piccola canzoncina e poi salutiamo, ce la facciamo?
2: Sì, prima di passare alla canzone che sarà dedicata proprio, sarà Run to Me di Tracy Spencer, perché proprio fra qualche ora a Gabizia, Mississippi, ci sarà la presentazione del disco diva del questo festival degli anni 70 che si tiene a Gabizia dal 25 al 27 giugno e ci sarà la presentazione. Volevo niente ringraziare tutti della vostra presenza, grazie Valia di essere qui.
0: Ma grazie,
2: sei sempre la benvenuta quando vorrai, così mi fai sopportare meglio la Sara.
1: Stai calmo.
2: Chi volesse venirsi a trovare, siamo per ora in via del Prete Setta Cattolica,
1: sì,
2: poi ci sposteremo
1: in spiaggia a breve.
0: In spiaggia sicuro.
1: Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao Valia,
0: ciao.
1: A presto, ci vediamo ci ascoltiamo martedì.
0: Ciao.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: siamo in onda?
1: Siamo già in onda, ancora senza aver fatto la sigla, ma va benissimo. Potete già ascoltarci direttamente da Radio Talpa, www.radiotalpa.it, spingete play e andiamo in diretta.
0: Allora, ciao Nico, abbiamo anche il nostro Mauro lì, bello all'ombra, eh?
1: A te che voce squillante.
0: Io ho la voce squillante, sentiamo un po' la nostra sigla.
1: Cos'è?
2: X-Generation, X-Generation.

0: è piccolo, è grande.
1: Che cos'è grande, piccolo?
2: Ma allora, diciamo un po' un attimino, oggi martedì 23 giugno, siamo alla prima puntata, noi siamo Sara
1: e Nicola.
2: E poi c'è quell'omone lì cattivo, cattivo, lì all'ombra, che si chiama Mauro. E da oggi iniziamo una serie di puntate in diretta su Radio Talpa, direttamente dalla spiaggia di Cattolica, Alta Marea Beach Village. È freddo oggi, eh? Molto freddo oggi.
1: Io vado a mettere il giacchetto.
2: Oggi è freddo. Iniziamo con questo nuovo format, quindi lo chiamiamo X Generation Experience, in onda quindi dalle 16 alle 18, ogni martedì. Cosa faremo? Cosa faremo, Nico?
1: Ma io non lo so veramente cosa faremo, ancora non ho capito. Però qualcosa faremo,
2: parleremo, sì.
1: No, portiamo avanti il programma di X Generation. Per chi ci ha seguito durante tutto l'inverno, praticamente parliamo di nostalgia anni 80 e 90, delle cabine telefoniche, dei videogames, delle sala giochi, delle discoteche, di tutte quelle cose che ormai quasi non esistono più.
2: Eh sì, quindi noi vi faremo compagnia con questa musica anni 80 e 90, dove sarete voi i protagonisti, sia in radio ma anche direttamente qui dalla spiaggia.
1: Esatto.
2: Quindi iniziamo a chiamare qualcuno, che vedo che già che guarda qualcuno. Innanzitutto diamo anche il nostro numero per contattarci attraverso dediche, messaggi, note vocali. Potete rispondere anche ai nostri quiz che faremo tra poco. 375-792-5901. Ripetiamo, 375, te lo ricordi? 375-792-5901. Potete scriverci anche un messaggino anche adesso da sotto l'ombrellone. Quindi siamo qui per voi. Mauro, cosa ci fai sentire di bello?

0: Eccoci di nuovo qui in diretta da Santa Maria Beach Village. Lo ripetiamo perché il martedì sono abituati ad ascoltarci in radio in via del Prete, se invece siamo qui al mare dentro questo chioschetto che veramente bellino, mi ricorda tanti anni fa quando ho iniziato la carriera, se chiamiamo la carriera, al Parco Le Navi. Là c'era un centro estivo internazionale dove bellissimo. Si parlava più inglese che italiano.
1: Però era una roulotte, così era?
0: Era una roulotte.
1: Colorata
0: che era stata,
1: come un cocomero?
0: Sì, un cocomero, perché era stata usata in un film famoso di Fellini, se non sbaglio.
1: Era Ecce Bombo, può essere?
0: No, era un altro. Non mi ricordo, lo proveremo per le prossime volte.
1: Sì, allora, a me mi è venuto in mente prima, mentre parlavamo di sto numero di telefono per chi ci vuole contattare su WhatsApp, che praticamente una volta i numeri di telefono li ricordavamo a tutta memoria perché non avevamo
2: per
1: il telefonino con la rubrica. E pensa a te che aumento di memoria e capacità abbiamo avuto negli anni.
2: Però vedo che con te non ha funzionato, visto che ancora la memoria, cioè, quando ti dico le cose te le dimentichi dopo 2 secondi. Quindi
1: è colpa
2: non so.
1: Del telefonino.
2: Non so, ecco. Non so.
0: No, Mauro, no, però queste combinazioni mi ricordo, infatti il mio telefono, mio amico mi dice sempre, il mio è Rossi Rossi Stoner Stoner, io non conosco niente di moto, 346 46 Rossi Rossi.
2: Ah, ok, quindi funzionava così.
1: Con i numeri delle moto,
2: ah,
1: vedi?
2: Ah, ok, no, io...
0: Allora, mi avete chiesto 3 canzoni importanti degli anni 80-90, direi che partire con questa, number one per tanto tanto tempo...
1: Questo lo conosciamo,
0: Credo che non ci sia bisogno di presentazione.
2: Sì.

0: Oh Mauro, che bella canzone che ci hai messo. Bella.
1: Mi viene da
0: Ti è
1: piangere.
0: piaciuta Lia? Ti è piaciuta Michael Jackson? Lo sai ballare Lia? Sai fare il
1: Moonwalking.
0: moonwalk? Sai fare? Eccolo, ma guarda, no, vabbè, ragazzi, non potete
1: È lui.
0: guardarlo in
1: No, ma
0: diretta
1: poi da.
0: radio, non si può guardare,
1: No, ma
0: ma
1: puoi farlo
0: tanta
1: sulla
0: roba.
1: spiaggia. Vediamo le tracce di sangue.
2: Con la sabbia.
0: Allora, innanzitutto ricordiamo un attimino chi siamo, quindi siamo Sara, Nico e Mauro e da oggi quindi questa nuova puntata in diretta su Radio Talpa. Ah, qualcuno già si è seduto, guarda, lì, bello, adesso ascoltate le canzoni, poi dopo partecipate al quiz, mi raccomando, si vince una cena con me, va bene?
2: Paga lei, eh?
0: Se vince la moglie va con
1: Ma
0: Nico,
1: lo sanno quanto
0: funziona così.
1: mangia? Ma lo sanno quanto mangia la Sara? No,
0: Io
1: perché.
0: infatti io mangio tanto. Allora ricordiamo il nostro numero 375-792-5901 WhatsApp, potete chiederci anche delle canzoni e poi potete ovviamente partecipare al quiz. Ricordiamo che siamo in diretta radio, Radio Talpa,
2: Radiotalpa.it.
0: quindi potete anche scaricare l'app, giusto
2: Sì,
0: Nico?
2: c'è l'app oppure in diretta dal
0: E
2: sito.
0: siamo dove? Ad Alta Marea Beach Village.
2: Cattolica, sempre
0: Cattolica,
2: cattolica.
0: cattolica. E c'è qui, guarda, Odefine, guarda lì. Questa ragazza è tanta roba. Io sono andata un po' a spulciare, non so.
2: È in gamba,
0: È in
2: sì.
0: gamba, in
2: Bisogna
0: gamba.
2: che la ingaggiamo
0: La
2: con noi.
0: ingaggiamo anche con noi in radio perché ho visto che fa un diario, giusto? Eh? Un diario dove racconta un po' il tutto. Brava, brava. Allora, noi continuiamo con la bella musica. Mauro, cosa ci
1: Sì,
0: fai ascoltare di
1: passiamo
0: bello?
1: a un grande pezzo degli anni 90.
0: Oh, era il 1995, avevo 12 anni. Te?
2: Solo? Io non lo so.
0: Mauro non chiediamo perché meglio di no.
2: Io ho 16. Chi è questo Roberto?
0: Sì, ma
2: Mille?
0: è morto nel
2: Sì.
0: 2017,
2: Sì.
0: ahimè.
2: Grande artista italiano comunque.

0: Siamo noi colpevoli qui della musica.
1: Cos'è successo?
0: Certo, dopo la mettiamo.
2: Comunque iniziano ad arrivare un po' già di richieste.
1: Sì.
2: Arrivano un po' di richieste. Noi abbiamo detto il numero, invece arrivano direttamente qui da noi, che è ancora più bello. Così tocchiamo con mano direttamente. Emilio, giusto? Ah, vedi? Vedi, Emilio già ha fatto una bella richiesta. Questa canzone è molto bella, che adesso dopo sentiremo. Ma sei andato un po' a sbirciare?
1: A un po' qua.
2: Sì.
1: Cosa c'è? E abbiamo un'amica cattolica.
3: Eh sì, proprio ammiratore, da 50 anni.
1: Complimenti.
2: Di dove sei?
3: Prato.
2: Ah, infatti sentivo la Toscana, la sentivo. Da quanti anni sei qui, vieni qui in vacanza?
3: Circa 50 anni.
2: 50 anni?
3: Anche di più.
2: Vabbè.
3: Anche di più.
2: Non ti sei fatto dare un premio dal sindaco?
3: No.
2: No? Uno sconticino negli hotel dopo tanti anni, no?
3: Adesso ci porto le nuove generazioni.
2: Che bello. Che bello.
1: Allora va aumentato, va integrato questo premio, ecco. Hai visto molti cambiamenti negli anni di Cattolica, una trasformazione?
3: Tantissimi. Comunque si sono saputi aggiornare molto qui a Cattolica, perché hanno fatto tanto per i villeggianti, molto, molto, sì. Sono bravi, le amministrazioni che sono susseguite in questi anni sono riuscite, pur passando da generazione a generazione, a incrementare lo stesso la clientela e a farla divertire durante gli anni.
1: Sì, perché una volta magari si divertivano più nelle discoteche, nelle balere, adesso invece il divertimento è cambiato.
3: Certo, c'è altre cose, ci sono i bar famosi come la Racquette Bar, eccetera, eccetera, che negli anni si sono evoluti anche, no?
2: Comunque sta facendo tanta pubblicità, io andrei a chiedere uno sconticino al Racquet, no. Ormai l'hai detto tutti, un giretto
3: anche,
2: andrei a farlo lì.
3: Perché, insomma, sono un po' un veterano di questa cittadina, via.
1: Una volta venivano anche molti tedeschi, molti francesi, olandesi.
3: Specialmente prima di conoscere mia moglie.
1: È meglio non dire niente,
3: se no si torna a casa.
2: Mi sa che Nico è meglio che togli quel microfono, senti a me. Mi sa che dopo i 50 anni finiscono poi da Cattolica.
1: Grazie. Era la famosa vita dei vitelloni, il romagnolo degli anni 80, diciamo, dai.
2: Allora Nico, ricordiamo, visto che adesso è iniziata ad arrivare un po' più di gente, che tra poco inizieremo i nostri quiz quindi sugli anni 80 e 90, su sigle di cartoni animati, telefilm, programmi televisivi, quindi faremo proprio un vero e proprio gioco. Ricordatevi che vincete la cena con Nicola direttamente al Gente di Mare, giusto?
1: Dove?
2: Gente di Mare.
1: Non so dove. No? Dov'è? No, beh, a Cattolica?
2: Sì, tanto ormai stiamo facendo pubblicità a tutto. Comunque, cosa ci fai ascoltare, Mauro, di bello adesso?
0: Una richiesta.
2: Sì, c'era una richiesta, quindi da parte di Emilio, ma è per sua moglie? Per Rosaria. Quindi questa canzone è molto molto bella, mi ricorda anche mio papà che la cantava. Questa canzone è Vagabondo.
1: Bellissima, i Nomadi.

Ma che belli, guarda lì, guarda che belli, tutti con le mani su. Ho i brividi, guarda Nico, ho i brividi. Partecipano, questo è bello.

0: anche la ragazzina, la bimba lì canta questa canzone, pensa.
1: È la canzone che conoscono tutti, io penso. Dai. È una...

0: No, Nico, non cantare.
1: No.
0: Non rovinare.
1: Da piangere con questa canzone.
0: Non rovinare, perché Emilio ha dedicato questa canzone alla moglie. Caldo come il sole del mattino.
2: Chissà dove era.

0: Ma hai visto Mauro quanta partecipazione? Quando metti queste canzoni, guarda, c'è anche
1: andiamo avanti, un applauso a
0: l'applauso.
1: voi.
0: Ma l'applauso è qui a Emilio che ci ha chiesto questa bellissima canzone. Bravo Emilio, se vuoi altro chiedi pure.
2: Hai buon gusto.
3: Andiamo avanti con
0: Azzurro? Azzurro, quindi tra poco mettiamo anche Celentano. Emilio è il nostro jukebox oggi. Di dove sei Emilio? Di Torino. Ah sì, Torino. Vieni qui Emilio, vieni, vieni qui. Vieni qui da me, vieni qui da me. Ascolta questa Emilio, dai.
2: Arriva il molletto.
0: Emilio, di dove sei? Quindi Torino. Da quanti anni vieni qui?
4: 5 anni.
0: Solo? Ti ha battuto i 50, eh? 50 contro 5.
4: Il Covid.
0: Il Covid ti ha portato qui.
5: In viaggio per conto nostro. Poi non si poteva viaggiare e ci siamo uniti al punto incontro di Cirié. E così ci ritroviamo qui.
0: E quindi siete qui a Cattolica grazie al Covid. Vedi che qualcosa di buono il Covid l'ha fatto? Ti piace dove? Il mare bello? Il mare bello. Vabbè, c'è tanto altro. Però la mattina alle 8, Emilio, il mare è molto bello.
2: No, no,
0: Che poi il
2: adesso
0: mare è bello, quello di Cattolica è bello, è che
2: abbiamo un mare bellissimo.
0: Il mare è bello, è
2: Come
0: che è la
2: quest'anno.
0: sabbia, che è la gente, che sennò il mare è bello.
5: L'Egitto che c'è i coralli e i pesci.
0: Guarda, io sono pugliese, quindi. Però,
2: Lì però.
0: esatto, lì ci sono gli squali, a Cattolica invece hai l'acquario,
2: Sono chiuso.
0: eventualmente.
2: Cattolica.
0: Esatto. Sentiamo questa bellissima canzone di Celentano, Azzurro, sempre per Emilio.

0: Allora ricordiamo a tutti che siamo in diretta ad Alta Marea Beach Village, essendo una web radio, quindi ci ascoltano in tutto il mondo, ragazzi. Quindi chi fa l'annuncio in inglese? Lo prepariamo per
1: lo
0: domani.
1: Lo puoi passare in español. Okay. Claro que sí. Puedes escucharlo en toda l'America Latina, in Latino America.
2: Se vuoi io te lo dico in pugliese.
1: Sì.
2: No, dai, evitiamo.
1: In romagnolo.
2: In romagnolo faccio ancora fatica, però in pugliese potrei dirti qualcosa. Però evitiamolo.
1: Beh,
2: va?
1: Dai, il romagnolo è una lingua che bisogna impararla, qua.
2: So Venolta.
1: Venolta
2: è
1: Venolta.
2: Giusto? Venolta? Chi è della Romagna qui? Nessuno? Tutti i turisti qui. Pugliese? Signora mia, me. Di dove, signora? Eppure io, Taranto. Vedi, adesso dopo vado un attimo a indagare sulla signora dopo,
1: Bellissima città comunque anche Taranto.
2: Taranto, da noi si dice Taranto Nuestro, vero? Ecco, vedi la signora già è ritornata alle origini. Allora Mauro, cosa ci fai ascoltare di bello? Vediamo. Andiamo. Se questa canzone la sanno tutti, vediamo se la cantano. Era il 1991, credo. E lui lui secondo me è uno dei cantautori un po' sottovalutato, perché
1: bolognese,
2: tanto
1: comunque.
2: Bravo, sì. Luca Carboni con Mare Mare.

0: È bellissima questa canzone, quanti ricordi. C'è a un certo punto sta canzone che racconta proprio una parte delle vacanze qua, quando dice sono partito da Bologna con le luci della sera. E Luca Carboni, ha indovinato!
1: Perfetto! Luca Carboni, devi suonare qui, Luca Carboni. Bravo.
0: E niente, io mi ricordo tante volte, tanti anni fa comunque, veramente, negli anni 90, fine anni 80, quando si arrivava a Cattolica il venerdì sera, com'era? C'era una fila dell'autostrada che non usciva, faceva il giro dell'Italia praticamente per entrare a Cattolica. Era una cosa assurda pensare che com'è era quella volta e com'è adesso. Bellissimo.
1: Non lo so, non c'ero. Io sono arrivata troppo tardi a
0: Cattolica. E che mi ha proprio dato questo ricordo, sta canzone, quando lui ha detto sono partito da Bologna con le luci della sera, perché in effetti arrivavano a fare il weekend e tanto Cattolica, la Riviera, è diciamo un po' il mare dei bolognesi, dei modenesi, degli emiliani, perché quanto ci vuole venire giù? Un'oretta. E quindi
2: ricordiamo anche perché c'erano un sacco di discoteche.
0: Soprattutto, gente, un sacco di divertimento.
2: Molti non sanno che, tra l'altro, questa settimana inizia Disco Diva a Gabicimonte e ci sono tutti, i Righiera, cioè uno dei due, di quello che è rimasto, ci sarà Tracy Spencer.
0: Per la Richiera, quello che ha cantato L'estate sta finendo.
2: Ecco, sì.
0: È appena iniziata comunque.
1: Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci è arrivata una richiesta e qui io vorrei vedere veramente tutta la spiaggia ballare, perché dice così: ciao Radio Talpa, sono Gianna, vi ascolto dalla Liguria e volevo ascoltare Su di noi di Pupo.
0: Chi è?
1: Vi ascolto sempre, buona estate a tutti, ma buona estate a te. E come non accontentarla,
0: facciamo
1: Mauro?
0: Questa eccezione, va bene.
1: Facciamo questa eccezione, visto che Mauro Pupo non è che lo ama tanto, ma noi sì.
2: In realtà questo è un riempipista, eh?

0: Quanta nostalgia con queste canzoni, eh?
1: Magno, c'è anche la versione salsa, se non sbaglio, anzi baciata di Su di
0: allora
1: Noi.
0: Allora bisogna che me la passi, perché dopo, ogni tanto mi serve a me.
1: Un giorno la mettiamo, no? Ripeto, Su di Noi è un successo internazionale, noi scherziamo, ma è successo internazionale. Ma... ricordiamo allora, scusate, che stiamo trasmettendo in diretta su radiotalpa.it, si può scaricare l'app di Radio Talpa sia sugli store di Apple o Android, e niente, stiamo qui aspettando le vostre richieste.
2: Ma ricordiamo che siamo all'Alta Marea Beach Village a Cattolica, eh?
1: Ok.
2: Ricordiamolo, ricordiamolo. Ricordiamo anche Elia, che è qui il capo, quello che è il capo animatore, quello che comanda tutto. Un applauso, una, guarda, Elia, questa mi paghi, dopo? Dopo mi paghi, Elia.
0: Ho visto che hai nominato il Diego.
2: Attenzione.
0: Prima. Vamos.
2: Tra poco inizieremo col quiz, quindi se già qualcuno vuole partecipare venga qui, che mi lasciamo un attimino i nomi e giochiamo un po' con le sigle dei cartoni animati, eh. Io te con gli occhiali ti vedo già bella per fare il quiz, dei cartoni animati, sì te. Sì, cartoni animati anni 80-90, sì, ti ci vedo, ti ci vedo.

0: chi è che vuole venire a fare il giochino quiz sui cartoni animati? Elia? Elia, anni 80-90 ce la fai? Devi
1: 90,
0: sfidare,
1: dai.
0: Alessandra e Vittoria, devi sfidare. Perfetto. No, no, no, no, no, tanto secondo me perde. No, non devi spiare, fa il furbo. C'è una signora che vuole partecipare. Loro due? Perfetti, perfetti, perfetti. Va bene, va bene.
1: Sì. Ego.
0: Allora, quindi abbiamo Alessandra e Vittoria, poi Silvia che vuol partecipare. Come? Liana. Liala. Liala, non ho mai sentito Liala. La prima volta. Ah, ecco, ecco, ecco. Allora, chi deve giocare può venire qui.
1: Allora,
0: facciamo allora, siccome sono in tanti,
1: sedia, o stanno in piedi,
0: no, possono venire qui perché il primo che indovina suona. Quindi
1: il primo che la sa, che gli
0: esatto,
1: viene in mente, viene e suona il campanello.
0: E suona il campanello. Vuoi giocare anche te, Rosaria? Madonna. Allora facciamo più mancia, allora. Allora, inizierei con Alessandra, vieni qui. Alessandra e Vittoria, dove sono? Dove sono finite? Venite qui. Facciamo Alessandra e Vittoria contro Liala. E anche sì, sì, può venire anche lui. Attenzione che iniziamo con la sigla, con le nostre sigle. Mauro, mi raccomando, giusto pochi secondi, Allora, quindi
2: adesso,
0: Mauro adesso metterà pochi secondi della sigla di questo cartone animato famoso anni 80-90. E voi dovete, no, no, non spiate, ehi, non fa la furba te. Quindi voi dovete semplicemente prenotarvi.
1: Appena riconoscete,
0: quindi, vediamo chi indovina il titolo.
2: Appena riconoscete uno schiaffo a Nicola.
0: Esatto. Allora, se vincete, schiaffona a Nicola. Ok. Iniziamo allora con pochi secondi, Mauro, pochi secondi. Attenzione, Liala. Pallon.
1: 1-0.
0: Vediamo un po'. Paura. Vediamo un po'.
1: Pochi secondi, veramente.
0: Questo cartone è arrivato in Italia nel 1984. Io avevo un anno. Un anno. Di cosa
1: Mamma
0: parla?
1: Mia.
0: Di cosa parla? Ve lo ricordate di cosa parla? Sì, e quindi di Pollon, che era la figlia di?
1: Chi era Pollo?
3: Figlio di Zeus.
1: Che andava via col carretto e portava via il sole.
0: E l'amico di Pollon come si chiamava? Luigi. Chi è Luigi?
3: Eros.
0: Eros. Ed era il dio del? Ah, avete
1: e
0: studiato.
1: E che faceva i guai con le freccette, che le lanciava tutti.
0: Avete
3: con
0: studiato.
3: Con millennial qua sugli anni 80 e 90 non c'è
0: perso. Non c'è,
3: non c'è.
0: Anche io, anche io, anche io.
1: Ma qui tutti, anche io, sono della stessa fascia.
0: Mauro, bellissimo. Ne mettiamo un altro?
1: Vediamo se indovinano quella dopo. Nascondilo, fare vedere il titolo, Pronti?
0: Attenzione. È sempre lei, è sempre. Oh, ma lei ha la mano veloce. Chi è?
3: Occhi di gatto.
0: Occhi di gatto,
1: oh,
0: sa tutte. Le sa tutte.
1: Le sa tutte.
0: Le sa tutte.
1: Il pezzo dell'uomo gatto di Sarabanda, che ve lo ricordate?
0: Quindi queste erano tre sorelle che rubavano, Ti ricordi? Queste sorelle rubavano. Ma rubavano perché andavano a cercare un po' il padre scomparso che aveva, era un artista, e quindi rubavano i quadri del papà per riprenderseli.
1: Ma rubavano anche tanti cuori e tanti maschietti, te lo
0: sì,
1: dico.
0: Ma poi c'era Sheila, se non mi sbaglio, che era fidanzata col fidanzato,
1: col
0: Matthew. Mamma, le so tutte, le so tutte. Ascoltiamoci un po' Occhi di gatto, va?

0: È vero? È arrivata l'estate, caldissimo, ci stiamo squagliando qui alla spiaggia, sebbene che sia ventilato. Guarda, non oso immaginare quello che stanno provando quelli che sono nelle città oggi. Sei come qui, è un disastro. Eh sì, loro studiano, va bene, sono giovani.
1: Attenzione, sta per arrivare un altro molto molto bello che io amavo tanto. Vedi, guarda lei, guarda già lì.
0: Suspense, silenzio.
1: Attenzione, primi secondi, Mauro, solo i primi, Stop, Mauro, stop. Vediamo un po'.
0: Io l'ho già indovinata.
1: Attenzione, attenzione, c'è lui che è lì. Vi aiuto. Grande, Sanpei. Grande, sei un grande. Questa non era facile.
0: Bellissima.
1: Facciamo sentire un po', Mauro? Facciamola sentire? Bravo Marco, questa era difficile, Marco. Pollo e occhi di gatto erano facili, questa non era facile, questa era difficile.
0: Questa è un po' di nicchia, è vero, questa, a chi le piace la pesca.
1: A me piaceva, mi piaceva un sacco questo cartone.
0: E poi comunque erano quei cartoni che ti lasciavano una morale, non erano come quelli di adesso.
1: Era non mangiare la carne, mangia il pesce, cos'era la morale?
0: No, comunque da Sanpei si
1: sì, è vero, è vero.
0: Accettavi la sconfitta.
1: Esatto.
0: Perché comunque accettava chi era migliore di lui e quando perdeva, non era uno che...
1: Sì, è vero.
0: Perdeva anche lui, sì.
1: Come...
0: Sì, migliorava, fino a con pesce anche.
1: Attenzione, Mauro, vediamo un po'. Per adesso siamo 3-0.
0: 3-0.
1: Oh, basta.
0: E bisogna fare la rimonta, però.
1: Adesso glielo tolgo questo campanellino qui. Pronto, Mauro? Vediamo un po'. Anzi, ascoltiamo un po'. Attenzione.
2: Cavalli dello Zodiaco.
0: Subito.
1: Madonna mia, Marco. Cioè, Marco, ma che
0: fatto.
1: Sei?
0: Vabbè, questo...
1: Ma che sei, Marco? Non so. Facevi niente te, vedevi solo i cartoni animati, vedevi. Sentiamo un po' se è quella, Mauro.
3: Per essere cavalieri hanno sostenuto prove.
1: Questa
3: era crudeltà, ma ormai.
1: Cavalieri dello Zodiaco, secondo me, era sugli 80, vero?
0: Allora, in Italia è arrivato qualche anno dopo, sembra adesso. Addirittura. Non me la ricordo bene, ma che in Italia.
1: La prima puntata, 1 aprile 1989, quindi eravamo a cavallo dagli anni 90.
0: Che l'armatura.
1: 4-0 per Marco e Laila. Cioè, Laila. Ma perché mi viene. Liala, da dove viene questo nome? Scusa, perché non l'ho mai sentito.
4: Scrittrice di romanzi rosa. Mia mamma piaceva, non leggeva e me l'ha messo.
1: Ok, perfetto.
0: Non è che. Gli armi. I famosi.
1: Io ero Sara, svegliati che è primavera.
5: Andiamo un po' più sul difficile, qui le sanno tutte. Adesso
1: vediamo un po'. Vediamo
0: mettine una difficile.
5: Non la
0: dai.
5: Sapete neanche voi, ve la dico io perché io so.
0: Vediamo.
1: Vediamo.
4: Questo non è Robin Hood?
5: Sì, è Robin Hood.
1: Come hai fatto?
0: Le sa tutte, sul... le sa.
1: Come hai fatto? Ma guarda lei.
6: Sono felici del successo delle loro.
1: L'ho fatta apposta
6: gesta,
1: perché sennò sapevate tutti, ma sapevi anche questa. Cioè, vedete, loro non facevano
6: non
1: niente. Sono solo
6: correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro.
0: Un'infanzia bellissima.
6: Lo e i suoi stupidi scagnozzi.
1: Poi se qualcuno vuole venire ad aiutare Alessandra e Vittoria può venire, perché qui 5-0 qui.
0: Andiamo a guardarli.
1: Anche io guardo ancora i cartoni. I cartoni sono immortali per me. Vediamo un po', Mauro, c'è qualcos'altro? Aspetta, ferma. Rifai un attimo. Come no?
4: No, dai! È Lady Oscar.
1: Vai, suona.
4: Lady Oscar.
1: Oh, brava. Lady Oscar. Brava Alessandra, brava. Brava Alessandra.
0: Ha avuto il suggerimento dal pubblico, come si
1: ascoltiamo dice. Un po', Mauro. Vediamo chi se la ricorda anche, chi riesce a cantarla un po'.

0: Mettine un altro adesso, Mauro.
1: Era difficile comunque. Poi no.
0: Attenzione, vediamo un po' cosa arriva.
1: I Puffi. Questa dai era facile, perché i Puffi comunque tanti anni che ci sono, anche loro, eh? Sì. Anche della mia, non ti preoccupare.
0: Ascoltiamola un po' allora questa, Mauro.

0: scuola quando uno c'ha...
1: Comunque anche Vittorio che ci ascolta mi sta dicendo: ciao Sara, sto ascoltando, sono Vittorio, Occhi di Gatto, San Pele di Oscar Puffi, l'aveva indovinati tutti anche lui. Ciao Vittorio,
0: questo è un nostro fan che ci segue, che abbiamo avuto il piacere di conoscere dal vivo alla festa di Spirito Cattolica. È un ragazzo, cos'ha, 12 anni?
1: Sì, e poi era un gran fan della musica rock, che conosceva tutto e di più che io.
0: Soprattutto degli anni 80 e
1: 90. Sì, sì,
0: anni
1: 80 e 90, sì, sì, grandissimo Vittorio.
2: La prossima non la conosco.
1: Questa sarà difficile, attenzione. Alessandra, mi raccomando, Elia, stai zitto, va. Elia. Chi è? Chi è? E c'è. Le patatine. I chips. Eh? I chipster?

0: Attenzione, sta arrivando qualcos'altro. Questa è facile, eh? Ve lo dico. Sicuri? Alessandra. Chi è? Furia. Brava. Io vorrei Elia che balla questa canzone. Elia, questa canzone potresti ballarla qui in centro.
1: No, non è Batman.
0: Ma che Batman?
1: È sempre nero come Batman alla fine. Ah, c'è una piccola chicca sul vinile che è super quotato, il 45 Furia Cavallo del West è quasi introvabile ed è super quotatissimo.
2: Ah sì? Sì, io ce l'ho.
1: Hai un tesoretto, c'hai veramente
2: 45 giri rosa, 45 giri bianco e nero con la fiore. Ma infatti questi vengono tutti dalla collezione, faccio la collezione.
1: Prova a vedere su Discord quanto vale, cioè ci rimani, eh?
2: Ci rimango lui. Vediamo, dai, questo è un mito. Niente, non posso anticipare niente, un film, però dai, penso che sia abbastanza facile.
0: Elia continua a dire Batman. Trinità. Qual è, Marco?
3: Sì, lo chiamavano Trinità.
0: Che dici, Mauro?
2: Certo.
0: L'accendiamo?
2: C'è anche Django, l'hanno usato nel finale di Django questa canzone. Infatti
1: ricordiamo l'autore?
2: L'autore non lo so, c'è chi sappiamo, Terence Hill, Bart Spencer, però non è l'autore della canzone, non lo so.
0: Poi se puoi mettere Batman, così almeno Elia indovina, perché sono 10 minuti che dice Batman qualsiasi cosa. sì. Facciamo l'ultimissima e dopo continuiamo con altri giochi.

0: Vediamo un po'. Chi?
1: Mister B.
2: Mister Bean.
0: Ma
2: Mr.
0: qualcuno
2: Bean.
0: Ti ha suggerito, Alessà? Di la verità.
2: Grandi, grandi.
0: Di la verità, Alessà. Ti ha suggerito qualcuno, eh? Di la verità.
1: Ricordiamo il punteggio. Quanto sta adesso?
0: Ma 100-0, credo. Non so. Alessà, due le indovinate, dai. 4.
1: 4 a?
0: A 20, tipo.
1: Mi sembra 4 voi. O 5,
0: no, 7. No, loro sono a 7-8, quindi niente, la cena la vince, la vincono loro. Mi dispiace, ma con Nicola ti tocca.
2: Ma non hanno capito che la cena mangi
0: ti tocca fare la cena con Nicola. Ti tocca fare la cena con Nicola. Marco, te vieni con me, mi dispiace. Vabbè.
2: Questa è una canzone anni 80, però è anche un film molto famoso.
0: Intanto grazie ragazzi, eh. Grazie per aver partecipato, ma tra poco faremo anche altri giochi.

0: Attenzione, perché tra poco iniziamo questo quiz. Io mi metterò da una parte, Nico dall'altra, e formiamo due squadre. Faremo indovina la canzone.
1: Facciamo due squadre.
0: Ovviamente, ragazzi, io voglio vincere.

0: Noi donne, giusto, signora? Noi donne comandiamo. È per forza, è certo.
1: Ma
2: questa era una richiesta che il signore ci aveva chiesto prima. Così intanto nella preparazione ci ascoltiamo la richiesta. Rino Gaetano.

0: faccio la sportiva, non leggo, non prendo il foglio, non so nulla nemmeno io.
1: Ce le dai a lei?
0: Faccio la sportiva. Io non ti voglio con me, so già che perdo, vai con Nico.

0: Allora, iniziamo. Sei pronto?
1: Avanti. Ah, io sì, io sono nato pronto. Pronto, certo.
0: Sfida qui, Sara contro Nico. Chi vincerà? Mo chi è Francesca? Sara, piacere. Sara. Sara. Allora, iniziamo.
1: Proviamo,
0: quindi,
1: vediamo.
0: Mauro, te parti con pochi secondi di canzone. Io qui vedo la mia squadra.
1: Noi siamo una
0: Se
1: squadra.
0: Se sento qua, io urlo e dico il nome di che cosa hanno detto. Vediamo un po'. Tanto so già Dai. Che vinceremo noi. Ah, no, tu vieni da me. Sei messa lì?
1: No,
0: non ho capito.
1: Ma è lei.
0: Ma noi siamo di meno, però. Vabbè, ma tanto vabbè, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Va. Pronto, Mauro? Arriva, arriva!
1: Noi abbiamo no.
2: Speedy Gonzales.
0: Mauro? No.
3: Nord, sud, ovest, est.
0: Che hai detto?
1: Sud, ovest, est. Arriva, arriva!
0: E ci han fregato, bravi. Ascoltiamo un pezzettino, va?

0: comunque anche Vittorio aveva messaggiato non su dove stai subito, eh.
1: No, lui lo
0: quindi, quasi quasi leggo da qui e dico
1: non vale.
0: Attenzione, 1-0 per Nico. Vediamo un po'. Dai, questo è facile.
1: La ce l'abbiamo, ce l'abbiamo già fatto.
0: Volevo rispondere io.
2: Laura non c'è.
0: Mannaggia, io non posso rispondere, vero? È andata via Laura.
1: È andata.
0: Pure Marco se n'è andato e non ritorna più.
3: Laura non c'è. È andata via.
0: Laura. Scusa, ma te? Cioè. Ragazzi, stiamo perdendo qui, eh.
1: 2-0.

0: E vabbè, 2-0 perché io
1: vai,
0: non
1: vai.
0: potevo suggerire i miei, sono stata onesta
1: Noi siamo
0: e
1: caldi,
0: sportiva.
1: eh? Siamo caldissimi qua.
0: Vai un po',
1: Pronti
0: Nico?
1: per la
0: E
1: prossima?
0: vai, Mauro? Vattene,
2: Marco, Marco se n'è andato. La solitudine.
0: Vediamo un po'. Ah, bella, e vieni. Vedi, dopo Laura non c'è, Marco se n'è andato, vedi? Dicevamo prima. Si sono incontrati prima o poi.
3: Marco se n'è andato e non ritorna. Il treno delle 7:30 senza lui.
0: Si chiama la solitudine, non fare quello che è rosicone. Si chiama la solitudine, non si chiama Marco se n'è andato. Non venire qui a fare subito. No, no, è stata bravissima. Tra parentesi era Marco se n'è andato.
4: Adesso
0: quindi siamo 2-1 per Nico, eh?
4: Un po' più difficili, facciamo delle versioni non proprio originali, sono state realizzate da un DJ famoso, almeno così
0: vediamo
4: ci
0: un
4: pensate
0: po'.
4: Di più.
0: No, non è il ballo del qua questo. Questo è difficile, eh? Aspetta, aspetta.
2: Vai. Rimmel.
0: E dai,
1: no,
0: adesso non parli più,
1: tutto.
0: Non parli più.
1: Ah,
0: due pari, grandi. Questa è difficile. Lei è più brava, ti chiami? Brava Silvia, ma anche Giancarlo. Bello, mi piace questo Nico, Mauro, che non si capisce, quindi è più difficile, mi piace. Quindi siamo due pari, eh? Due pari per noi. Due pari per noi.
1: X Generation.
0: Attenzione. Cosa sarà?
1: Difficile.
0: Dai, io la so!
1: Andiamo.
5: Quella di Gianananni!
1: No. Ma voi! Romanza!
0: No.

0: 3-2.
1: Ritorniamo in vantaggio.
0: Attenzione, cos'è? Non la so.
2: Iris.
0: No, aspetta. Il VAR. Io voglio il VAR. Io darei un pareggio perché prima il tempo noi. Di arrivare da Silvia, tu eri qua, non vale. Pari, vero Mauro? Mauro è il nostro VAR.
3: Sì, addirittura l'ho sentito più prima di qua.
0: Perché io.
1: Tecnico col VAR.
0: Quindi?
1: Dice che l'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto prima noi. Sì.
0: Ho paura di chiedere cos'è quel gesto. È il VAR. Ah, ok. Ah no, è il contrario. Okay. Vabbè, io darei un pareggio. Quindi, vero Elia? Elia?
1: 4-2.
0: No, tre pari.
1: Ah, no. Stava 3-2.
0: Oh, quanto siete fiscali, però. Vabbè, dai, 4-3 voi.
3: Già riconoscibile?
4: Sì, questo è Giovanotti.
5: Dio buono.
0: Dio buon, non credo.
4: Buono.
3: Dai,
2: estate 1992.
0: Bravo. Estate 1992. Brava. Ma grande Silvia! Marco, ciao cuore. Ciaone, Marco. Sì.
3: Estate 1992.
0: Sai che questa non lo sapevo il titolo, brava.
3: Quanti anni fa?
0: Brava. Quanti anni fa?
3: Quanto fa?

0: sempre la sapevo, ma io non sto suggerendo. Sono andata da Silvia.
1: 25 a 4.
2: La prossima credo sia un po' difficile, però dai.
0: Vediamo un po'.
1: Sto nel mezzo, se no.
0: Anche io nel mezzo del cammin. Te non mi stai servendo a niente, vorrei dirtelo, eh.
3: È il merendero. È il merendero.
2: No, non è il merendero. È molto simile, ma non è.
0: È il merendero.
2: In realtà il nome è un'altra.
0: Però è quella?
2: Sì, la canzone è il dindondero. Non è il merendero. Vabbè, però
0: dai,
2: capiamo che sono, è ora della merenda.
0: Adesso, su, dai.
2: Siamo in orario merenda, quindi va bene.
0: Vabbè. Diamo mezzo punto, va?
1: Tre e mezzo.
0: Questa la conosce solo Mauro e Giancarlo, credo. Infatti Mauro, metti anche qualche pezzo straniero, perché mi sa che Giancarlo qui
1: è il suo mi.
0: Andiamo un'altra, vediamo un po'.

0: Voglio il tuo
1: no!
2: La canzone?
1: No!
0: Voglio il tuo amore di Tosti.
1: Non si chiama così, si chiama Dammi il tuo amore. No. Nemmeno.
2: Tu sei?
1: Tu sei mia. Tu sei l'unica cosa per me.
3: Sorrenti! Tu sei l'unica
1: donna per me. Alan Sorrenti.
0: L'ha detto.

0: Questa?
1: Un'estate italiana.
2: Notti magiche.
3: Oh, qui hanno detto un'estate italiana, lì notti magiche. Il vero titolo qual è?
4: Un'estate italiana.
3: Dai, Silvia Batticinque.
0: È quella.
3: È quella però, è quella.
0: Mondiale Italia 90.
3: Questa però ce la cantiamo?
0: Da piangere con questa, sì.
3: Quando si andava ai mondiali? Quando si andava ai mondiali? A cambiare. Nico, adesso i mondiali.
0: Bennato la Nannini.
3: Mondiali adesso. Ci vado solo io.
0: Che mondiali?
3: Calcio.
0: Sono i mondiali adesso? No. Che mondiali ci sono? Voi avete visto i mondiali adesso? No, non c'è niente.
3: Di padel a breve.
0: Ah,

0: vado a vedere perché loro stanno complottando, ci stanno. Ti sei fatta dare suggerimenti?
1: No, no, no, è perché adesso metto alla prova un po' tutti. Io vi leggo delle frasi in italiano e dovete capire che canzone famosa è, ovviamente, straniera.
0: Ah, sempre più difficile.
1: Giuro che non ve lo leggo in pugliese, ma in italiano.
0: In italiano. La disco in italiano.
1: Però la canzone è straniera. Attenzione, allora, lo leggiamo in... proprio faccio
0: in
1: anche
0: dialetto?
1: La serie. No, in dialetto no. Dimmi un po', parole tue. È inglese. Allora, lui riusciva a vedere che lei non era in grado, così corse in camera da letto. Lei è stata colpita, era il suo destino. Annie, stai bene? Allora, Annie, stai bene? Ma tu sei un mito!
0: Ma non è vero, l'hai già indovinato,
1: tu sei un mito! Mettila un po', Mauro. E adesso Elia ce la balla! Grande Elia! Questa ce l'ascoltiamo però, eh?

0: Attenzione, adesso rimettiamo alla prova sempre con un testo inglese. Questo è difficile, questo vi dico giusto due frasi messe in croce. Allora, ascoltate bene. All'inizio ero spaventato, ero pietrificato. Madonna, ma che sei? Ma che sei, Marco, te? Ma non so. Ma è un'enciclopedia,
1: no,
0: quell'uomo.
1: No, è impossibile. Cioè, hai detto due parole.
0: Due parole.
2: Ma ci sono spie qui?
0: Ma come hai fatto?
1: Complimenti, comunque.
0: No, Marco, sei tanta roba. Fai ascoltare un po'.

0: adesso un'altra. Questa è difficile. Marco è andato via?
1: Però anche prima era
0: Marco
1: difficile.
0: Puoi andare via, eh? Marco è andato via, non ritorna più, bravo, bravo.
2: Forse è andato e non è ritorno.
0: Allora, ascoltate bene. Vi leggo proprio solo due frasi. Beh, ti sento sussurrare e le parole si sciolgono tutte, ma tu rimani così figo. E mo Marco? E mo? E mo? No, adesso basta. Sì. Chi è che indovina? Questo è difficile.
3: È possibile,
0: eh?
3: Vai avanti, vai avanti.
0: No, no, non vado avanti, ragazzi. No, no,
2: perché dopo si capisce.
0: Dopo
3: si deve capire.
0: No, non devono capire. Tanto Mauro, molto. Invece dai qualche suggerimento tu su questa canzone? Diamo un po'.
3: No, come faccio a dare suggerimenti senza dirla? Riguarda il...
0: Di un po'.
3: L'acqua.
0: L'acqua. Poi...
3: Aveva cantata Idole Storietese in italiano.
0: Era del 1972 questa canzone.
3: Wow. Marco, che...
0: Vai, spara.
4: Smoke on the Water.
0: Brava! Deep Purple! Dominata. Grande! E vabbè, in famiglia, Quinza. E qui è sì, famiglia. Certo. È famiglia, bravissima. Brava!
2: Loro vinceranno il premio X Generation. Le sanno tutte.

0: Attenzione, adesso ritornano un po' le canzoni, vediamo un po' chi sarà il primo ad indovinare. Questa canzone è una delle mie preferite quando ero piccolina. I primi secondi, Mauro, non di più.
1: Ma che genere? Abbiamo un istradamento?
0: No, no, no, non dico niente, non diciamo perché sennò niente. Questo è troppo bravi. Vediamo un po'.
2: Wannabe.
0: Sì, la cacciate per favore, la potete cacciare questa qui? Tra lei e Marco qui.
1: Ma capito? Squadra,
0: lui ha detto l'ha detto. Ha detto però l'ha detto.
1: Le Spice
0: Girl. Questo è stato uno dei miei primi CD.
1: Mio.
0: Durante, sai, nella cresima, da noi donne pugliesi si fanno i regali, no? Sì, sì, a me no, me l'hanno regalato.
1: Tutte cassette prima.
0: Me l'hanno regalato per la cresima. Costava tanto all'epoca, no? Regalino di mia zia.
1: Comunque un CD quella volta poteva costare
0: 30.000 lire costavano, 35.000 lire. Quindi la cassetta costava 20, fai il CD 30.000 lire.
1: Io aspettavo che passava la radio e la registravo.
0: Pensa, 30.000 lire era un mese di abbonamento col pullman per andare a scuola.
1: Anche delle volte.
0: Vediamo Mauro cosa c'è ancora. Vediamo.

0: Vediamo un po', Mauro.
1: Cosa sta combinando qua dentro?
0: Attenzione, ascoltiamo.
2: Questo è facile. La tartaruga?
0: Ah, Giancarlo!
1: Questo è bello.
0: Giancarlo c'è. Questa è vecchia, dice Giancarlo.
1: Io la guardavo, c'era. C'eri. Su Junior TV.
0: La tartaruga. C'è anche... C'è anche Vittorio che ha indovinato la tartaruga.
3: Un animale che correva a testa in giù come un simile.
0: Cioè Vittorio che ha indovinato prima di tutti la tartaruga, vuol dire.
3: Che ti sembrava un treno sulla ferrovia, ma avvenne un incidente.
0: Attenzione, ascoltate bene. Solo le prime, Mauro, primi secondi, prime paroline, prime. Signora, partecipa anche lei?

0: ruote. Ma
1: chi sì, è? Questa la conosce solo Mauro.
2: Anche sul tetto una coppia di...
3: No, no, è Pippo Franco.
0: Pippo Franco?
2: Due ranocchi.
0: Chi è? Hanno appena imparato a rimettere. Attenzione, aspetta che c'è qualcuno dalla regia lì.
3: Isotta.
0: Isotta?
3: Sì.
0: Siete di là.
3: No, sono sempre là. Da me sono.
0: Oh, mi ricattano, eh.
3: Fa parte della mia squadra, sì.
0: Mi ha chiesto se si voleva sedere di là.
3: Ormai,
0: cioè, mi ha chiesto soldi, mi ha chiesto lezioni di padel. Va bene, padel? No. Quello posso fare? No, soldi.
3: Ginocchio.
0: Va bene. Niente, il padel me l'hanno bocciato, Nico.

0: No, ragazzi, io vado via, cioè. Stanno prendendo in giro il mio sport, ragazzi. Stanno prendendo. Ho dei film di qualcosa. Stanno prendendo in giro il mio sport. Cosa posso dire? Stanno prendendo in giro il mio sport.
1: Devi giocare a calcio.
0: Vabbè, cambio professione allora.
1: Sì. Calciatrice.
0: Oh, bella questa. Cosa indoviniamo? La sigla di. La sigla di. Zelig.
2: L'allegria.
0: E questa sì, questa era facile, la sigla di Zelig. Che hanno indovinato tutti, Silvia, di tutti qui. Quando vai, Enigo?
1: Oh, io ho perso il conto, abbiamo fatto troppi punti di qua.
0: Siamo sempre 10 a 8.
1: Ma poi.
0: A parte che voi siete 500 e noi siamo 10. Cioè, non so. Ripeto, è perché sono sportiva, eh? Dobbiamo alzare il livello. Alza il livello, Mauro, vai. Qualcosa di più difficile, Mauro?

0: baciala.
1: Non baciala. Sa cosa dire, ma sì, i suoi occhi sì.
0: Ma serio? Parlano. Ma sei seria?
1: E tu lo sai, vorresti dargli un bacio, allora baciala.
0: Cioè, ma te non facevi tutto il giorno? Solo cartoni animati.
2: Ma dai, che suoni, come tutti.
1: Tanto, tanto da morire. Forse tu le piaci,
0: dov'è? Ma lei non sa. Potevi rispondere, figlia mia. Stiamo perdendo qui.
2: Cioè, ma non sarebbe stato 500 a 8 per noi?
0: Ma è tutta colpa di Marco e... E la signorina che ogni volta il suo nome ci devo pensare un po' per ricordarmelo. Liana. Mi viene Laila, mi viene. Esatto. Dai, questa la so. Io la so.
2: Ha cambiato già.
0: No? Dai, dai. Dai, è facile. Dai, è facile. Ascoltate bene. È facile. Io la so, lo giuro. Dai, su. Qualcuno? Qual è?
2: Non è.
0: Diamo un po'.
3: Cosa avete detto? Non sentite, ero concentrato.
0: Lì hanno detto
2: Patience. Sì.
3: Guns N' Roses.
2: Le Guns N' Roses. No, no, l'hai indovinata.
0: Marco. Anche basta, Marco.
2: No, no, ma lascia che noi
0: Marco,
2: siamo,
0: basta.
2: È quello che fa stare in piedi la nostra squadra. Cioè,
0: Marco,
2: tutti
0: basta.
2: Noi, però...
0: Cioè, io veramente, sti due... Ma venite sempre qui? E cambiate spiaggia, dai.
2: No, staranno sempre in squadra con me.
0: Okay. Vabbè. Un altro, Mauro? Oh!
4: Somebody to love.
5: Everybody needs somebody to love.
0: L'ha già detto Giancarlo, stai calmo.
2: Ha preceduto.
0: Calma, eh? Allora, esce il pugliese che me, eh?
2: Va bene, 501 a 9.
0: Grande Giancarlo. Questa vale 10 perché Giancarlo l'ha detto proprio in un inglese con uno slang molto pugliese.

0: Aspetta, il film. Sai il film, però aspetta, vediamo se il Austin film Power. È azzeccato.
1: Austin Powers.
2: Prima noi.
0: È da mezz'ora che lo dice. Perché io sono infortunata, il tempo di arrivare
1: lui
0: qui.
1: Lui è arrivato da me prima di
0: lui. Siamo volte lì da me. Vabbè, però lui l'ha detto subito, ragazzi, ve lo giuro. Ve lo giuro. Ah, adesso l'hai messo pure avanti, Marco.
1: Facciamo prima.
0: Vediamo un po' Mauro, se ci sorprende. Se...
2: Dirty Dancing.
0: Hanno detto Dirty Dancing.
3: No, The Time of Our Life.
1: Ha indovinato.
0: Oh, Giancarlo, te ti prendi questo, così quando è... E io ti sento, eh? Vai Silvia, prendi quello e suona il campanello, perché questi due mi hanno già scocciato, eh? No, te niente campanello, già così, allora. Nico, proviamo la presa? Proviamo la presa?
1: Mi prendi te a me?
0: Facciamo il contrario.

0: Attenzione, quindi siamo 22-21.
1: No, noi siamo a 501.
0: Giancarlo, siamo 21, giusto? Sei pronto per la presa?
1: Quale presa?
0: Elia, Elia. Elia e Nico. Dai, Elia, fai la presa, ti prego.
1: Devo fare la pasta, devo stare la... A lei. Vai, Sara. È pronto?
0: Vittoria, fai la presa con Elia. Getti la parte.
1: Ci siamo.
0: Vediamo un po', Mauro. Mauro, una difficile, ti prego, una che loro non sanno.
1: No, ma qui più sono difficili, più ne sanno, secondo me.
0: Infatti mi sa che... Sì, sì, sì.
2: Sì. Jones.
0: No, mi sa che già indovinava, manco mi avvicino.
1: L'ha già detto. Abbiamo già indovinato.
0: Allora, ha detto Walker, Texas Ranger. No, sbagliato, no. Vero? Vero? Lui ha detto Indiana Jones. Bravo, Giancarlo, mi dispiace, Marco, sto giro. Walker Tex non c'entrava niente. Non c'entrava niente, Marco, mi dispiace.
1: Seria, eh? È seria.
2: Stangata.
0: Stai calmo, Giancarlo era già lì. Alla prima nota l'ha detta. Quindi siamo 22 pari.
1: Stiamo un po' barato, un po', leggermente.
0: Anche Vittorio ha indovinato con la stangata. Vittorio, ma c'hai 10 anni, come fai a sapere queste robe? A 14, quanti anni aveva Vittorio? 12? 12. Come fa? Ti giuro, tutte me le dice. Mothership Rotland.
1: Esatto! La signora in giallo.
0: Ha detto anche Giancarlo.
1: Prima lei.
0: Allora, bambine, vi spiego come funziona la vita. No, no, la vita funziona così. Io ho sempre ragione.
1: Però perdo ogni tanto con noi, non gli piace perdere.
0: Miss Fletcher. Diamo il campanello anche. Dai il campanello, vediamo se suona lei.
1: No,
0: perché Silvia e Giancarlo avevano indovinato prima. Diglielo, Silvia, diglielo. Ha suonato. Adesso voglio vedere se fai la figlia col
1: campanellino. Guarda se funziona, perché delle volte le potete manomettere.
0: Vai, vai, Mauro, fai un'altra.
1: È manomesso, è vero.
2: Tetris.
1: No. Pac-Man, indovinato.
0: Sì, questa hanno indovinato loro. Qui sono sportiva. E vieni qua, mannaggia te.
3: No, visto, ha detto prima.
0: Ha
3: signora.
0: Detto grazie, Mauro. Vedi che voi dite che io sono antisportiva? No, no, è perché io e Mauro abbiamo un feeling, ragazzi, che non possiamo stare qui a dire. Grazie, Mauro.
1: Un amore segreto.
0: Un amore segreto tra me e lui. Vieni qua tu. Urla. Vai. Questa di... Oh, finalmente zitti. Oh.
3: Un film di Bud Spencer.
0: Altrimenti ci arrabbiamo? No, la butto così.
3: No, no, questa è difficile.
0: Questa è difficile. Bud Spencer. Banana Joe?
3: No.
0: No. E quello col bambino piccolo?
3: Medievale. Soldato di Ventura.
0: Cos'è? Ciao core,
3: uno dei
0: Mauro.
3: Primi film, bello.
0: Questa l'ha visto solo tu, ma...
4: Io sto con gli ippopotami.
0: Comunque il papà di Vittorio aveva indovinato, il soldato di Ventura.
1: Ah, soldato di Ventura.
0: So, qui da WhatsApp indovinano prima, vedi? Con Google, non lo so. Diamo un'altra, Mauro? Sto qui, Ma che è?
1: Twin Peaks.
0: Chi ha ucciso Laura Palmer?
1: Chi è stato? Gli alieni.
0: Ma si è mai capito chi l'ha uccisa? Cioè, alla fine.
1: È stato un
0: alieno. Io ricordo solo quel nano. Oddio, che è?
1: Che cosa abbiamo?

0: fuori il mouse.
1: E togli il campanello quello lì. Ragazzo di campagna? No. No?
2: Al volante di una Ford, vecchio tipo.
1: Canaglie simpatiche.
2: Ma che sta camminando? Eh?
1: Canaglie simpatiche. Simpatiche, simpatiche canaglie.
3: Piccole canaglie.
1: A me mi è arrivato così, no, su, no, WhatsApp.
0: Guarda, abbiamo dominato noi, qua.
1: Simpatiche o piccole canaglie? Cos'era? Simpatiche canaglie, quindi ha vinto Vittorio. Mi dispiace, Vittorio fa parte della mia squadra, scusate. Messaggio a me, mica,
0: Google,
1: mica lui.
0: Tutto.
1: Ho capito, messaggio a me, Vittorio, mica a te. Diglielo. Esatto, abbiamo vinto noi. Quindi siamo 26 a 26.
0: Guarda Stellari. L'ha già detto.
1: Ragazzi, qui ci vuole un po' di sportività, eh? Abbiamo vinto noi.
0: Sì, nei sogni.
1: Guarda, aspetta, una, ci dice anche, posto, ascolta.
4: George Lucas.
1: Vedi, noi sappiamo anche questo. Te fatti i fatti tuoi. Capito? Che è la Pantera Rosa? La Pantera Rosa?
0: Abbiamo detto noi.
1: Ha detto di no.
0: Serie De Mon. La carica dei 101.
3: Di Tresi.
1: Ellery Queen.
5: Brava.
1: Grazie Vittorio. Grazie Vittorio.
0: È possibile che lui già le scrive.
1: Oh Vittorio, metti Google, non lo so, come cavolo fai? Vabbè, grazie Vittorio, stiamo vincendo noi 50.

0: ippopotami con i cinghiali. No,
1: ecco Teresina dell'isola.
0: Chi è, chi è?
1: Chi trova?
0: È quella.
2: Trova un amico, trova un tesoro.
1: Chi trova un amico?
3: Non me lo ricordi. No, l'abbiamo detta noi.
0: Si ricorda
3: detta.
0: Il nome, ma ha capito qual è. Qual è?
3: L'abbiamo detta.
0: Cos'è?
3: Chi trova un amico trova un tesoro.
0: Chi trova un amico trova un tesoro? Chi trova un tesoro non lo dice all'amico. Vabbè, 50 pari. Vai Mauro.
3: Vediamo cosa ci mette adesso.
0: Ascolta, io so una canzone che adesso Mauro te la dico.
3: Non la puoi dire.
0: No, ma non è per la mia squadra, poi devono indovinare. Intanto metti un'altra.
4: Come with me for fun in my buggy.
2: Di Oliver Onion, di un buggy.
3: Di un buggy. Di Oliver Onion.
1: Ma il film?
2: Altrimenti ci arrabbiamo. Altrimenti
0: ci arrabbiamo. Guarda Giancarlo, ha detto. Sì, ha detto tutti. È la mia squadra. Bravi ragazzi, 60.

0: Samaia, con queste.
1: Stai lì, te. Stai lì. Stai lì. Allora, attenzione, questa vale 10 punti, non aiuto, non vado dalla mia squadra.
0: Devi girare dall'altra parte, allora, di spalle.
1: Perché è l'ultima, Mauro, che mettiamo e poi mettiamo un po' di musica per gli ultimi 10 minuti. Questa vale 10. Nico, di chi era? Di chi era? Attenzione. Di chi era? Di chi era? Di chi
2: era? Fiorello.
1: Fiorello, la mia squadra vince!
0: Non vale.
1: Scusate, valeva 10. Valeva 10. Valeva testimoni, ho detto che valeva 10.
2: Questo è un complotto perché lei mi ha detto non ci fidiamo, noi abbiamo vinto, non ci staremo mai.
0: Questo è lo spirito sportivo, così.
1: Cioè, ragazzi, siete veramente dei rosiconi qui. Queste non sanno accettare la sconfitta. Non sapete accettare la sconfitta, e ve lo dice una sportiva, non sapete accettare la sconfitta. Ragazzi, intanto ve lo dice una sportiva.
0: Ha barato tutto il tempo.
1: Una sportivissima.
0: Anche con quest'ultima
1: canzone. Esatto. Stasera pago io la cena.
0: E al VAR non ha voluto
1: guardare. A tutti. Pago io la cena a tutti. Ragazzi, intanto grazie per aver partecipato con noi questa prima puntata.
0: È stato bellissimo.
1: Grazie davvero, siete stati bravissimi, ma soprattutto tanto simpatici, a parte qualcuno qui che... questi due,
0: sti due squadra,
1: spero che non vengano più.
0: Ma io spero che invece vengano, sì.
1: Oppure se venite nella mia squadra la prossima.
0: Vedi.
1: Grazie a tutti. Noi ricordiamo l'appuntamento, quindi con,
0: ma
1: finito, con il nostro, sì,
0: già
1: mancano
0: via.
1: Pochi minuti che mettiamo un po' di musica adesso.
0: È stato veloce,
1: è stato bello queste due ore insieme. Quindi ricordiamo l'appuntamento. Vi vogliamo qui ogni martedì dalle 16:00-16:30 fino alle 18:00. Sempre qui su Radio Talpa, in
0: all'alta
1: diretta, Alta Marea Beach Village, con Nico, Sara e Mauro. Grazie a tutti!
0: Grazie! E adesso andiamo avanti con un po' di musica per arrivare alle 6. È un po' meno caldo adesso, si sta un po' meglio?
1: Scusate, ma questa è mia.
0: Una richiesta fuori.
1: Questa è mia, ragazzi, scusate per la mia Puglia.
0: È un po' fuori annata questa, però.
1: Serena Brancale.
0: Non è stagionata.

0: mangia quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento.
1: Allora ragazzi, mi dicono che su xgeneration.almanaccoaps.it potete riascoltare questa puntata e quindi tutte le repliche delle nostre trasmissioni.
2: Quindi chi vuole rivivere questa atmosfera di oggi potrà farlo anche domani e dopodomani.
1: E memorizzatevi il nostro numero WhatsApp, che ogni martedì saremo con voi, 375 792 5901. E qui, quindi, chi vuole venire a salvarlo per i prossimi giorni, anche per dediche e richieste.

0: Mauro, visto che manca qualche minuto, io sentirei un po' di persone qui. Signora, di dov'è?
1: Di Strasburgo, ma abito qui dagli 80.
0: Di Strasburgo, ma abita qui dagli anni 80. Vedi, quindi anni 80-90, perfetta.
2: Ce li hai fatti tu.
0: Come si trova qui? Le piace?
1: Bellissimo. Sono sposata qui, c'ho una nipote che poi fa l'animatrice anche lei.
0: Bene, bene, vedi, vedi, vedi quanta gente. Ah, le piace il karaoke, balla, brava, brava signora.
2: Andava in discoteca anche lei.
1: Un po' andavo prima quando c'era il tana, il tabù, il champagne.
2: Che nomi qui, La storia di Cattolica.
1: Ecco.
2: Grazie per ricordare queste cose con noi.
0: Invece qui signora, lei di dov'è?
3: Di Taranto.
0: Taranto città?
3: Sì.
0: Taranto-Taranto.
3: Taranto-Taranto.
0: E cosa ci fa qui?
3: Per le vacanze.
0: Ah, lei?
3: Mio figlio qua.
0: Ah, quindi non come me, io mi sono trasferita, invece lei è vacanza qui.
3: Vacanza, però sto a Milano.
0: Ma signora, allora aspetta, da Taranto a Milano, poi viene a Cattolica in vacanza. Dov'è meglio?
2: Fa benissimo.
0: Taranto, Cattolica o Milano, la verità?
3: La verità, per il...
2: Ha detto Cattolica.
3: Cattolica. Cattolica.
0: Per le cozze?
3: Taranto.
0: Taranto.
2: Però per le vongole?
3: Taranto.
2: Le vongole a Taranto.
0: Per le piadine?
3: Qua.
0: Per le frise e le pucce?
3: Le pucce.
0: Per i panzerotti? Taranto, Taranto, Taranto.
2: E le tagliatelle?
0: Di nonna Pina?
3: Le tagliatelle anche Taranto. Le,
2: sì, le fate anche là.
0: Noi facciamo le orecchiette. Di dove sei? Te sei di Cattolica?
2: Sì.
0: Quanti anni hai te?
2: 15,
0: quindi queste canzoni le conosci, quelle che abbiamo messo prima. Chi è calabrese?
2: Lui.
0: È del sud? Di dov'è? Di dov'è lei?
4: Napoli.
0: Cosa ci fa qui?
4: Non me lo dire, guarda, perché sono qua per sbaglio.
0: Come per sbaglio? Adesso vogliamo capire perché. È il marito della signora di Taranto. Ma fa Taranto, Calabria, cioè tutto, non so.
2: È tutta l'Italia.
0: Eh? A lui piace in Calabria, a lei piace Cattolica. Io lo so come fare. Vi separate, eh? Uno da parte e uno dall'altra.
2: E si sposano.
0: È così, giusto? Tanto ormai, no? Fatto.
4: Io sono parto, vado in Calabria io.
0: In Calabria. Possiamo venire anche io e Nicola in Calabria?
2: Ci
0: possiamo venire
2: valigia,
0: anche noi?
2: Facciamo un viaggetto.
0: In Calabria? Veniamo anche noi.
2: Da che parte va in Calabria?
4: Soverato, praticamente. Soverato a Napoli, praticamente.
0: Invece lei, signora, di dov'è?
5: Io abito a Mercatolo, di Bari.
0: Ma tutti pugliesi qua! Allora, tutti a casa mia qua!
2: Si sta bene, in Romagna,
5: sono
2: dai.
5: Sono albanese.
0: Lo sai che il mio paese ha origini albanesi, il mio paese, quindi... No, in provincia di Taranto, quindi anche lì... Quindi, non so, è qui tutta una famiglia.
2: Ma quindi parli anche albanese?
0: So giusto le parolacce, ecco, due parolacce classico. Che non posso dire, non posso dire. E lui abita a Cattolica, quindi sono venuti qui per te?
6: Sì, sembrerebbe di sì.
2: Beh, bellissimo.
6: E lì proprio dice adesso me ne vado.
0: Invece, oh, quindi tu vivi a Cattolica, mamma è tarantina, vive a Milano, papà è Ma no, che casino ragazzi.
2: È bellissimo, la famiglia italiana.
0: Ma no, andiamo, c'è posta per te.
2: Di loro.
0: Vediamo qui che fan finta di niente. Di dove sei te?
7: Treviso.
0: Ah, vacanza?
7: Sì.
0: Quanti anni che vieni in vacanza qui?
7: Quasi 20.
0: Quasi 20? Ma scusa, quanti anni hai? Quasi 20, è nata, è arrivata qui. Ti piace Cattolica?
7: Tantissimo, sì.
0: Cosa ti piace di più?
7: Tutto. Il calore della Romagna.
2: Grazie.
0: No, cosa c'entri dire, tu? Il calore della Romagna? La Romagna non ha detto il calore di Nicola.
2: Vabbè, io sono
0: ha detto romagnolo. Il calore della Romagna. Questo bimbo,
2: io
0: come
2: sono
0: ti chiami? Come ti chiami? Aspetta che arrivo.
8: Tommaso.
0: Quanti anni hai, Tommy?
8: 6.
0: Ma quanto sei bello. Ma sei in vacanza qui?
8: Sì.
0: Di dove sei?
8: Rovereto.
0: Ma lo sai che io da piccola sono venuta lì a fare un torneo di tennis? È un po' lontano, non c'è, mi sa, quante ore è qui? Ah, Ferrara. Cosa ti piace? Che sport ti piace?
8: Calcio.
0: Che squadra tifi?
8: Juve.
0: Grande, batti 5! Ale, Tommaso, ti è andata bene?
2: Comunque c'è da dire che Cattolica bene. Veramente è un punto di ritrovo per tutti gli italiani, da nord a sud, da est a ovest.
0: Ciao signora. Benissimo. Grazie a tutti. Ma io volevo lui, aspetta, l'ultimo, lui. Te, vieni qua. Te. Di dove sei te? Che prima dicevi
9: Prato. Di Prato, siamo di Prato.
0: Sei in vacanza qui?
9: Sì, purtroppo sì, no.
0: Come purtroppo? Ma come? Ma Elia, purtroppo. Mi tocca portare la moglie. Dov'è tua moglie?
2: Vabbè.
0: Dov'è? Io guarda, dopo questo mi tocca portare la moglie. Io rimarrei qui da sola e lascialo andare a Prato. Proprio nei prati lascialo andare da solo. Questa è la verità, la verità. Va bene.
2: Beh, qui ci si può divertire tutti, uomini, donne, non è che
0: qui,
2: per forza.
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, in Romagna siamo liberi.
0: Però ho detto, mi tocca portare mia moglie.
2: Venire, cioè, adesso non volevo dirlo, ma portare la moglie in vacanza in Romagna è come andare all'Ottoberfest e portarsi la birra da casa.
0: Esatto. questa è bella, bravo Nico, bravo. Allora, mancano 4 minuti e poi noi andiamo via. Ti sei squagliato oggi?
2: Sì, ho proprio perso.
0: Un po' caldino qui. Però sono stati bravissimi, tutti qui seduti, ma loro all'ombra lì, loro belli, guarda.
2: Beh,
0: guardali.
2: Comunque come primo appuntamento all'estate ci ha accolto proprio a braccia aperte.
0: Sì, sì, dire, ci siamo divertiti, quindi grazie. Guarda che belli tutti quei bambini lì in fila, piccolini.
2: Sì, cosa c'è adesso? Riprenderli,
0: ragazzi, c'è la baby dance tra poco. Ah, adesso c'è la baby dance.
2: Bellissimo.
0: Quindi si scatenano tutti

0: Action Experience. Ciao Nico!
1: E per chi comunque dovrà tornarsene a casa, potrà comunque continuare le sue vacanze virtuali ascoltandoci direttamente dal sito di Radio Talpa per le nostre dirette.
0: www.radiotalpa.it. Ciao!
1: E potete seguire anche comunque i nostri account su Instagram, Facebook e TikTok. Mettete like, mi raccomando, fateci crescere. Un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao!
0: Ciao!

Prova, prova, prova. Ok, bambini, tutti in pista perché incominciamo la nostra baby dance come al solito con la sigla di Alta Marea Beach Village. Vai, bimbi!

Topic Hills, vi parlo di un esordio nella Dapton Records, etichetta discografica indipendente statunitense attiva nell'ambito dei generi funk e soul, per Jalen Gondà, artista cresciuto a Washington e residente a Londra. Introdotto in tenera età dal padre al soul e al catalogo Motown, e dal quale ci ascoltiamo questa Come Around and Love Me, che dà nome al disco uscito l'8 settembre.

0: Il mio prossimo pezzo è fresco fresco, tanto che ho dovuto cambiare la scaletta all'ultimo minuto per accomodarlo, ma per i miei amati Dandy Warhols, questo ed altro, sono tornati e in attesa del nuovo album Rockmaker ci regalano The Summer of 8, un singolo di rock and roll bello sporco con una voce che più Iggy Pop di così si muore.
1: Titolo apprezzatissimo, ovviamente.

Un altro fortunato esordio dopo i tre album con la band per il cantante dei Fontaine D.C., Gryan Sutton. Chaos for the Fly, uscito il 30 giugno per Partisan Records, è un viaggio introspettivo ed intimista nel suo mondo, una ben riuscita pausa dalla frenesia di una delle band più in voga dell'attuale panorama musicale. Ci ascoltiamo Fair Lies, della quale dice: l'ho scritta con un caldo intenso, in parte a Jerez in Spagna e in parte a Los Angeles, un paio di giorni prima dell'inizio del tour dei Fontaine D.C. È stata una scrittura veloce e credo di aver festeggiato ogni riga con una birra. Quindi cheers e ci ascoltiamo Fair Lies.

0: Immaginate di essere una band punk che si chiama Slaves e di rendervi conto che questo nome non vi rappresenta più, oltre ad avere dei connotati storici non proprio gradevoli. Allora decidete di cambiare nome in Soft Play. Quello che non vi aspettate è che il vostro pubblico e altre migliaia di persone inizino a rompervi le scatole e a insultarvi per questo cambiamento. Allora cosa fate di quelle critiche? Ci scrivete una canzone con un guest vocalist che non vi aspettereste mai. I Soft Play con Punk's Dead featuring. Ve lo dirà Momo dopo la fine della canzone, se lo riconosce.
1: Ottima, sì.

0: capito qual era il featuring. Ho
1: Chi
0: capito
1: era?
0: qual era il featuring. Robbie Williams, dai.
1: Il grande Robby, da noi nominato.
0: Tamarrissimo all'inverosimile proprio. E andiamo col mio terzo pezzo, che sono i Lime Garden. Love Song è il secondo singolo tratto dall'album di debutto One More Thing, in uscita a metà febbraio del 2024 per gli inglesi di Brighton, Lime Garden. La cantante Annabel racconta di aver scritto la melodia nella sua camera da letto in piena crisi musicale e dopo aver ascoltato per tanto tempo Yes e LCD Sound System, e direi che questo ha dato i propri frutti. Quindi ci ascoltiamo Love Song.

Dopo i Lime Garden, io propongo invece gli English Teacher, un giovane gruppo inglese dal sound molto interessante, capitanato da Lily Fontaine. Il loro primo singolo, dopo il contratto con la storica Island Records, si intitola The World's Biggest Paving Slab.

Nuovissimo singolo anche per le Maniche in Pussy, band statunitense con un attivo a tre dischi che ha anche annunciato la fondazione della propria etichetta, la Romantic Records. In attesa di notizie sul nuovo disco, ci ascoltiamo I Got Heaven.

Non so perché quest'anno vado in fissa per sti dischi coi toni tipo di country psichedelico, ma dopo i Rossity Band di cui vi ho parlato nella scorsa puntata, adesso ho trovato i Marlox, una band australiana composta tra gli altri da membri dei King Gizzard and the Lizard Wizard. Il loro album del 2023, Calm Your Farm, è abbastanza carino, ma eccelle in due momenti: il singolo Queen Pinky e la strumentale Forbidden Toad che ascoltiamo adesso.

Si intitola Bird Machine, l'album postumo di Sparklers, dopo la morte di Mark Linkous. Una raccolta di canzoni a cui Matt, fratello del compianto songwriter statunitense, ha lavorato in questi anni assieme alla cognata Melissa e che Mark stava preparando nei mesi precedenti la sua morte, avvenuta per suicidio nel marzo del 2010. Dall'album uscito l'8 settembre, ci ascoltiamo Chaos of the Universe.

0: Il mio penultimo pezzo è di un'amica di Soft Times, Maria Antonietta, che ci ha dato una mano con la puntata sui dischi del 94. Non so se te lo ricordi, Momi.
1: Sì, me lo ricordo, certo.
0: Non la faccio sentire perché è un'amica, ma perché la sua collaborazione con Laila Labash non mi esce dalla testa. In particolare il verso del ritornello che dice: "Ho una mente fatta per pensare", che può sembrare in realtà un po' un'ovvietà, però mi ha fatto pensare con la mia
1: Certo,
0: mente che è fatta per pensare. Quindi tutto torna.
1: certo.
0: Da La Tigre Assenza. Per le ragazze come me, Maria Antonietta e Laila Alabash.

terzo singolo per Empty Country, tratto dal secondo nuovo album chiamato Empty Country 2, in uscita il prossimo novembre. Empty Country è il progetto di Joseph D'Agostino, ex leader dei Cymbals Heat Guitars, band statunitense attiva fino al 2017, con la quale ha inciso quattro album. Ci ascoltiamo David, dedicata a David Berman, il defunto leader dei Silver Jewish e Purple Mountains, amico e mentore di D'Agostino.

Ok, siamo arrivati al mio ultimo pezzo e ho lasciato per ultimo il vero earworm di questo periodo. Lei è una rossa cantante irlandese dal nome che pronuncerò all'italiana, C-Mat, che per questo singolo nostalgico ha duettato con la leggenda dell'indie John Grant. C-Mat dice di aver scritto la canzone quando si è resa conto di essere diventata esattamente come sua madre e, sinceramente, sento di aver trovato uno spirito affine. Questa è Where Are Your Kids Tonight?

Il mio ultimo pezzo è tratto dal settimo album in studio per la cantatrice statunitense di origini giapponesi Mitsuki Miyawaki, meglio conosciuta solo come Mitsuki. Il disco, uscito lo scorso 15 settembre tramite Dead Oceans, è descritto dalla cantautrice come il suo album più americano e descrive il tema dell'amore come centrale nei suoi testi. E a proposito di amore, il singolo che vi propongo si chiama My Love, Mine, All Mine.

0: Questo era Mitski, e se io e Momo riusciamo a smettere di ridere per il nome Cimat, detto alla romagnola
1: Oh, Cimat,
0: castellana,
1: Cimat.
0: Cimat, riusciamo forse anche a farvi il saluto finale e a rimandarvi ovviamente al sito di Radio Talpa e ai social di Soft Times per tutti i podcast e le novità e la scaletta, soprattutto la scaletta che
1: Certo,
0: vedete in molti.
1: importantissima.
0: E quindi, a salute!
1: A salute, non fate i matti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a
0: Alla
1: tutti.
0: prossima!

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la storia musicale che vi narro oggi è relativa alla grande amicizia di due artisti che si incontrarono a Manchester sui banchi della scuola elementare tra la fine degli anni 40 e inizio 50. Col passare del tempo si appassionarono alla musica ed uno diventò ottimo cantante, mentre l'altro rivelò una fantastica attitudine alla scrittura di belle canzoni, componendo sia con l'ausilio di chitarra che di pianoforte. Verso la fine degli anni 50 crearono un duo musicale di genere skiffle e in seguito si aggregarono ad alcuni gruppi beat di Manchester come Freddy and the Dreamers e i Delta. Nel 62 finalmente formarono una loro band di cui stasera ricorderemo le gesta. I due amici sono Alan Clark e Graham Nash, creatori del gruppo denominato The Hollies.

Ebbene sì, cari amici, The Hollies hanno rappresentato una sorta di laboratorio in cui l'enorme talento compositivo di Graham Nash si è allenato per diversi anni prima di intraprendere una straordinaria carriera con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young, coi quali ha inciso capolavori immortali. Nash, infatti, risultò il compositore di quasi tutti i brani degli Hollies, cimentandosi con quella particolare miscela che combinava il beat col pop rock, a volte impreziositi da influenze provenienti dalla musica sinfonica e dai raga indiani.

Da giovanissimi Alan Clark e Graham Nash avevano una sorta di adorazione per quel mito del rock and roll chiamato Buddy Holly. In suo onore chiamarono il loro gruppo The Hollies. La sua influenza è tutta in questo brano del 1966 intitolato Sweet Little Sixteen.

con i primi tre album pubblicati tutti nel 1964, The Hollies si rivelarono uno dei gruppi della British Invasion di maggior successo. Alternavano loro versioni di celebri brani rock and roll di Chuck Berry, Little Richard e Ray Charles a loro composizioni. La formazione era completata dal chitarrista e cantante Tony Hicks, dal bassista Tony Haydock e dal batterista Bobby Elliott. Nel 67 il sound si fece più ricercato con l'album Evolution, dal quale ascoltiamo Stop Right There.

È noto a tutti come diversi musicisti inglesi degli anni 60 e 70 siano stati attratti anche dalla ipnotica musica tradizionale proveniente dall'India e dagli insegnamenti di guru che professavano la filosofia dello yoga. I Beatles nel 1968 fecero appositamente un viaggio per frequentare un corso di meditazione trascendentale presso l'ashram di un noto guru indiano. Anche The Hollies utilizzarono suoni provenienti dai forsennati raga indiani in alcuni brani come questo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Incredibilmente The Hollies nel 67 parteciparono al Festival di Sanremo in coppia con Mino Reitano e fa un certo effetto la voce di Alan Clark che canta Non prego per me, cosa non si faceva all'epoca per allargare i propri orizzonti.

un album davvero bello uscì nel 1967 intitolato Butterfly, nel quale si riconosce bene la mano compositiva di Graham Nash, un vero mago nello scrivere armonie semplici e bellissime come la title track e Wish You Wish, che ora ascoltiamo in sequenza.

Poi per i due amici giunse inevitabile il momento della separazione. Nel 1968 Graham Nash lasciò The Hollies perché non gli piaceva più la linea musicale sempre uguale a se stessa che portavano avanti. Si sentì pronto per emigrare negli Stati Uniti e intraprendere una incredibile carriera sia come solista che facente parte dei formidabili Crosby, Stills, Nash and Young. Alan Taylor cambiò qualche elemento della formazione e nel 1970 The Hollies pubblicarono l'album Confession of the Mind, in cui solari canzoni erano impreziosite da belle armonie vocali come

Concludo questo ricordo degli Hollies con Magic Woman Touch, brano tratto da Romany, primo album che il gruppo incise nel 1970 senza il cantante Alan Taylor, che se ne andò per intraprendere anch'egli una carriera solista. Anche in questo i due amici percorsero la medesima strada. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Oggi vi porto a occhi chiusi a Tokyo. Una Tokyo un po' anomala, silenziosa. Una Tokyo vista dentro un taxi, dietro un vetro coperto di gocce di pioggia. Il film di cui parliamo è Lost in Translation. E in questa città un po' difficile da comprendere, non solo per la lingua, si incontrano Bob e Charlotte, due estranei, due solitudini che sono esattamente agli antipodi. Lei ventenne, appena sposata, lui invece un uomo di mezza età, un attore molto famoso che si trova a Tokyo per girare uno spot. Non succede nulla di eclatante fuori, ma nelle loro vite cambia tutto.

Charlotte è appena sposata e si trova a Tokyo per accompagnare il marito, che fa il fotografo in ambito musicale e cinematografico, e si trova lì per lavoro e praticamente sta fuori tutto il tempo, lasciandola quasi sempre sola, anche se hanno degli amici che abitano a Tokyo. Lei si annoia ed è una noia molto pesante, una noia esistenziale. Lei esce ogni tanto dall'albergo, visita la città e a un certo punto del film si ritrova da sola in un tempio e assiste a un momento di meditazione dove ci sono dei monaci che pregano accompagnati dal suono di alcuni strumenti. Quello che però più la spaventa è che non riesce ad emozionarsi. Quando la sera nel bar dell'albergo incrocia per caso lo sguardo di Bob, è come se si riconoscessero subito, nel loro sentirsi tutti e due fuori posto, uniti nelle loro solitudini silenziose, uniti anche nel fatto di non riuscire a dormire, tutti e due soffrono di insonnia. Bob è un attore americano molto quotato in Giappone e è stato chiamato a Tokyo per girare uno spot strapagato ed è interpretato da un Bill Murray meraviglioso, che alterna a tratti una curiosità infantile per le peculiarità di quella città e di quell'ambiente nuovo, a tratti anche un profondo disincanto per i meccanismi che fanno parte del mondo dello spettacolo. E la distanza che una vita del genere finisce per creare col resto del mondo, anche con la sua stessa famiglia. E lo si sente subito quando parla con la moglie durante una telefonata in cui c'è uno scambio un po' freddo. Lei chiede a lui di che colore voglia arredare la stanza al suo nuovo studio e lui si ritrova con dei campioncini di colore in mano e non sa distinguere qual è il color borgogna.

Bob a un certo punto chiede a Charlotte di cosa si occupi ed egli risponde che ancora non lo sa, che si è appena laureata in filosofia e capiamo subito che si ritrova bloccata al centro di una serie di possibilità che non sa come cogliere. E Bob, che ha circa il doppio dei suoi anni, vede in lei qualcosa di se stesso, che in un certo senso lo pungola ancora, una specie di ricerca di senso, di scopo, che se in lei ha i tratti dell'inesperienza, in lui invece ha acquisito delle sfaccettature più complesse, perché è sposato, ha dei figli che ama, ma comunque quella mancanza di scopo si ripresenta sia in lui come anche dentro di lei, a significare che nella vita non ci si può mai considerare arrivati, anche quando si è raggiunto un successo misurabile, come nel caso di Bob. Il suo personaggio, da un lato, si chiede se è davvero tutto qui. Da un lato guarda con una certa speranza Charlotte, come se potesse interrogare i suoi sogni perduti attraverso lei, come se potesse ritrovare qualcosa. Charlotte, una sera invita Bob a uscire con i suoi amici in un locale a Tokyo e finiscono al karaoke. E qui interpretano una canzone che ricorderete tutti, More Than This.

con questo incontro tra Bob e Charlotte nasce un amore, è vero, ma non è un amore nel senso più inflazionato del termine, perché loro due non si innamorano l'uno dell'altro esattamente, ma c'è qualcosa di più. Il loro incontro diventa un'occasione per riscoprire quell'amore verso se stessi che avevano in qualche modo messo da parte. E si fanno da specchio. L'uno ricorda all'altro che c'era qualcosa di importante in gioco, qualcosa che a volte si dimentica quando si è assorti in una delle tante sfide della vita, come ad esempio il lavoro e la famiglia per Bob, oppure lo studio e il matrimonio di Charlotte. E allora, sia a 20 anni come a 50, riemergono delle domande. Chi sono io davvero? Che cosa voglio? E soprattutto mi riconosco ancora in quello che ho fatto fino a questo momento o devo cercare qualcos'altro? E in questo film l'incontro fortuito con l'altro diventa davvero l'occasione di incontrare se stessi senza perdersi.

Lost in Translation è un film che ci ricorda che sentirsi persi non è una condanna, può essere l'inizio di una trasformazione a seconda di come la si vive. In questo caso abbiamo un albergo, un ascensore, un tempo passato al piano bar oppure a cantare al karaoke tra due persone che non si sarebbero mai parlate, mai incontrate in un'altra situazione. E proprio nell'assurdità, nella stranezza di una situazione come questa, si può aprire un varco che ci restituisce a noi stessi e ci fa capire che anche per quanto brevi certe connessioni ci possano salvare. Il momento in cui loro si salutano, Bob dice una frase, sussurra una frase all'orecchio di Charlotte, ma noi spettatori non la sentiamo. E questo può sembrare per lo spettatore un essere estromessi da una comunicazione che vediamo essere molto sincera e importante, ma noi non la sentiamo. Ma a me piace molto questo non detto, perché proprio nel fatto che non sappiamo cosa dice, capiamo che non è importante cosa veramente le dice, che non è una parola che ci salva, ma è una prospettiva che ci viene aperta. E qualunque siano le frasi che ha detto Bob a Charlotte, le ha aperto una prospettiva. Non sappiamo se di un altro incontro, se del suo futuro, se è un incoraggiamento per seguire il suo sogno, ma tutti abbiamo bisogno di una prospettiva e qualsiasi forma prenda questo incoraggiamento, per noi sarà tutto.

dopo aver passato del tempo insieme, dopo essersi aperti l'uno con l'altra, Bob ha parlato a Charlotte del suo matrimonio, delle difficoltà, di come si sente e finalmente, dopo essersi aperti, riescono a dormire perché il loro problema iniziale era l'insonnia. Loro giravano per l'hotel anche di notte perché non riuscivano a dormire, non riuscivano a ambientarsi a quel nuovo orario. E nella parte finale si vede proprio che la gratitudine che ognuno prova per l'altro, per il dono che si sono fatti a vicenda, si vede che non sanno come manifestare questa gratitudine, questo amore, perché non vogliono incarnare la classica relazione, non vogliono stare insieme, non vogliono che il loro rapporto si trasformi in una classica storia d'amore. Vogliono però esprimere quella gratitudine di aver visto che sono stati letti dentro, sono stati riconosciuti, sono stati accettati, perché questo lascia un'impronta dentro indelebile. E quando alla fine si rincorrono un po' mentre lui va all'aeroporto e lei ormai sta andando per la sua strada e si danno quel piccolo bacio bello, intenso, dolce, c'è tanto affetto, c'è tanto amore, c'è tanta gratitudine, c'è tanto riconoscimento e c'è la bellezza di un sentimento che non deve per forza essere incasellato in qualcosa che conosciamo, un rapporto di coppia, un rapporto di amicizia, un rapporto d'amore, non ha una casella dove incastrarlo, è solamente la bellezza di un incontro che ha rifatto nascere un qualcosa che dentro di loro si era un po' avvelenato e si era un po' dimenticato. Per questo vi lascio con l'ultima canzone che si chiama Just Like Honey.

0: Simplesmente única.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
4: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
3: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
5: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
3: Ciao, come stai?
5: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
3: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.

0: se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
1: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi
0: però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli giorni di Natale.
1: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
0: Sì.
1: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
0: Esattamente. Mm-hmm. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente. Ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
1: Okay.
0: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
1: Infatti sai che insomma io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
0: Certo.
1: Da dentro è facile, no, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
0: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei capita, ti sei autodeterminata, sicuramente c'è della potenza nel dentro.
1: Vero.
0: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
1: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
0: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
1: Sì.
0: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne faccio un potere.
1: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
0: Pizzica. Collo alto.
1: È vero.
0: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto: insomma, esiste, cioè è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è proprio facile materialmente scivolarci sopra. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
1: Vedi, Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni. I suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro, non nell'antichità, ma in un anni 90 che però sperimentano. Mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico. E sì. Che significato ha per te, per voi, tutto questo, la maschera, il suono di un certo glam?
0: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche, certo, della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
1: Per me è mascherato anche lui, in senso artistico.
0: Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì, certo, sono maschere, cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con, certo, tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti, e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io, mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, okay, sentendoci ancora di più, okay, le cose, interpretarle, bello, alla tua maniera, bello, sentendole più tue.
1: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
0: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento, ecco, appunto della autodeterminazione, ecco. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi, per una donna, certo, aveva, certo, spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio, sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali, ma di compagne, ecco, ne vedo poche, di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di,
1: certo, certo,
0: scienziate, attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
1: Senti, è una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
0: C'è. Sono, guarda, ce ne sono più di una.
1: Ce ne sono, le lasciamo a pescare a voi in ascolto. Noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola, Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
0: Grazie a te e a voi. E se

0: E questa era Bel Ami di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa. Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la Police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. Chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni, plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche.
0: Certo.
1: Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza o può farti venire voglia di andare a votare o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè nel
0: Certo.
1: senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in un continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo. Quindi
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, non di
0: Certo,
1: certo la vendita o i numeri.
0: certo, certo.
1: Quindi siamo proprio cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente è di nicchia, è piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno e nel condividerlo lo appoggia e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Transeuropa Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Sven e il brano era questo God Not Jorden, Buonanotte Terra per Rilton Sven. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train, ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità, e facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare?

Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anatakuanza haraka. Juu amepiga tizi, eh? He wants to show us that he ameiva, si ndio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So when you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jaco Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bangte, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
2: Gli America sono un trio americano formato nel 1970 da Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Daniel Peek, tutti quanti alla voce e alla chitarra e tutti quanti figli di ufficiali americani residenti in Gran Bretagna. Nel 1971 pubblicano il loro primo LP sotto l'etichetta Warner, con composizioni ispirate largamente a Crosby, Stills, Nash & Young. Il disco è un buon successo in America ed il trio continua a comporre brani folk rock dalle facili melodie pop.
3: Un primo brano da questo lavoro d'esordio, I Need You.

0: Nel 1971 esce il singolo A Horse With No Name, un brano che ricorda per sonorità Neil Young ed è molto semplice da suonare, avendo solo due accordi, re minore e re sesta nona. La prima versione dell'album non comprendeva questa hit, registrata l'anno successivo ai Morgan Studios di Londra, che è inclusa però nella ristampa messa in commercio nel 72. La canzone compare in vari film, come American Hustle, Air America, Grand Theft Auto, Sant'Andreas e in un episodio di Breaking Bad. A Horse With No Name, un cavallo senza nome. Nella prima parte del viaggio stavo ripensando a tutta la mia vita. C'erano alberi, uccelli e rocce e cose, e c'erano sabbie e colline e catene montuose. La prima cosa che incontrai fu una mosca ronzante ed un cielo senza nuvole. Il colore era tremendo ed il terreno era secco, ma l'aria era piena di suoni. Ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia il dolore. Dopo due giorni nel sole del deserto, la mia pelle iniziò a diventare rossa. Dopo tre giorni, a divertirmi nel deserto, stavo guardando il letto di un fiume e la storia che raccontava di un fiume che scorreva. Mi rattristai a pensare che era morto. Vedi, ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia dolore. Dopo nove giorni ho lasciato libero il cavallo, perché il deserto era diventato un mare. C'erano piante, uccelli, rocce e cose. C'era sabbia, colline e catene montuose. L'oceano è un deserto con la sua vita sotterranea e una maschera perfetta in superficie. Sotto le città giace un cuore fatto di terra, ma gli uomini si rifiutano di dargli amore. Vedi, ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Era bello essere lontano dalla pioggia. Nel deserto non riesci a ricordare il tuo nome, perché non c'è nessuno che ti dia dolore.
1: Questa è A Horse With No Name.

Gli America pubblicano un album all'anno fino al 1980, continuando ad avere un gran successo fino alla metà degli anni 70. Due dei loro album più venduti sono Holiday del 1974 e Hearts dell'anno successivo, a cui fa seguito un declino compositivo. Nel secondo album degli America, Homecoming del 1972, spicca il brano Ventura Highway, di cui vi leggo il testo. Mastichi un filo d'erba camminando lungo la strada. Dimmi, quanto tempo hai intenzione di rimanere qui, Joe? Alcuni dicono che questa città non si presenta bene sotto la neve. Non te ne importa, lo so. La Ventura Highway nella luce piena del sole. Le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna. Te ne andrai, lo so, perché il vento sta soffiando tra i tuoi capelli e i giorni circondano il tuo tempo qui. Le stagioni stanno piangendo, ma non disperare. Ci sono lucertole grosse come alligatori nelle nuvole. Esprimi un desiderio per una stella cadente, mentre aspetti il primo treno. Mi dispiace, ragazzo, ma sei stato colpito dalla smania di partire. Oh, dai, Joe, puoi sempre cambiare il tuo nome. Grazie mille, figliolo, è sempre lo stesso. L'avventura highway nella luce piena del sole. Le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna. Te ne andrai, lo so, perché il vento sta soffiando tra i tuoi capelli e i giorni circondano il tuo tempo qui. Le stagioni stanno piangendo, ma non disperare. Ci sono lucertole grosse come alligatori nelle nuvole.

In questa seconda uscita, oltre ai tre musicisti, sono presenti anche Harry Dilts al banjo, Joe Osborne al basso e Hal Blaine alle percussioni. Questa è Cornwall Blank.

Only in your heart, solo nel tuo cuore. Mary, hai visto giorni migliori? E troverai modi diversi? E lui significa davvero così tanto per il tuo cuore? Porta tutto il peso possibile. Puoi trovare un altro uomo e condurlo direttamente alla fonte. Devi tracciare il suo corso. Perché è solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo. Ti svegli da un sogno sfuggente. Devi cambiare ambiente. È così difficile da vedere fino alla fine. Abbatti tutti i muri che puoi. Hai bisogno di una mano. Sono sicuro che ci sia qualcuno solo per te. Sta cercando di farcela anche lui, perché è solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo. È solo nel tuo cuore questa cosa che ti fa voler ricominciare tutto di nuovo.

California Revisited. Everyone I meet is from California. Ritorno in California. Tutti quelli che incontro vengono dalla California. Il paradiso potrebbe essere una risposta se cerchi un Eden nel cielo. Sulle tue acque vedo uno strano riflesso. Si dice che ti vedrò quando morirò. Tutti quelli che incontro sono della California. Si balla per le strade in California. In California si guarda la danza delle ombre che galleggia, galleggia leggera sul mare. In California racconti storie così strane. Vieni a trovarmi quando il mondo ti avrà liberato. Tutti quelli che incontro sono della California. Si balla per le strade in California.

La terza uscita è del 1973 e prende il titolo di Hat Trick, un disco che precede senza particolari emozioni. Ora la title track.

Nel 1975 prosegue il periodo d'oro con un altro album ai vertici delle classifiche, Hearts. La formazione è la stessa del primo lavoro, con l'aggiunta di David Dickey al basso e Willie Lee Cox alle percussioni. Questo è il brano d'apertura,

Il sesto album in studio si intitola Hideaway e raggiunge l'undicesima posizione di vendita negli Stati Uniti, diventando disco d'oro. Da questo lavoro la prima traccia, Lovely Night.

Nel 1977, in pieno periodo punk, esce Harbor. Il disco non ottiene i favori della critica né quelli del pubblico. In più, Dan Peek abbandona il gruppo per una carriera solista. Questa è la traccia finale, Down to the Water.

dopo i fallimenti commerciali di Silent Letter del 1979 e Alibi del 1980, Daniel Peek pensa bene di abbandonare il gruppo, che tenta invano di riconquistare il successo proponendo composizioni scialbe e scarsamente originali. Nel 1979 arriva l'ottavo long playing per il duo, Silent Letter. Questa è All Around.

Silent Letter è il primo album senza l'apporto di Dan Peek e senza la produzione di George Martin. Con questo LP la band, ora ridotta ad un duo, tenta di rinverdire gli sfarzi del passato, ma con una timida accoglienza da parte del pubblico e della critica. Alibi è il nono prodotto degli America, uscito nel 1980. Anche per questo lavoro ci fu una tiepida accoglienza da parte del pubblico, fino a quando la band partecipò al 32esimo Festival di Sanremo, facendo salire le vendite del disco con il brano Survival.

Perspective è l'album numero 12 ed esce nel 1984. È un lavoro con poche idee e qualche occhiata alla produzione pop elettronica dell'epoca. Questa è Special Girl.

Perspective suggella la definitiva decadenza della formazione americana, lontanissimo ormai dallo stato di grazia degli anni 70. I due reduci della band, Beckley e Bunnell, chiudono l'esperienza discografica con la Capitol con il Live in Concert del 1985. Inaspettatamente, 10 anni dopo il loro ultimo lavoro, si riaffacciano al mondo musicale con Hourglass. Questo è Young Moon.

ci riprovano 4 anni dopo con Human Nature, con un risultato alquanto scialbo ed una risposta del pubblico altrettanto modesta. Questa è From a Moving Train.

9 anni dopo è la volta del doppio CD Here and Now. In questo doppio lavoro la prima parte comprende nuove composizioni, mentre nella seconda sono comprese molte delle migliori produzioni del gruppo. Questa è Look at Me Now.

Nel 2011 esce Back Pages, un album di cover con brani tra gli altri di Mark Knopfler, James Taylor, Neil Young e Bob Dylan. Ora la celebre Woodstock dell'intramontabile Joni Mitchell.

Poco prima dell'uscita del disco viene a mancare Dan Peek per complicanze di una pericardite. Il sessantenne fondatore degli America, essendosi convertito al cristianesimo, aveva pubblicato una serie di album di successo di musica religiosa contemporanea. Nel 2015 esce Lost and Found, 18° lavoro per gli America. Il disco raccoglie materiale dal 2000 al 2011 non pubblicato precedentemente, il cui singolo di maggior successo è Driving.

In quest'ultimo lavoro il duo è coadiuvato da musicisti quali Hank Linderman alla chitarra, Jason Scheiff al basso, Brian Young alle percussioni e Bobby Woods alle tastiere. In totale gli America hanno inciso 16 album in studio, 4 live e 5 raccolte, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa Musincanta si riprende in questo 2026. Alla grande è passato un po' di tempo, è passato qualche giorno dal vecchio anno e è passato anche qualche giorno in più dall'ultima trasmissione del programma, quindi dobbiamo riprendere un po' il tempo perduto, no? Quindi tutto quello che è già successo, quello che è già uscito all'interno del 2025, lo riascoltiamo, lo riproponiamo o perlomeno diciamo che lo approfondiamo, visto che da un po' di tempo che non siamo in onda. In questo caso, il primo progetto che recuperiamo dall'appena passato anno, da qualche giorno, è quello dei Deftones, Private Music, che fa ritornare Kino Moreno e tutti gli altri amici dei Deftones, sicuramente in versione un po'.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra gli album che sono usciti, che non abbiamo ascoltato ancora in Musincanta, c'è questo del The New Eves di Brighton. L'album si chiama The New Eve is Rising, quindi la nuova Eva sta sorgendo. Vedremo questa nuova Eva, la nuova era, per me, della nuova Eva, e quindi è un gioco di parole che potrebbe anche starci, ma anche e soprattutto il fatto che stiamo appunto dell'inizio del nuovo anno. Due brani che ascoltiamo, ossia Red Brick e Cow Song, che sicuramente possono rappresentare molto molto completo questo folk psichedelico con qualche venatura, diciamo, di chiamiamolo così, di punk. The New Eves.

0: Musincanta ai concerti.
1: E inauguriamo oggi con questa nuova puntata una sorta di rubrica nuova, no? Una rubrichetta si dice, Musincanta ai concerti, cioè l'occasione di poter parlare di un nuovo album anche grazie al fatto di aver vissuto il concerto, cioè il fatto di aver assistito quindi al live e quindi con maggiore consapevolezza poter dire anche una parolina in più rispetto a quanto si potrebbe scrivere a livello di critica di un album. Io non amo particolarmente fare critiche o studi, diciamo relazioni per quanto riguarda l'ascolto successivo di un album, perché secondo me è tutto sempre molto personale, no? L'impatto che può esserci all'ascolto di un nuovo lavoro di un gruppo, di una band, insomma di un artista. In questo caso, per quanto riguarda Musincanta ai concerti, voglio ricordare che sono arrivati in Italia qualche mese fa i Disney Puritans, che hanno realizzato questo album nuovo, bellissimo, Crooked Wing, e l'occasione quindi, come dicevo, è quello anche di poter esporre anche il vissuto, no, di quel concerto, cioè vedere questa band meravigliosa con l'attenzione alla cura, la precisione dei suoni, ai dettagli, tutto questo tra un'alternanza di sensazioni e di emozioni, no, da quelle più cupe a quelle più angeliche, insomma, veramente diciamo punti di trascendenza dal punto di vista musicale, così come anche di raggiungimento del baratro, no? E quindi è come una sorta di bellezza che appunto hanno rappresentato sul palco, in questo caso del Monk qui a Roma, di quello che può essere il recupero dalle rovine del cuore, no? Quando si può stare veramente molto male per poi dopo raggiungere eventualmente degli altissimi livelli invece di felicità. Per quanto riguarda quindi questo album, dopo ovviamente il consiglio di poter nella prossima occasione raggiungerli al concerto, ai loro concerti, ai loro live in Italia o anche all'estero ovviamente se possibile, ascoltiamo da Crooked Wing A Season in Hell e Bells.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto, lui ha ripreso una produzione nuovissima, diciamo. Però in realtà si tratta della registrazione di un concerto che c'è stato nel 1985, una performance di 20 brani dei famosissimi e degli amati Askar Du. Quindi che cosa è successo? Che poveretti hanno subito la distruzione del loro materiale di archivio nel 2011, perché c'è stato un incendio nel deposito, appunto, dove conservavano l'archivio, dove conservavano tutte le registrazioni. Però a questo punto dobbiamo anche consolarci col fatto che sono riusciti comunque a rimediare questo concerto e quindi poterlo pubblicare interamente in un cofanetto di 4 LP. Ricordiamo anche dove è stato registrato al First Avenue, un locale dell'epoca di Minneapolis. Quindi ascoltiamo Makes No Sense At All e Pink Turns to Blue, Askar Du.

Un caro saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. E ben ritrovati con le pillole di indipendenze. E buon anno qui da Matteo Maioli. E salutiamo il 2025 con uno dei dischi che è stato preferito da ascoltatori, ma anche critica musicale. E sicuramente è entrato anche nella mia top 10, che potete leggere su www.calport.com. Sto parlando di More dei Pulp, che segna il ritorno dalla band di Sheffield dopo direi 25 anni di assenza, perché era dal 2001 che non realizzavano con Wheel of Life un album in studio. Ed è uno dei dischi anche più importanti per molta critica musicale, come si dice, ha un 83 di aggregativo su Metacritic. E conquista la prima posizione addirittura di Uncut Magazine. Gli dà 90, 90 anche per The Line of Best Fit, per Clash Music, e tutti unanimi nel decretarlo un capolavoro della maturità, anche un disco oltre le aspettative. Ed è così perché in queste canzoni ritroviamo proprio tutte le caratteristiche, i punti di forza di Jarvis Cocker e soci. E si parte con i singoli, Got to Have Love è molto ballabile, e la stessa Spike Island è un inno. E poi passando per canzoni anche romantiche come Tina, o anche rappresentative proprio del loro stile, del loro pop elegante e conturbante anche. Ad esempio Grown Ups, ma anche la stessa My Sex che volevo proporre per il nostro ascolto. È anche una traccia che evoca, secondo me, Serge Gainsbourg, quindi Marta penso ne sarà felice, e per restare in tempi moderni è anche un po' sullo stile di Baxter Dury, quindi anche molto conturbante, sì, come dicevo, è l'aggettivo davvero giusto. Quindi io con More Day Pulp, in particolare la traccia My Sex, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un grosso augurio di buon anno e niente, ci risentiamo per le prossime pillole. E ricordo anche che Indipendenze la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su www.neoradio.it ogni sabato dalle 12, dove è anche presente il podcast sulle pagine della radio bolognese sul sito internet. E quindi grazie Marta, e buoni pulp, questa è My Sex.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per la pillola e l'approfondimento sul nuovo album dei Pulp. Bellissimo il brano che hai scelto, Matteo. Proseguiamo, è uscito quest'estate, anzi l'estate scorsa in questo senso, un EP dei Monarca X che si chiama Mutazione. Chi sono i Monarca X? Sono Agnese Alteri e Emilio Albertoni, che saluto. Il brano che ascoltiamo di questo EP è Diapausa, però quello che voglio fare è invitarvi ovviamente a recuperare l'intero EP che è su Bandcamp, sulle principali piattaforme, anche perché è simbolico nel momento in cui l'hanno creato come un vero e proprio prodotto della mutazione. Infatti, oltre agli stili che ovviamente potreste anche sentire nel momento in cui non sentiate soltanto Diapausa, che è il brano che ascoltiamo stasera, una fusione vera e propria tra trip hop, post punk e ambient elettronica. Quindi a voi anche la possibilità di scoprire qualcosa che sia anche inerente al concetto della creazione, della mutazione, non soltanto come idea, come concetto teorico, ma proprio nel momento in cui si fa anche musica. Quindi ascoltiamo Monarca X, Diapausa.

0: Musincanta, top quality music.
1: E per chiudere questo programma, questa puntata di Musincanta, voglio farvi ascoltare un brano, ahimè perché siamo veramente agli sgoccioli, di un album sempre del 2025 uscito in un modo strepitoso dal mio punto di vista. Si tratta di Lacinia, che è un album, l'ultima creazione di Stefano Pilia, che ha realizzato questo ulteriore album, questo ulteriore lavoro di classica contemporanea, considerando che noi conosciamo Pilia per la sua partecipazione, diciamo, molto attiva nell'ambito del rock, no? Della musica alternativa, sempre nel merito della musica diversa italiana. Qui addirittura è talmente diverso che va addirittura a sconfinare con la musica classica, anche se appunto nuova. Tra l'altro lui è anche laureato in contrabbasso classico, è un testone, insomma, anche in fisica addirittura, quindi massimo rispetto a Stefano Pilia. Ascoltiamo quindi dalla Cinia, la Cinia of Axis, e con questo brano ci salutiamo, e il nostro appuntamento è per la prossima puntata di Musincanta. Un bacione a tutti, grazie e ciao.

0: L'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, programma che parla di novità discografiche, che punta i riflettori principalmente sulle sonorità acustiche. Molte cose importanti anche in questo nuovo episodio che scopriremo man mano, ma iniziamo subito con una band che arriva dall'Aia, una band olandese che si chiama Sommieux.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siamo partiti molto bene con questa band olandese Son

E questo era Angie Mile, bravissimo artista, è nato nel 1993, autore ad oggi di 3 album, fa queste canzoni forse un po' sperimentali e ricercate per un album che è uscito per la 4D a fine marzo di questo 2026. Ha avuto problemi personali molto seri che ha superato e che fortunatamente è qui a parlarci della sua resurrezione. E noi continuiamo con una band inglese, si chiamano Mumford & Sons. Con questo loro nuovo album tornano un po' alle origini, un album molto lungo con canzoni bellissime. Quella di quest'oggi si intitola Run Together e noi corriamo insieme a loro. Mumford & Sons.

E sono proprio contento che loro sono tornati un po' indietro, avevano fatto due o tre album belli ma forse un po' sovrarrangiati. Questo recupera un po' l'entusiasmo e l'immediatezza degli esordi, veramente un grande album questo nuovo per i Mumford & Sons, formazione che ha come base la città di Londra, e questa canzone dal titolo Run Together. Ora arriva una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. Il suo ultimo album si intitola Le Sai, una canzone un po' autobiografica, una lettera a se stessa, Dear Me, ovvero sia cara me. Per la prima volta qui a Rock Wave, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis con Dear Me dal suo nuovo album, un invito a riconoscere le proprie fragilità come tappe di crescita. Cantautrice nata a Los Angeles, che però molto spesso fa tappa a Nashville per incidere e per scrivere le proprie canzoni. Forse non ve ne siete accorti, ma sono già partiti Dan Auerbach e Patrick Carney, ovvero sia The Black Keys, un album che uscirà a maggio.

brano che è stato registrato dal vivo con tutti i musicisti nella stessa stanza, un album che restituisce un suono ruvido e diretto come voleva la band. Black Keys, band di Akron, sono nati nel 2001, hanno in carriera dei successi commerciali veramente molto molto importanti. Il loro ultimo album si intitola Peaches, per una band che continua a rinnovarsi, e loro hanno un'ossessione per i 45 giri per i singoli, che confermano anche con questa loro nuova fatica. Un album che nasce durante un periodo molto difficile, perché Dan Auerbach affrontava la malattia del padre. Ma questo è TYO da Parigi.

TYO in Francia, a Parigi lo chiamano The Young Old, cantautore senza tempo, perché lui ha queste sonorità soul recuperate dagli anni passati. Artista classe 1989, Outsider è il titolo del suo nuovo album uscito proprio in questi giorni. Canzoni, quelle di TYO, che stiamo ascoltando già da un po' di tempo qui a Rock Wave, perché i suoi singoli sono veramente molto molto interessanti, molto intensi, coinvolgenti. Notizia molto importante è quella dell'uscita di un nuovo album di Joe Jackson, si intitola Open Fury, ed è un album che secondo me recupera un po' il primo periodo più rockeggiante e il secondo periodo più jazzato. Il pezzo che ci presenta quest'oggi si intitola Made in Love, Joe Jackson.

classico del 1966, band guidata da John Sebastian, versione dei Damned, formazione londinese nata nel 1976, ha pubblicato un album di cover che si intitola Cover Not Like Everybody Else. Dicevo, band londinese nata nel 1976 e sempre a Londra. Un paio d'anni prima, Chris Difford e Glenn Tilbrook hanno fondato una band che esiste tuttora e che si chiama Squeezy. È appena uscito il loro nuovo album, che contiene anche questo singolo dal titolo Why Don't You?

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Difford e Tilbrook mostrano una scrittura matura e moderna pur mantenendo la loro impronta melodica inconfondibile. Erano gli Squeezy con Why Don't You, da quest'album bellissimo e molto ispirato, nonostante la band sia in attività dal 1974, dicevo, album che si intitola Trixies, ultimo lavoro per questa formazione, che conferma la capacità di raccontare delle ottime canzoni pop. È il momento ora di Paul Trudeau, che è un cantautore che arriva da Los Angeles, classe 1974, che fa parte della band di Billy Idol. Il pezzo si intitola Tiny Little Joke.

Tiny Little Joke, piccolo grande scherzo per Paul Trudeau da Lost Diamond, che è il suo ultimo album per questo artista californiano che ha una carriera alternativa a quella di Session Man, anche se ufficialmente fa parte della band di Billy Idol, ma collabora con tanti altri artisti americani principalmente. Album che stiamo comunque ascoltando e proponendo già da qualche settimana. È il momento ora di Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Il pezzo si intitola Headache ed è tratto dal suo ultimo album, Make Up Is a Lie.

voce un po' diversa dal solito per Morris e per questa bella canzone tratta da Make Up Is a Lie, ultimo album per questo artista nato nel 1959. Manchester è la città dove sono nati gli Smiths, durati secondo me troppo poco, band che io ho amato e amo tuttora moltissimo. Quello che segue invece è un progetto tutto italiano che ha lo scopo di raccogliere 17 artisti tra indie, folk e rock, tutto guidato da Claudio Pinchetti, per riprendere alcune canzoni del grande Conor Oberst, ovvero sia Bright Eyes. Questa è Linda con Boccaleone, con Poison Oak.

uno dei brani più belli per quanto mi riguarda di Bright Eyes, ovvero sia di Conor Roberts, reinterpretato da Linda, ovvero Linda Gambino, cantautrice italiana attiva dal 2020, e Boccaleone, che sarebbe il progetto cantautorale nato a Bergamo nel 2018 e guidato da Marco Boccaleone. Loro rileggono questo classico di Conor, brano pubblicato nel 2005 in questa versione molto intima che rispetta comunque l'originale e che lo ricompone in una forma personale di questi due artisti italiani molto molto bravi. Un altro artista che personalmente stimo moltissimo è Nick Solomon. In attività dal 1986, ha pubblicato oltre 30 album in carriera con lo pseudonimo di Bevis Frond. Il suo ultimo lavoro è uscito ad aprile, si intitola Horrorful Heights e contiene questa bellissima Best Laid Plans. Bevis Frond.

0: Stai ascoltando Rock Wave.
1: La musica continua qui a Rock Wave con un duo che arriva dalla Svizzera. È una vera e propria scoperta molto interessante. Hanno delle melodie contagiose, si chiamano Seasonal Falls. Breakfast With You è un pezzo tratto dal loro EP dal titolo Unbearable Loudness of Stupidity, qui a Rock Wave.

molto molto bravi, Season of Fools, Breakfast With You, duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, incidono per l'etichetta di Pretoria che si chiama Sub Jungle. Breakfast With Billy era il titolo di questo pezzo, e per la stessa etichetta c'è una band che è un trio familiare guidato da Robbie Allender, che è un ex collaboratore di Jan Tiersen, grandissimo compositore francese. Lui con la moglie e con il figlio ha creato una formazione che si chiama Echo Birds. Già da un po' di tempo stiamo ascoltando alcuni pezzi da quest'album che si intitola Fantasy. Quest'oggi la scelta è caduta su una canzone che si intitola Soon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco. Rifacimento di un classico dei Cult, forse il loro brano più famoso. Loro sono Dandy Warhols, il pezzo si intitola semplicemente Rain.

versione più delicata di questo classico dei Cult, Rain, brano pubblicato nel 1985 da un album che si intitolava Love, dove Ian Hansbury e Billy Duffy fondevano post-punk con qualcosa di hard rock e di gotico. I Dandy Warhols, formazione nata a Portland nel 1994, hanno pubblicato da poco un album di cover, si intitola Pin-Ups, lo stesso titolo di un album di cover di tanti e tanti anni fa del grande David Bowie, dove hanno reinterpretato brani di artisti famosi come Cure, Clash, America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles e ovviamente i Cult, quindi artisti di genere molto diverso tra loro, che comunque ascolteremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. E sono emozionato per il brano che segue, è un brano di una formazione che si chiama The Alarm, sono nati nel 1981 e a distanza di un anno dalla scomparsa del loro leader Mike Peters hanno pubblicato questa canzone, The Alarm.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Live Today da The Alarm è un po' il messaggio finale di coraggio di Mike Peters, brano che è stato inciso pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile 2025. Mike combatteva da 31 anni con una forma aggressiva di linfoma, la sindrome di Richter, e il video che è stato girato all'alba sulla costa del nord dell'Inghilterra ne mostra la forza, la lucidità e anche la speranza, perché qualche giorno dopo avrebbe dovuto iniziare una cura nuova che purtroppo non si è dimostrata efficace per la sua malattia. Grande emozione per Live Today, ma anche per l'album Transformation, che uscirà il 29 maggio, che chiuderà il percorso di questa band gallese nata nel 1981, che ha pubblicato album iconici e importantissimi come Declaration, Strength e Eye of the Hurricane. E ora arrivano le atmosfere sognanti di un grande cantautore con un duetto. Lui è Bonnie Prince Billy.